0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo?
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: l'unica cosa che faccio è leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere. Leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di legge né di politica. Mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno per cielo. Sono un ribelle.
0: Sono un ribelle, mamma.

Okay, it's too good. Depeche Mode.

Le macchine possono prendere decisioni più giuste? La domanda può sembrare assurda. Dopotutto, la principale differenza tra la macchina e l'uomo non è forse data dal fatto che quest'ultimo è un essere senziente? Il rapporto tra umani e intelligenza artificiale è stato discusso in un'infinità di film e pubblicazioni, ma con l'evolversi della tecnologia cambiano anche le opinioni sull'argomento. Una cosa è certa, l'intelligenza artificiale non è più solo fantascienza, è ormai un settore in piena espansione con un enorme potenziale economico. E l'Europa non può restare a guardare. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio vedremo in che modo i sistemi di apprendimento automatico potrebbero adottare decisioni più imparziali e quali sono i loro limiti. L'intelligenza artificiale è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana. Che sia nelle nostre auto, nei nostri smartphone o persino nelle macchinette del caffè, la utilizziamo e ci affidiamo a lei in quasi ogni ambito. Detto ciò, anche se solitamente i loro suggerimenti sono pertinenti e non abbiamo problemi a seguirli, quando le macchine prendono una decisione, improvvisamente ci fidiamo molto meno. E come mai? È così necessario che gli esseri umani abbiano l'ultima parola? Cerchiamo di capire come fanno le macchine ad adottare decisioni. L'apprendimento automatico è una particolare forma di intelligenza artificiale che consente ai computer di elaborare processi decisionali propri in situazioni che non possono essere affrontate con gli algoritmi esistenti. Il sistema è abbastanza semplice. Si basa sull'analisi dei dati esistenti per situazioni analoghe verificatesi in precedenza e sulle risposte trovate a suo tempo. Il sistema si allena a creare un processo decisionale le cui soluzioni corrispondono a quelle dei casi precedenti in presenza di dati di partenza analoghi. Si parte dal presupposto che i nuovi problemi che si presentano in situazioni analoghe possano rispecchiare quei casi e che di conseguenza le soluzioni appropriate seguiranno percorsi simili. Un esempio molto semplice lo troviamo sulla tastiera del telefonino. Se digitiamo intenzionalmente una parola che il dispositivo non conosce, ci correggerà automaticamente un certo numero di volte prima di accettarla, ma poi, dopo diversi utilizzi, finirà per proporcela direttamente. Man mano che si adatta, la macchina capisce che è questa parola e non un'altra quella che vogliamo usare. In questo caso, il compito del programmatore non è più di individuare i passaggi specifici che compongono l'algoritmo per risolvere il problema. Il suo obiettivo è ormai quello di trovare i dati o l'insieme di esempi giusti che inducano il sistema a regolare correttamente il suo processo decisionale. Più ampio ed equilibrato è l'insieme di dati, maggiori sono le possibilità di ottenere un risultato valido. Un tipico esempio di risultati fallaci è dato da alcuni sistemi di riconoscimento facciale nell'identificazione del volto delle donne di colore. Ciò è dovuto al fatto che nel processo di apprendimento non è stato utilizzato un numero sufficiente di immagini di quella specifica popolazione, il che porta a pregiudizi legati al campionamento dei dati e si traduce in decisioni dannose e discriminazioni. A questi pregiudizi, già abbastanza gravi di per sé, se ne aggiungono altri. I dati potrebbero infatti riportare degli errori che riflettono decisioni precedenti, sulla cui correttezza non possiamo avere garanzie. Questa potenziale discriminazione nei confronti delle minoranze e di altri gruppi della popolazione solleva gravi considerazioni di carattere etico. I sistemi di apprendimento automatico agiscono quindi come uno specchio della società, replicando preconcetti che sono poi assimilati nel processo decisionale. I ricercatori stanno attualmente lavorando a soluzioni per individuare e correggere i pregiudizi nei dati utilizzati per l'addestramento dei sistemi di apprendimento automatico. Lo scopo è di ottenere strumenti di intelligenza artificiale in grado di garantire un utilizzo equo e sicuro, indipendentemente dal sesso, dal genere, dall'età o dall'etnia. Oltre ad addestrare i sistemi di apprendimento automatico, dobbiamo anche educare gli utenti. Sebbene disponiamo di sistemi di intelligenza artificiale molto performanti, affidabili, sicuri e imparziali, gli interessati potrebbero non accettarli perché non li capiscono o non si fidano della tecnologia. Pertanto, una maggiore sensibilizzazione all'intelligenza artificiale e il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati nell'intero processo di sviluppo potrebbe renderla più accettabile e facilitarne l'impiego in una più ampia gamma di situazioni. Sussistono anche problemi in materia di privacy e sicurezza, sia in circostanze normali che in casi di attacchi informatici,
problemi che possono influenzare i risultati o compromettere la protezione dei dati. È quindi importante costruire sistemi più robusti e affidabili e innalzare i livelli di protezione negli strumenti di intelligenza artificiale. Infine, non appena si parla di intelligenza artificiale, non tarda a emergere l'aspetto giuridico, poiché la tecnologia si evolve sempre più rapidamente delle leggi. Piuttosto che regolamentare di più, è fondamentale garantire che le norme esistenti, come il Regolamento Generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati o GDPR, coprano tutti i nuovi aspetti che potrebbero emergere con l'evolversi della tecnologia. La legislazione europea, come la proposta di legge sull'intelligenza artificiale, può applicarsi non solo agli algoritmi, ma anche agli insiemi di dati. Sebbene la creazione di comitati etici e l'introduzione di regole e procedure di certificazione per l'intelligenza artificiale possano sembrare il modo giusto di procedere, potrebbero anche generare una falsa impressione di sicurezza, poiché i sistemi di apprendimento automatico e i dati che essi utilizzano sono dinamici e continuano a imparare da nuovi dati. Occorre quindi che sia dinamico anche il monitoraggio per garantire il rispetto delle regole. Nel novembre 2021 la Commissione Speciale del Parlamento Europeo sull'intelligenza artificiale in un'era digitale ha presentato un documento di lavoro su intelligenza artificiale e pregiudizi, con particolare attenzione alla qualità dei dati. Il documento fa riferimento alla necessità di evitare dati di addestramento che promuovano comportamenti discriminatori o si traducano in una sottorappresentanza di alcuni gruppi, ma anche di tenere sotto controllo il modo in cui i circuiti di feedback possono favorire i pregiudizi. Le sfide legate al processo decisionale automatizzato sono numerose, ma i suoi vantaggi e le sue potenzialità altrettanto evidenti. Fornisce infatti soluzioni a problemi complessi in modo dinamico, autoregolato e autonomo. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

strade, tra le macerie ignorate dal mondo, che con la follia dei suoi governanti è solo riuscito a portare l'orrore

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

disco. It ain't no country club either.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
2: Quindi di cosa vi occupate?
1: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
2: Vi occupate anche poi dell'adozione?
1: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
2: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
1: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
2: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
1: No, Instagram e Facebook.
2: Come si chiamano?
1: Baffi e Code ODV.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Sono Evana e faccio tanti auguri a Radio 6023. Mi piace ricordare i city tour che abbiamo realizzato, le feste in Castalia che abbiamo condiviso insieme agli studenti internazionali. Sono sicura che torneremo presto a rivivere insieme questi momenti, perché andrà tutto bene. Tanti auguri a Radio 6023.
1: Come dimenticare quei ragazzi che 15 anni fa vennero da noi dicendo: vogliamo fare la radio? E come dimenticare le lezioni di Rigolone sul programmone che metteva la musica? E come dimenticare le prime conferenze e i primi jingle e i tanti ragazzi che abbiamo conosciuto e la prima puntata di Zigani e la festa a Catania di tutte le radio universitarie? Tanti auguri, Radio 6023, da Matteo Varia.
2: Salve ragazzi, carissimi studenti, sono Leonardo Marchese, il direttore del Dipartimento di Scienza e Innovazione Tecnologica. Che magnifica giornata! Sono veramente contento di partecipare alla vostra festa, di esservi vicino in questo momento celebrativo, il 15° anniversario della Radio 6023. Come tutti gli anniversari, questa ricorrenza può servire a riflettere su quanto è stato fatto, o meglio su quanto avete fatto e quali obiettivi vi ponete per continuare a dare vita a un'iniziativa preziosa per la comunità del Lupo, il nostro Ateneo del Piemonte Orientale, del quale tutti voi studenti continuate ad essere linfa vitale. Mi piace ricordare il grande lavoro che fate nel dare spazio e voce ai ricercatori dell'Ateneo e alle loro iniziative e avventure scientifiche. Mi preme anche sottolineare il sostegno, sia la voce che date alla vita dell'Ateneo e alla promozione culturale di tante iniziative, raggiungendo un pubblico ampio, anche variegato, che può così conoscere la nostra realtà universitaria. Di tutte le numerose iniziative culturali e di divulgazione, voglio ricordare la vostra assidua partecipazione alla Notte dei Ricercatori, alla quale tengo in modo particolare, che avviene l'ultimo venerdì di settembre, all'inizio dell'anno accademico. Un'iniziativa, come sapete, ormai storica dell'Ateneo, di vecchia data, ma giovane per le proposte culturali sempre attuali che vengono promosse da tutti i dipartimenti. È proprio una festa corale che ha pochi esempi in altre realtà accademiche, ben più antiche della nostra. Mi piace anche ricordare la chiacchierata simpatica di qualche tempo fa, quando mi avete chiesto in diretta il significato del nome della Radio 6023. Devo ammettere che, colpevolmente, non ne conoscevo l'origine. Ancor più colpevole per il fatto che 6023 richiama il numero di Avogadro, 6 per 10 alla 23, appunto. Amedeo Avogadro, conte di Quaregna, a cui è dedicato il nostro Ateneo, è stato un brillante pensatore scienziato del Piemonte orientale. A Vercelli insegnò all'inizio dell'Ottocento e proprio in quegli anni, con le sue intuizioni, pose le basi della teoria molecolare della chimica moderna. Come chimico, non conoscere il richiamo al numero di Avogadro nel nome della vostra radio mi fece un po' sorridere e un po' vergognare, se posso dire. Bene, vorrei chiudere con i miei sinceri auguri per tutte le iniziative che prenderete, per le quali avrete sempre il supporto di noi ricercatori universitari. Anzi, auspico che il vostro supporto alla diffusione e alla divulgazione del sapere che nasce nelle aule e nei laboratori dell'università non venga mai meno. Quindi, lunga vita alla Radio 6023. Arrivederci a presto.
3: Tanti saluti dalla Finlandia, sono Sean Edward Cappone, sono un ex studente dell'Università del Piemonte Orientale. Avete raggiunto un grande traguardo, sono veramente fiero di voi, non sono molte le realtà, specialmente universitarie, che possono vantare una storia come la vostra. Con così poche risorse avete raggiunto un grandissimo risultato e sono sicuro che con tutta la voglia di fare che avete e la voglia di sperimentare arriverete ancora più lontani. Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto, tanti auguri 6023.
4: Allora, sono Marco Crotti, auguri Radio 6023. Che dire, ciao Radio 6023, ci siamo conosciuti nell'ormai lontano 2012 ed eri giovanissima, ma eri già piena di entusiasmo e voglia di fare, voglia di sperimentare e voglia di esplorare. E forse non ti rendevi ancora conto di quanto saresti stata utile ed importante negli anni successivi, dove hai saputo regalarmi un sacco di bei momenti, tanti momenti di soddisfazione. E lo sei stata sicuramente per me, ma penso di poterlo confermare anche per tante altre persone tante voci che ti hanno accompagnato fino a qua, fino ad essere quella che sei oggi, ovvero una splendida realtà ed un punto di riferimento che oggi compie 15 anni. Quindi ti dico, non perdere mai quel tuo entusiasmo che tanto mi aveva colpito, ti faccio tanti auguri di buon compleanno e ovviamente un grande in bocca al lupo per tutte le nuove sfide che ti aspettano. Sono sicuro che saranno tante, tantissime, e sono sicuro che ci vedremo molto presto. Auguri, Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
8: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
9: Un paio di schiaffi?
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
11: Radio 6023.
12: Radio 6023.
13: Radio 6023.
14: 6023. 6020 che?
15: 6023.
14: 6023.
13: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli@gmail.com.
2: Che attività fate per i ragazzi?
1: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce.

Ciao a tutti, sono Laura e questa è una nuova puntata di Indigo, la vostra dose quotidiana di indipendenza. La pillola musicale di oggi è dedicata ai primi due dischi di Bugo. Bugo è nato in una frazione di Trecate, in provincia di Novara, nell'agosto del 1973. Durante il servizio militare impara a suonare la chitarra e compone i primi brani. Bugo, nome d'arte di Christian Bugatti, tiene i primi concerti con un gruppo da lui fondato. Il primo demo autoprodotto, Pane, Pene, Pan, risale al 1996 e contiene 15 brani bizzarri che gettano semi fecondi che daranno come frutto i primi due album. Gli elementi fondamentali ci sono tutti: bassissima fedeltà, rumori di fondo, distorsioni estreme, testi bislacchi e grotteschi che a volte toccano in profondità. Nel 1999 Bugo debutta con i 7 pollici Questione di Eternità per l'etichetta Barla Muerte, per la quale pubblica nello stesso anno il mini CD La Pianta Movente. L'anno successivo Bugo pubblica il vero e proprio primo album, La Prima Gratta. Il disco è molto particolare e vario, ci sono pezzi acustici intimisti, brani violenti, noise e quasi rap. Alcuni sembrano registrati alla segreteria telefonica, altri sono proto country con tanto di armonica a bocca. La strumentazione è abbastanza ridotta. La chitarra acustica viene suonata dallo stesso Bugo, il basso è distorto, un pianoforte scarno, suoni sintetici si accompagnano a testi surreali che graffiano. Ma ora lasciamo spazio alla musica, ora ascoltiamo Sabato Mattina, tratto dal primo disco, La Prima Gratta.

Bugo pubblica nel 2001 il suo secondo album, Sentimento Westernato, dalle sonorità più pulite e nette, quasi folk. Prodotto da Roberto Rizzo dei Runi, il disco è molto più curato ma non rinuncia alle piccole provocazioni, come in Vorrei avere un Dio, Sono drogato di lavoro ed Era un casino che non ti si vedeva. Sentimento Westernato rappresenta una grande evoluzione nel percorso musicale di Bugo, che si trova nelle migliori condizioni per sperimentare. È uno dei suoi dischi più belli e completi. Ballate struggenti come Sei bella come il D e brani come Io berrò alcol e Benzina mia sono piccoli gioielli minimali. Ora ascoltiamo Benzina mia, salutato come un piccolo inno dalla comunità indie del periodo.

Dopo la pubblicazione di Sentimento Westernato, Buga firma per una major, la Universal. Accusato da più parti di essersi venduto, Christian Bugatti risponde con un album ottimo, come dal Lo-Fi al C6, che aprirà la strada a molti altri lavori, progressivamente sempre più patinati, dalle sonorità sintetiche ricercate di buon successo. Ora ascoltiamo Vorrei avere un Dio. Questa è l'ultima canzone della pillola indie di oggi. Un saluto da Laura e un arrivederci alla prossima puntata.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
2: Avete anche degli altri contatti social?
1: Prego.
3: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Accesso remoto, il tuo mondo in un beat.
5: In studio il professor Maurizio Lana.
6: E benvenuti, Accesso Remoto torna con una nuova serie di puntate del 2011. Tante novità a partire dal cambio di gestione, infatti il nostro caro Alberto Marello, ideatore del format, che approfitto di salutare. Ciao Alberto, ora è in America, in studio quindi ci sarò io, Cristiano Cominetti, ma naturalmente in compagnia del professor Maurizio Lana. Buongiorno professore.
7: Buongiorno a tutti.
6: Noi ci siamo conosciuti neanche mezz'ora fa, insomma siamo già qua immersi nel mondo digitale. Professore, io sono davvero contento di iniziare questa esperienza con Accesso Remoto, per me è una nuova esperienza, lei invece è già
7: ricchissima, potremmo dire.
6: È già più esperto di me, quindi mi aiuterà anche lei, insomma, a portare avanti questo programma. Io direi che possiamo iniziare e introduciamo gli argomenti del programma.
7: Certo.
6: Parleremo di pirateria.
7: Naturalmente quando si dice pirateria, a seconda di chi si ascolta, o i pirati sono tutti bravi o i pirati sono tutti cattivi. La questione è ovviamente più complessa. Il termine stesso pirateria è complicato perché molte delle pratiche che noi mettiamo in atto con i media non digitali, libri, cassette, dischi, videocassette, eccetera, molte di queste pratiche sarebbero pirateria.
6: Poi abbiamo una notizia che potrà interessare senz'altro sia tecnologici che non. Finalmente in Italia abbiamo una legge che ci permetterà di non essere più disturbati dalle telefonate a casa del telemarketing.
7: Sì, naturalmente anche qui, siccome ragioniamo criticamente sulle cose, ci chiediamo ma non si poteva arrivarci un po' prima? e avevamo proprio bisogno di una legge, però ben venga la legge, anche se la desideravamo da tempo.
6: Ultime due notizie che daremo nell'ultima parte, che sono le più interessanti. Il Wi-Fi a Firenze, e parleremo anche delle notizie che sono state date ai giornali relative alla città di Torino, e una piccola riflessione su quello che è successo in Egitto con lo shutdown di internet che è avvenuto in 13 minuti.
7: Le comunicazioni Wi-Fi sono una frontiera molto interessante perché anche se correntemente non avviene, sono comunicazioni che possono avvenire senza bisogno di una rete centralizzata, e molto naturalmente si gioca su questo.
6: Noi torniamo fra poco, adesso lanciamo Enter Sandman di Metallica.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
4: E che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
4: Cosa fate qua oggi?
3: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
4: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
3: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
5: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
0: Accesso remoto,
6: il tuo mondo in un beat.
7: In studio il professor Maurizio Lana.
8: Benvenuti all'interno di questo nuovissimo, di questa nuovissima rubrica che si chiama appunto Accesso Remoto, come avete sentito dalla nostra sigla. E qui con me c'è il professor Maurizio Lana. Buongiorno professore.
9: Sì, buongiorno a tutti.
8: Dunque, noi in questa rubrica tenteremo di, come dire, approfondire quello che è il mondo della tecnologia e di buttare un occhio sulle nuove tendenze tecnologiche, e partiremo un po' da lontano per arrivare ai giorni nostri. Ma oggi vogliamo essere un po' autoreferenziali, perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, di ciò che è accaduto su Wired, ma ce lo spiegherà meglio il nostro professore.
9: Sì. Wired, il Wired di cui parliamo è l'edizione italiana di una rivista americana che è nata, credo, una decina di anni fa, ad opera di un signore dalle idee molto, oggi si usa meno dire visionario, però anche Luis Rossetto è stato a suo tempo, a suo modo, un visionario. È nata per sua iniziativa Wired, l'edizione americana, che è un po' stata, soprattutto negli anni passati, un culto di quelli che si interessano di tematiche di information technology proprio a 360 gradi. E Wired ha segnato proprio una tendenza per gli articoli innovativi che mettevano insieme l'information technology con ambiti a cui nessuno avrebbe mai pensato. Che so, la posa di un oleodotto attraverso l'Asia veniva letto in chiave di information technology, perché la posa di un oleodotto si portava dietro tutta una serie di attività, quindi apriva orizzonti veramente sconfinati e non da addetti ai lavori.
8: Per fare un esempio, sul numero di ottobre c'è un bell'articolo sulla Jurassic Beer.
9: Certo,
8: cioè
9: certo.
8: Su come fare una birra che arriva da millenni e millenni fa.
9: Certo, perché si prendono dei lieviti che stanno nella pancia di un insetto che è stato intrappolato nell'ambra. Questo insetto è stato intrappolato nell'ambra 45 milioni di anni fa, e c'è tutto un lavoro che è di elaborazione delle informazioni. Insomma, quel lievito in realtà è un'informazione biologica che arriva a noi da milioni di anni e noi oggi utilizziamo quell'informazione.
8: Sì, sembra tanto normale, ma forse tanto normale non lo è. Insomma, no, i nostri ovviamente. Nonni probabilmente non l'avrebbero presa come una cosa così normale.
9: No, ovviamente no, i nostri nonni non l'avrebbero presa come una cosa normale. E poi questo argomento, questa notizia, beh, è una tipica notizia Wired, Ottimo. Parentesi, per i nostri ascoltatori, Wired è scritto Wired col W, no? Perché magari nella pronuncia uno poi...
8: E tra l'altro anche un bel sito, nel senso che alcuni articoli sono portati per intero sul sì. sito, perciò è facilissimo sì. da recuperare. Google, sì. Wired... Sì. Cioè...
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
11: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
10: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
11: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
10: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
11: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
10: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: The Beatles!
13: You think we've got to be the Beatles? That's the whole section of our youth, that whole period.

0: Story.
1: Allora, parliamo un po' dei Beatles e ovviamente si può dire solo la milionesima parte di quello che si potrebbe dire. Già scegliere un po' di canzoni come rappresentative è un'impresa, perché ne hanno scritte più di 300, solo fra quelle che hanno pubblicato o in 45 o in 33 finché sono stati assieme. Si può dire che sono 300 capolavori assoluti. Per me, ma per tanti altri della mia generazione e dopo, perché ci rendiamo conto che è un mito che dura. Per noi il mito dei Beatles è stato, l'abbiamo vissuto, quelli che sono nati, diciamo, nella seconda metà degli anni 50 e poi, come qualcosa che era naturale, perché è stato uno dei primi idiomi in cui si sono riconosciuti non tutti, ma tantissimi in tutto il mondo. I primi cantanti, i musicisti che hanno lasciato un'orma tale per cui bastava in qualunque parte del mondo accennare a un inizio di canzone, a due parole, a un episodio, e ti riconoscevano tutti. Tutti parlavano qualcosa di cui sapevano benissimo il significato. Io ricordo sempre questo episodio, i due guru dell'informatica, Steve Jobs e Bill Gates. Un anno o due prima che morisse Steve Jobs, hanno fatto un'intervista assieme, molto famosa, e a un certo punto Steve Jobs dice all'altro: io e te abbiamo, noi due possiamo riconoscerci in queste parole dei Beatles. Infatti si riconoscevano tutti e due. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead. Noi abbiamo molti più ricordi di quanto non sia lunga la strada che abbiamo davanti. Two of Us è una delle due di noi, è una delle canzoni dell'ultimo disco che hanno pubblicato tutti assieme nel 70. E l'altro annuiva, perché lo sapeva, cioè faceva parte di una conoscenza comune negli Stati Uniti, in Europa, dovunque. Fare la storia dei Beatles l'hanno fatta in tanti. Diciamo qualcosa, un po' di commenti a partire da alcune canzoni significative. E siccome chi si occupa di storia, cioè tutti noi sappiamo come sono andate a finire le cose e poi cerchiamo di capire come sono cominciate, tanto vale partire dalla fine. E Come Together. Come Together è una canzone notissima, non so a quanti, ma tanti ancora quando sentono l'attacco lo riconoscono, come di moltissime delle canzoni dei Beatles. L'hanno incisa in un giorno molto preciso, il 21 luglio del 69, è il giorno in cui l'uomo è andato sulla Luna, la notte stessa. Sono tre fatti che in ordine di importanza crescente. Primo, che l'uomo è andato sulla Luna, nella notte fra il 20 e il 21, e tutti l'hanno visto in televisione. Il secondo fatto, sempre in ordine di importanza crescente, è che c'ero anch'io, avevo 15 anni e ho guardato tutta la notte l'allunaggio, e soprattutto perché avevo un mal di denti terribile. La mattina dopo è stata la prima volta che sono andato dal dentista da solo. Il fatto più importante dei tre è stato che la mattina del 21 luglio sono andati i Beatles nello studio di Abbey Road, dove avevano cominciato a incidere Abbey Road, il loro penultimo disco fatto tutti assieme, o l'ultimo fatto tutti assieme, perché l'altro è tutta una storia particolare, e hanno inciso Come Together.

The Beatles Story. Abbey Road lo conoscono tutti per via della foto. È forse una delle foto più note nella storia dell'umanità. I quattro che camminano uno dietro l'altro con aria un po' impettita, con quell'aria sempre ironica che avevano. Anche se li vedevi di profilo, gli si leggeva questa certa sprezzatura del mondo che avevano, da tutte le esperienze che avevano accumulato in pochissimi anni. Paul McCartney a piedi nudi e li hanno almanaccato tutti quanti, se era un segno della morte, perché tu poi è partita il famoso Police Dead Hoax, cioè la bufala della morte di Paul, su queste strisce che poi milioni di turisti hanno percorso con quella Volkswagen, la targa 28F. Era 28EF e l'hanno interpretata come if he were alive he would be 28, se fosse vivo avrebbe 28 anni. Quello che il proprietario della macchina l'ha venduta a peso d'oro. Come Together è l'ultima canzone ed è importante perché già dal titolo, Venite assieme, la canta Lennon e sono quattro strofe, ciascuna delle quali si riferisce a uno dei quattro. Sapevano tutti che da un momento all'altro si sarebbero divisi, c'erano fortissime disaffezioni personali e degli interessi economici spaventosi che li portavano a dividersi, perché poi alla fine hanno rotto su quello. Erano entrate in scena le due compagne, le due mogli, Yoko Ono e Linda Eastman, dei due che alla fine avevano deciso conquistare per tutta la vita, e si era un po' rotto l'incantesimo. Lennon fa un appello, sempre con quel suo tono scanzonato, per invitarli a rimettersi assieme o perlomeno a riconsiderare la cosa, e dice come together right now over me, rimettetevi assieme, mettiamoci tutti assieme con me, subito. Sono quattro strofe che hanno dato adito a delle interpretazioni, perché non sono mai chiarissime. Ci sono tante chiavi di lettura, proprio lessicali, delle canzoni dei Beatles, perché Lennon in primo luogo, ma anche McCartney, anche Harrison, amavano i giochi di parole. Si iscrivevano in tutta una lunga tradizione inglese, che era quella dei limericks, dei doppi sensi, delle allusioni personali, e loro stessi a distanza di anni, perché in fondo dal punto di vista di un filologo, di uno storico, uno di può dire avete ancora chi l'ha scritto, glielo potete andare a chiedere direttamente, e non si ricordavano bene che cosa avessero detto sul momento e davano delle interpretazioni divergenti. Sarebbe troppo lungo e difficile leggere il testo di Come Together come di diverse altre canzoni dei Beatles e interpretarli alla lettera, ma perché è pieno di slang, è pieno di riferimenti ad altre persone, a se stessi, al mondo del loro tempo. La prima strofa riguarda George Harrison, la seconda Ringo Star, la terza John Lennon e la quarta Paul McCartney. È una canzone di una estrema semplicità musicale e di una potenza. Spesso si usano per le canzoni dei Beatles degli aggettivi come, o delle locuzioni come breathtaking, cioè che porta via il respiro, o mind blowing, cioè che fa scoppiare la testa, perché hanno questo effetto di ossessività calcolata. Come Together è una di quelle che, in cui questo effetto è alla massima potenza, con una strumentazione semplicissima, le tre chitarre e la batteria, che era quella da cui erano partiti. Hanno cominciato con three guitars and drums, sono passati attraverso un arricchimento strumentale che era un arricchimento culturale mostruoso, mettendo dentro le loro canzoni delle code in cui facevano intervenire archi, fiati, suonati da altri, intere orchestre, e poi in questa ultima canzone si riducono alla semplicità sintattica iniziale, con un effetto meraviglioso.

0: The Beatles Story.
1: Something sta qui per celebrare e ricordare George Harrison, del quale si potrebbe ricordare tante altre cose, e questa è una delle tante, perché lo chiamavano The Quiet Beatle, il Beatle tranquillo, cioè quello che se ne stava sempre nell'ombra, che accettava tante volte di essere messo da parte, ma che da solo, per conto suo, sapeva tutto e ha saputo intraprendere una sua via, una via propria, che metteva insieme la sua grandissima capacità di chitarrista. Era probabilmente il più grande chitarrista allora in attività, l'ha riconosciuto Eric Clapton, The God, no? Il dio della chitarra, che con lui ha suonato in While My Guitar Gently Weeps, altra canzone che fa parte dell'album doppio. Harrison tendeva a suonare e cantare da solo le canzoni, non trovate mai una canzone Lennon, McCartney, Harrison, ma sempre di Harrison e basta. E col tempo sono diventate più numerose e sono dei piccoli capolavori. Something era il retro di Come Together, fa parte di Abbey Road, ed è una canzone sentimentale, meravigliosa, con la strumentazione di archi e fiati, con una leggerezza, e una canzone d'amore, perché dice c'è qualcosa in lei, something in the way she moves, qualcosa nel modo in cui si muove mi fa capire che è l'unico amore, eccetera. Però come tutte le canzoni d'amore dei Beatles, sta sempre al limite fra non scende mai sullo sdolcinato e non diventa mai retorico.

0: The Beatles Story.
1: Penny Lane è uscita come 45 giri nel marzo del 67, ricordo benissimo anche l'uscita del disco e tutto, qui denuncio in pieno la mia età, ed era e aveva come facciata B Strawberry Fields Forever, sempre per il discorso di prima, cioè è come mettere assieme la Gioconda e il Cenacolo, perché normalmente l'idea è che la facciata B fosse di valore inferiore, figuratevi qui, le hanno messe poi su 33 solo dopo. Penny Lane e come anche Strawberry Fields sono due località di Liverpool. Penny Lane è una via e Strawberry Fields era un orfanotrofio, un posto dove andavano a finire i trovatelli, e facevano parte della loro topografia mentale, erano profondamente Liverpudlians, cioè molto di Liverpool, e gli inglesi riconoscono sempre il loro accento, la loro cadenza che si chiama Scouse. Noi così poveri tapini sul continente pensavamo che fosse l'inglese vero e puro, in realtà era molto contaminato, non era sentito come americaneggiante, e sentivano sempre queste tracce del dialetto del Lancashire, della contea dove arrivavano. E Penny Lane è una canzone che è piena di nostalgia, perché rievocano la loro giovinezza, la loro adolescenza, non c'erano quasi più andati a Liverpool, ed è di McCartney naturalmente, ed è un quadretto pieno di personaggi, quello che fa le scommesse, che è The Banker, che tutti traducono come il banchiere, invece quello che tiene il banco, per i personaggi che stanno sulla strada, il barbiere, The Barber, il fireman, il pompiere che ha in mano un ritratto della regina, cioè un portrait of the queen. He likes to keep his fire engine clean, it's a clean machine. Cioè uno di questi straordinari giochi di parole, di rime, di cui McCartney era maestro. La regina è citata tre volte nelle canzoni dei Beatles, la regina Elisabetta, che era la regina allora, come adesso, come sempre. C'era sempre lei. E viene citata qui e poi nell'ultima canzone che hanno fatto assieme, che si chiama Her Majesty, la sua maestà. L'ultima canzone di Abbey Road, e non si può raccontare, non si può, meriterebbe veramente un'esegesi dettagliata una canzone come Penny Lane solo dal punto di vista del testo, e poi sentirla con quel carico di veramente di nostalgia, di sentimento che ci mettono dentro, che i Beatles giravano sempre tra il sentimento e l'ironia, e qui veramente raggiungiamo tocchiamo veramente l'estremo di questa sintesi che a loro riusciva così bene.

0: story.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
6: Ok, Tommy, geste la radio 6023 in Italia.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
9: Di che cosa vi occupate?
8: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: 62 3
11: 6020 che?
12: 60 23
11: 6023
10: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: E ci siamo, siamo arrivati a metà puntata, sono le 14, siamo Raki, Nick e Vivi, sì, e Davide, scusami, ti ho femminilizzato.
1: Beh, dai, parlare di, va bene lo stesso.
0: Amore, stai tranquillo che dopo... Comunque,
2: beh, ma dai, ma
0: allora, parliamo di cose serie. Sì, parliamo di cose serie, non so.
2: Quando mai?
0: No, allora, parliamo della nostra rubrica preferita, quella che ci tiene vivi, diciamo, che tiene viva la nostra puntata, ovvero il Sapevatelo. 10 curiosità, e oggi parliamo di noi, parliamo di 10 geniali stratagemmi e soluzioni di studenti universitari squattrinati.
2: Perché alla fine è una cosa comune di tutti.
1: Il 99% degli studenti universitari.
0: Esatto. Allora, al decimo posto abbiamo il saccheggiare la mensa. Questa è una prima soluzione. Allora, sappiamo che il sogno di ogni studente è il cibo gratis, giusto?
2: Sì, di chiunque.
0: Ecco. Però purtroppo le università italiane sono un po' meno sociali di quelle estere. Ad esempio, in Inghilterra vengono organizzati degli eventi nelle sale comuni dove ci sono dei buffet e tutto. Gli allievi squattrinati vi si fiondano, tipo, non c'ho soldi, vado a mangiare al buffet gratis. Insomma, e allora, insomma,
2: infatti è come succede un po' quando paghi un prezzo fisso e ordini quanto vuoi.
0: Sì, all you can
2: eat. Paghi 10 euro, mangi il mondo.
0: Quelle cose che fai, tipo,
2: dici, ho il prezzo fisso, mamma mia, mangiare quanto voglio.
0: Quante volte abbiamo svaleggiato il giapponese e il cinese con questa tecnica?
2: Ma non è vero.
0: Ma niente. E poi abbiamo l'acqua delle macchinette. Insomma, il discorso del punto precedente vale anche per l'acqua. In fondo, si potrebbe comprare, appunto, l'acqua alle macchinette, ma se ce l'hai già a casa te la porti da casa, e quindi macchinette tutte piene e insomma niente.
2: Sì, però sì, devo anche dire una assolutamente cosa ancora più scandalosa, perché quando finisco l'acqua, siccome io bevo tantissimo, non ho voglia di spendere ogni volta soldi per prendermi l'acqua, la riempio dal rubinetto.
0: A posto, vedi, tu sei la sei tu
2: la regina.
0: Bene,
2: vabbè, alla numero 8 abbiamo dormire in sala comune. Ma ti prego, allora, le residenze sono purtroppo spesso molto e troppo costose, direi. E ragazzi che non possono permettersi di trasferirsi per gli studi, cosa fanno? dormono nelle sale. Cosa bellissima. Infatti potrebbero metterci un'amaca in biblioteca, sarebbe bellissimo.
0: Fighissimo.
2: Dormire lì. Vabbè, bello. Comunque, parentesi, a chi va se è successo? Stavo studiando in biblioteca, ho sentito russare. E c'era un tipo che russava, che
0: d'accordo,
2: dormiva lì.
0: Vabbè, tanto fa caldo, io vabbè.
2: Infatti. Abbiamo uno specchio sostitutivo. Dunque, io ho visto la foto di questa macchina in cui praticamente al posto dello specchio, cioè dietro lo specchietto dell'auto, c'è una spazzola per capelli.
0: Giusto.
2: Attaccata lì, giustamente. Vabbè, non voglio sapere il motivo.
0: Neanch'io,
2: di quella spazzola lì.
1: Al sesto posto troviamo delle poltrone molto vintage. Qua si dice che spesso i ragazzi vivono da soli, no? Quelli che vanno a studiare, vanno a vivere o da soli o con degli amici, e sono costretti a vivere con un arredamento di fortuna, che spesso è considerato vintage al suo perché,
2: sì,
1: no?
2: Ma nel senso che fanno schifo, però.
0: Un eufemismo.
1: Mascheriamo il fanno schifo con la parola vintage, dai, su. E ad esempio, non so, si trovano a dormire magari su un materasso appoggiato su dei bancali trovati per strada.
0: Bellissimo.
1: Con i quali si riscaldavano i barboni
2: che
1: la sera prima, o cose molto simili.
0: Fantastico.
1: Oppure vanno a dormire sui pullman di linea che passano l'ultima corsa, che passa tipo verso l'una, e vanno a dormire in deposito svegliandosi il mattino dopo, no?
2: Bellissimo. Ti

0: potrebbe fare, noi non potremmo farlo sul treno perché non c'è neanche posto.
1: No, beh,
0: non abbiamo posto manco per sederci.
1: Con
0: tutti i ritardi
1: dei treni in Italia ci potremmo fare delle dormite che neanche sì, la bella addormentata nel bosco.
2: Assolutamente, sì. Assolutamente. Poi cosa abbiamo?
1: Perché utilizzare la pentola quando c'è il bollitore?
2: Cioè, ma il bollitore è fantastico, lo amo.
1: Il bollitore è l'invenzione, dopo la ruota, è l'invenzione migliore dell'universo. Cosa fai col bollitore? Fai tutto. Fai tutto, fai scaldare l'acqua per fare il tè, per fare il saikebon.
0: Soprattutto cioè, per cucinare il saikebon. Noi siamo drogati di saikebon.
2: No, veramente. Poi alla posizione numero 4 abbiamo addio detersivo grazie alla pellicola trasparente. Infatti per la categoria studente povero e pigro sicuramente il detersivo non sarà più una necessità. È meglio stendere una pellicola trasparente sui piatti e alla fine del pranzo buttarla nel cestino. Vedi queste cose così, così alla cavolo, bellissime.
0: Aspetta, perché poi al numero 3 abbiamo uno scolapasta multifunzione. Infatti, che bello, prendono una racchetta, sai quelle da tennis che hanno i fori, e ci mettono la pasta lì.
2: No vabbè,
0: come scolapasta.
1: Dovrei provare a usarlo questa sera.
0: Non so quanto è igienico però.
2: No,
0: vabbè,
2: no, beh, cosa c'è di igienico qui?
0: Effettivamente.
1: Ma poi questa è la migliore, penso. Il ferro da stiro microonde, oppure usare il ferro da stiro sostitutivo al microonde. Perché non far cuocere una bella striscia di pancetta sul ferro da stiro?
2: No, fantastico, veramente. Oppure fare uno spiedino con gli appendini dei vestiti, no? Come, insomma, se vuoi fare un barbecue con i tuoi amici, alla posizione numero uno abbiamo gli spiedini appendini, cioè...
0: Che bello, madonna mia.
2: Io credo che queste cose siano fantastiche e ne faremo ben presto uso. Price tag Jesse J.
3: Tre città.
4: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
5: Tipi di corsi offerti. Diamo un'occhiata in dettaglio a quale tipologia di corsi l'Università del Piemonte orientale offre ai suoi studenti. Fanno parte della Facoltà di Studi Economico-Giuridico-Sociali i corsi di Economia aziendale, Scienze politiche dell'amministrazione, Gestione ambientale e sviluppo sostenibile, Giurisprudenza, Management e Finanza. Sono compresi nella Facoltà di Scienze, Tecnologia e Sostenibilità i corsi di Chimica, Fisica applicata, Informatica, Scienze biologiche, Food, Health and Environment. La Facoltà di Studi Umanistici offre corsi di Filosofia e Comunicazione, Lettere, Lingue Straniere Moderne, Scienze politiche e dell'amministrazione. In ultimo, ma non per importanza, le facoltà di medicina e le lauree di scienze della salute, con i corsi di infermieristica, fisioterapia, igiene dentale, biotecnologie, tecniche di laboratorio biomedico, medicina e chirurgia. È importante ricordarsi che alcuni di questi corsi sono ad accesso programmato, che si differenzia in accesso programmato nazionale e locale. È necessario quindi superare un test di ammissione per iscriversi con successo. Nei corsi ad accesso programmato nazionale, il numero di posti disponibili, le modalità dei test e i criteri di valutazione vengono stabiliti unicamente dal MIUR. Ne fanno parte medicina e chirurgia e le professioni sanitarie. I corsi ad accesso programmato locale, di cui fanno parte chimica, tecnologie farmaceutiche e farmacia, hanno procedure di immatricolazione regolate da appositi test di accesso e con scadenze predefinite. Per molti altri corsi, invece, l'accesso è libero. Per tutte le informazioni sull'offerta formativa UniUPO, visita il sito www.uniupo.it.
4: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: È nel settembre del 2006 che iniziano a raccontare tutte le incongruenze che vengono fuori dai processi di Calciopoli.
1: Calciopoli.
2: Attenzione, colpo di testa! E c'è gol! Il gol! E ancora lui!
3: Calciopolis.
4: Attenzione! Gol! Gol! Il gol!
1: Calciopolis.
2: Rete! Rete! Fantastica azione!
5: Che gol, ragazzi! Che spettacolo!
3: Calcio e chiacchiere a go go!
4: Che gol! Che gol! Non ci credo!
1: Quando il calcio parlato supera quello giocato.
6: Proprio così, 12.07 su www.60.it, questa è Radio 6023 e sta iniziando il nostro spazio sport, la nostra nuova trasmissione Calciopolis, come dice il nostro jingle. Calcio e chiacchiere a go-go, più chiacchiere che calcio, calcio e chiacchiere, non lo so.
7: Più chiacchiere.
6: Anzi, oggi di chiacchiere, mamma
7: ne abbiamo
6: mia.
7: Da dire un bel po'. Beh, ciao a tutti, esatto. Io sono nuovo arrivato, oggi mi hanno obbligato a entrare. No, non è vero, me l'hai chiesto gentilmente, io volentieri lo faccio, ciao a tutti.
6: Ecco, oggi coppia inedita, un pochettino come forse il duo d'attacco che giocherà questa settimana in nazionale. E Fede è Ozzy, il nostro Ema è rimasto bloccato.
7: Sì, sta annegando, nel po', credo.
6: Anzi, no, vabbè, in questa giornata un po' triste perché sono successi tanti sì. Disastri, si è giocato lo stesso a calcio, in altri posti non si è giocato.
7: Con un sole che spaccava le pietre, ma ecco. Va bene lo stesso.
6: E qua inizia la polemica, ecco qua che esatto. C'è calcio c'è già, e chiacchiere a go-go. Altro che sbar sport, stavo dicendo.
7: Sbar?
6: Altro che bar sport. Allora, abbiamo assistito a una giornata di campionato, come abbiamo detto, non completa perché due partite non si sono giocate, un anticipo e un posticipo.
7: Beh, la prima direi che è più che altro per precauzione. Anche perché la zona del Marassi è stata completamente invasa dall'acqua. E quindi direi che giustamente la partita bisognava rinviarla.
6: Tra l'altro mi ha stupito un pochettino i titoli del giornale che hanno detto anche gli ultra del Genoa e della Sampdoria erano a dare una mano. Ragazzi, gli ultra del Genoa e della Sampdoria è gente che abita a Genova. Cioè, quindi voglio dire, non è che è un corpo a parte.
7: No, una scena bellissima perché c'erano forze dell'ordine, ultra del Genoa, ultra della Sampdoria, extracomunitari, c'era chiunque, tutti insieme in una massa a pulire insieme le strade, tutti scantinati, le cosa che se non succedeva l'alluvione scoppiavano tipo esatto. Delle botte destra e sinistra ammazzate.
6: Esatto, invece no, sono tutti quanti indirizzati nelle strade a dare una mano.
7: Per una buona motivazione.
6: Invece l'altra partita che è stata rinviata, ahimè, guardate, vi dico una cosa, andate su internet al sito di Tutto Sport,
7: esatto.
6: Giornale sportivo, e guardate la copertina. C'è una bellissima foto
7: che non è di parte, per niente. No, no, non è per nulla di parte.
6: Però guarda, io ormai tanto si è svelata nel tempo la mia fede calcistica, quindi da interista posso dire che per una volta ho apprezzato davvero tantissimo la copertina del Tutto Sport, dove c'è questa foto oggi del San Paolo.
7: Sì, del San Paolo con un pochino di sole, ma fa poco, giusto? È il bel titolo anche, lo vuoi dire?
6: Ecco, c'è questo banner gigante sotto la curva A del San Paolo con O Sole Mio. Andatevela a vedere.
7: A Napoli, giustamente.
6: Questa da farci un poster e attaccarlo in camera. Allora, tra poco vi leggiamo tutti i risultati della giornata e poi vi daremo anche, insomma, le news per la prossima, le news che escono da ogni club. Parleremo anche di Cassano che è uscito dall'ospedale. Sì. È andato tutto bene nel male, diciamo.
7: Beh, sì, spero bene per lui. Insomma, tutti gli sono stati a fianco, quindi penso abbia superato abbastanza bene l'intervento.
6: Parleremo delle grandi e soprattutto di nazionale, perché ci sono due amichevoli che sono direi anche importanti, perché la seconda si gioca con l'Uruguay, quindi ai.
7: E delle convocazioni anche, e te lo dico, ben 7 juventini convocati.
6: E vabbè,
7: lo dico,
6: il momento è questo, guarda, non posso dire
7: non
6: altrimenti, cioè nell'Inter convocati in nazionale italiana non ce ne sono.
7: Direi di no.
6: Quindi va bene così, noi partiamo come al solito, un piccolo intro del nostro DJ qua di Calciopolis e poi canzone, e ritorniamo subito dopo in diretta su www.6023.it.
7: A dopo.

0: Спалетти, главный тренер «Зенита». Лучано, понятно, что эмоции сейчас бьют, и эмоции негативные. Я так понимаю, да, вот как раз показывают нам часы, ну, то есть основные претензии по поводу того, что было переиграно, да?
1: Ma che emozione, ma che emozione, ma che cazzo dici, ma che emozione, che quale emozione, 4 minuti di recupero, 30 secondi per la sostituzione, 4:30,
0: niente emozione,
1: ma andiamo a fare le cose regolari, fanno le cose regolari come è la regola e si va tutto a posto, la regola è regola, perché l'ha fatta durare 20 secondi di più? Perché gli fa piacere così, per cui io l'ho già detto che a lui non gli sto simpatico e anche oggi l'ha fatto vedere.
2: Luciano Spalletti okay, infuriato.
3: Tra l'altro è fantastico perché c'è l'intervistatore che parla in russo. E questa qua è una scena proprio di adesso, recente.
4: Ma non gli interessa nulla, lui continua a parlare del suo bel fiorentino.
3: Ma che cazzo dice? Va bene, allora, siamo pronti per leggervi i risultati e darvi la classifica di questo turno di Serie A. Allora, possiamo iniziare. Oggi fai un po'
4: la valletta.
3: La valletta.
4: Faccio la valletta e leggo i risultati. Bello il tappeto, tra l'altro, sì. Perfetto.
3: Mara.
4: Allora, Napoli-Juventus, come sapete, non si è giocata, nonostante sole mio. Ma passiamo dunque alle altre partite. AC Milan 4 contro il Catania, scusate, 4-0 per il Milan. Atalanta-Cagliari 1-0. Cesena-Lecce 0-1. Chievo-Fiorentina 1-0. Lazio-Parma 1-0. Udinese-Siena 2-1. Genoa-Inter, come sapete, non si è giocata. Novara-Roma 0-2. Palermo-Bologna 3-1. Cagliari-Lazio 0-3. Bologna-Atalanta 3-1. Fiorentina-Genoa 1-0.
3: Okay. Perché il
4: Genoa? No, tanto perché il Genoa? Non l'ho capito questa cosa. No, è giusto. È lì, però qua dicono sbagliata la cosa.
3: E vabbè, insomma,
4: sono due...
3: questo è il bello dei giornali online.
4: Vabbè.
3: Comunque, allora, siamo pronti a commentare un pochettino tutte le partite, quindi siamo pronti a commentare.
5: La domanda è un commento, la mia piccola domanda. Vuoi sapere per quale ragione? Cioè, se c'era più Barcellona e poca Inter?
3: Ma non c'entra nulla il Barcellona.
5: Nel secondo tempo in particolare ho visto poca Inter.
6: No, lei ha fatto il suo commento, io ho sentito il suo commento, io non commento il suo commento.
5: Faccio una domanda.
6: A lei mi pagano per commentare e a me non mi pagano per commentare.
4: Capito. Giustamente. Lui.
3: Vabbè, ma infatti commentiamo noi, non è un problema.
4: No,
3: Giuseppe,
4: assolutamente.
3: Comunque. Allora, grande partita del Milan che si rilancia subito in classifica. Anzi, visto che ci siamo, magari leggiamo un pochettino la classifica perché c'è una bella coppia in classifica. Primi, la Lazio e l'Udinese che comandano.
4: Sì, sì. L'Udinese tra l'altro ogni anno, sapete, col suo bomber di Natale, 1400 gol in tutta l'arco della stagione, ma quest'anno vi devo dire che è partita con lo sprint.
3: Ecco, esatto, Udinese nonostante ha venduto i suoi pezzi pregiati come Hiller al Napoli e Sanchez al Barcellona, resta sempre lì, appunto come hai detto tu, Di Natale che tra l'altro ricordiamo è l'unico italiano candidato al pallone d'oro, non lo vincerà mai, però
4: no.
3: Insomma è già una soddisfazione.
4: Se fa 40 gol magari un anno riuscirà a avvicinarsi alla vetta.
3: Proprio così, già una soddisfazione, quindi... Udinese-Lazio a 21,
4: Milan a 20 con Juventus con una partita in meno a 19, il Palermo a 16 punti, Napoli e Roma entrambe a 14 punti, Catania a 14 Siena a 13 punti insieme al Cagliari, Atalanta, Genoa e Fiorentina, Chievo e Parma, cioè tutti lottano per questi 12 punti incredibili. Ripeto, quindi Atalanta, Genoa, Fiorentina, Chievo e Parma a 12 punti, Bologna a 10, l'Inter.
7: Cineum mi presenta.
8: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
9: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
8: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Inma.
9: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
8: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
9: Sì, Anche io, ah ecco, è la puntata di Natale, quindi...
8: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
9: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
8: Esattamente, grazie Ima per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
2: CineUni, che film è questa radio?
9: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
8: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho, e ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo. E quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Imma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
9: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. E però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
8: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cinetime di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
9: Ma io amo, quindi... io amo Woody Allen.
8: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
2: CineUni presenta Cinetime.
10: Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
11: Faccio il podcast finché la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario, e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cinetime. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello e i dentini. Sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
12: Scusate l'interruzione. Stai bene?
13: Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
12: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
13: Il mio capo. Lui è diverso.
11: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
14: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
13: È tutto un gioco di polso.
11: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel Nickelodeon ai personaggi. Il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale, e questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na na The My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa: beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di Cinetime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di Cinetime. Cineuni.

0: Cineumi presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco,
3: potrebbe piovere.
0: Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: Cineuni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinever Green voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi. Non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da Cineuni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata, ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film al tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto appunto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012. Quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ire, invece tu che film consigli?
4: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, è un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
9: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
4: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts. Mi dispiace, l'ho detto.
9: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
0: Cineuni. Che film questa radio?
4: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Poi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
9: Ebbene sì, Ira, perché è uscito Transformer il risveglio, è proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
4: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
9: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
4: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero.
9: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
4: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
10: Riflettori puntati. Qua Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti, a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
11: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta... Provaci. Corri il rischio. Assumila, ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
10: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua prima vittoria agli Oscar. Ebbene, dopo aver ritirato la statuetta e fatto il suo discorso di ringraziamento, l'attrice se la dimenticò nel bagno. Per fortuna la storia ha un lieto fine, fu ritrovata e consegnata alla legittima proprietaria. Parlare della sua intera filmografia sarebbe impossibile, ma per ritornare all'inizio vorrei parlare di Mamma Mia, dove interpreta Donna Sheridan, madre single che vive su un'isola greca insieme alla figlia Sophie, la quale in procinto di sposarsi invita sull'isola i tre ex della madre per trovare suo padre mai conosciuto. Il film segna un ritorno alle origini per l'attrice, che si cimenta di nuovo nel musical. Con la sua mitica salopette, la sua perfetta performance attoriale e canora, è rimasta nel cuore degli spettatori aggiudicandosi a tutti gli effetti il titolo di Dancing Queen.
12: Sono cresciuta ormai.
13: E allora decresci, bambina!
14: Sì, che crepino se non sanno stare al gioco!
10: Nel 2018 riprende il ruolo di donna nel sequel Mamma Mia ci risiamo. L'ultimo film di questa attrice invece è Don't Look Up, diretto da Adam McKay, è uscito nel 2021. Non si sa ancora nulla sui suoi progetti futuri. Gira voce però che la produttrice di Mamma Mia, Jodie Kramer, sarebbe intenzionata a sviluppare un terzo capitolo della saga e che in caso di una buona sceneggiatura non esiterebbe a proporre a Meryl Streep di tornare a interpretare donna. Non resta altro che aspettare e scoprire quali altri personaggi sono in serbo per la nostra famiglia. Fantastica Meryl Streep. Per questo Riflettori Puntati è tutto. Io sono Noemi e vi saluto.
15: CineUni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo CineUni su Facebook e Instagram. CineUni, che film questa radio.
9: Abbiamo appena ascoltato i riflettori puntati di Noemi Giacci su Meryl Streep, una grandissima attrice meravigliosa che ci ha regalato dei film incredibili: Il diavolo veste Prada, La morte di Fabella, I ponti di Madison County e soprattutto Mamma mia ci risiamo, 2008-2018, ci portano in Grecia questa commedia tutta da ridere, che ci fa divertire e che ci intrattiene da sempre. Quindi grazie a Noemi per questo riflettore puntati, ma soprattutto grazie ai montatori. Ire, è arrivato il momento di salutarci e di concludere quest'ultima puntata della quinta stagione, ma soprattutto di fare un piccolo bilancio di tutto l'anno, no, di CineUni. È stato un viaggio incredibile, questo sì che è stato un viaggio.
4: Ma sì, infatti io mi accodo un po' ai tuoi ringraziamenti, ringrazio tutta la redazione di CineUni che veramente da sempre il 100% per raccontare la grande passione del cinema che ci accomuna. Ringrazio te per aver condotto questa puntata insieme a me e ringrazio il mondo del cinema in generale, perché ovviamente senza tutti questi film di cui parlare noi qui che cosa staremo a fare? Quindi davvero io sono molto contenta di aver portato avanti anche quest'altra stagione e di aver partecipato nella redazione di CineUni, e a tal proposito vi invito a candidarvi ad entrare anche voi all'interno della redazione. In che modo si può fare, Imma?
9: Beh, ovviamente dovete seguirci sempre su Instagram, su Facebook, non solo per i nostri contenuti, ma anche perché ogni tot di tempo uscirà il bando indetto appunto da Raduni, dall'associazione Raduni, e lì poi sarà ovviamente spiegato tutto.
4: Quindi assolutamente seguiteci e rimanete sempre connessi con tutte le novità, perché vi assicuro che passare al lato oscuro da noi ne vale davvero la pena. E con questa grandissima citazione direi che possiamo finirla qui. Io ti ringrazio, Imma, per essermi insomma stata d'aiuto in questa puntata, aver parlato con me male di Penelope Cruz e di Julia Roberts. Spero che le persone non mi odieranno dopo questo. Che dire, purtroppo è arrivato il momento di dirlo. Vi do appuntamento alla prossima stagione, però continuate a seguirci.
9: Ire, grazie a te per questo viaggio incredibile che CineUni e soprattutto per questa puntata. Grazie a voi perché ci seguite sempre e mi raccomando, viaggiate, viaggiate tanto, soprattutto al cinema.
0: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
16: Ci scusiamo per il disagio.
17: Quante volte hai sentito nominare la parola crisi? Quante volte parlando hai usato il termine crisi? Quante volte hai detto:
18: cavolo, non ce la faccio, sono in crisi.
19: È come se avessi una crisi di identità.
18: Dai, lasciala stare, ha solo un attimo di crisi.
19: Oh, che crisi ho.
18: In un tempo di crisi, questo e altro.
19: È la classica crisi di coppia.
18: Sto impazzendo, ho una crisi di nervi.
17: Secondo il dizionario della lingua italiana, la crisi è
18: uno stato transitorio di particolare difficoltà o di turbamento nella vita di un uomo o di una società. Oppure, riferito al campo medico, è un repentino aggravarsi del corso clinico di una malattia.
17: Ma il termine nel suo utilizzo assume diverse sfaccettature.
19: Nel diritto, ad esempio, si legge: la crisi tra due soggetti ha inizio quando le parti non sono più disponibili a trattare tra di loro, per rendere compatibili i loro obiettivi.
18: Parlando di geologia, si ha una crisi idrica, ovvero uno stato di inefficienza del sistema di distribuzione dell'acqua.
19: In politica ci si imbatte in una crisi di governo.
17: E poi eccone altre due: crisi economica e crisi finanziaria.
18: Non ho più risparmi.
19: Non faccio più la spesa di una volta.
18: Non esco più a far shopping.
19: Non vado più a cena il sabato sera.
18: Non riesco ad arrivare alla fine del mese.
19: Non ho più il posto sicuro.
18: Non riesco a pagare l'affitto.
19: Non uso più la macchina.
18: Non faccio più le ferie.
19: Non ho più soldi.
18: Non ho più cibo.
19: Non esco più.
18: Non ho più un lavoro.
19: Non ho più una casa.
18: Non ho più la macchina.
19: Non vivo più.
17: Riflettete, ecco, e ora cosa state provando?
18: Angoscia?
19: Paura?
17: Preoccupazione?
18: Tristezza?
19: Ansia?
20: Ebbene, forse non viviamo tutte le situazioni elencate precedentemente. Ahimè, i più sfortunati sì, ma c'è chi ne vive tre di queste, o due, e magari i più fortunati solo una.
21: E come si vivono? Con quale gravità? Parziale o totale?
20: Sì, dimmi, come? Perché i fortunati ne vivono solo una? Beh, perché in ogni caso ci siamo dentro, almeno in una di queste. Anche coloro che credono di non viverla, tutti la viviamo, questa benedetta crisi.
22: Ciò che semini raccogli, è proprio vero, perché il periodo in cui ci troviamo a vivere è frutto di ciò che è stato fatto nel passato.
20: Nel 2007 una crisi di natura finanziaria provocata dai prezzi troppo alti di materie prime, le difficoltà nel settore alimentare e delle industrie, un'elevata inflazione, la paura di una recessione e la crisi creditizia dei mercati borsari ci ha consegnato una pesante bomba d'orologeria, la crisi economica, di proporzioni più ampie che nella Grande Depressione, crolli di PIL, delle finanze dei paesi, crolli di governi e crolli sociali.
22: E allora ecco, spread, quotazioni, titoli di Stato,
21: agenzie di rating, debito pubblico, declassamenti,
22: crisi di governo e governi tecnici, tagli,
21: riforme, liberalizzazioni, nuovi decreti.
20: Che ne dici, abbinati a crisi ci stanno o no? Ma non sei stanco di sentirli, non sei stanco di essere bombardato ogni giorno da termini che ti angosciano, appesantiscono, ti stressano, ti preoccupano, ti innervosiscono. Vorresti fuggire, tutti abbiamo sognato e fantasticato almeno una volta di poter partire e lasciare alle spalle tutto. E se potessi farlo?

0: Non entrare in quel nascondiglio. Non sederti su quel divano. Non è un semplice salotto. Questa è
1: La Tana dei Boris.
0: La Tana dei Boris.
1: Con Davide Bor.
0: Con Davide Boris.
1: Ogni venerdì
0: dalle 15 alle 16
1: su Radio 6023.
0: La Tana dei Boris.
2: Tech. I am here in a beautiful sitting room. A special question for you. Why I am here?
0: Ora c'è un momento nuovo, epico. Il salotto dei Boris.
1: Esatto, che farà concorrenza ai salotti di alto spicco della TV italiana e non solo.
0: Esattamente. Che cos'è? Non lo sappiamo ancora precisamente. Però noi qui abbiamo un ospite, navigato, pronto per un'intervista, ha fatto radio per tantissimo tempo, per tantissimi anni. Qui con noi il buon Fabio, che c'era prima, la sua prima diretta, quindi non è un navigato, ha voluto fare simpatico.
3: È tornato Eminem.
0: E quindi tu dovrai partecipare a questo salotto dove ti faremo delle interviste, delle domande, dovrai essere bravo, pronto.
3: Va bene, sono pronto, sono carico, dai.
0: Sei pronto, quindi dai, noi possiamo partire. È un esperimento sociale di intervista moderna.
3: Ma esperimento sociale tipo scherzo epico finito male?
0: No, un esperimento sociale antropologico proprio.
3: Ah, ok, ok.
0: Conoscere chi abbiamo di fronte.
3: Va bene.
0: Chi sei?
3: Sono Fabio, ho 20 anni, studio filosofia e comunicazione qua all'Università di Piemonte Orientale.
0: Quando sei nato?
3: Sono nato il 14 marzo del 1997.
0: Pensi che divulgare i tuoi dati sensibili in radio per colpa nostra sia una cosa positiva?
3: Né positiva né negativa, è una cosa abbastanza neutrale, devo dire.
0: Ci denunceresti?
3: No, assolutamente.
1: Scavicchio o apri?
3: Scavicchio.
0: Soprannome?
3: Soprannome nessuno, assolutamente.
0: Ma noi ti chiamiamo il buon Fabio, perché?
3: Il buon Fabio, sinceramente me lo chiedo anche io il perché. Non volevo chiedervelo, me lo chiedo anche io.
1: Bravo, continua a chiedertelo.
0: Esattamente.
1: Android.
3: Perfetto, Android.
0: Boro Boris.
3: No, vi prego, questa domanda no, non mettetevi in condizione
0: Boris,
3: di scegliere.
0: Oh, Boris.
3: Dai, una cosa da Bor.
1: TikTok. Cosa ti piace fare nella vita?
3: Ma nella vita, tipo, non so, tecnologia, cucina soprattutto. Io sono un grande appassionato di cucina.
0: Cosa cucini?
3: Un po' di tutto, a parte i dolci, non riesco proprio.
1: La capitale del Canada?
3: Oddio, Albuquerque.
0: No, era Ottawa, sbagliato. La capitale della Birmania?
3: Non lo so.
0: E tanto non lo sappiamo neanche noi.
3: Ottimo.
1: Per uno strano destino decidi di scommettere un abbonamento al cinema con i tuoi amici ad immergerti in una teca di 1800 liquidi d'acqua, con le mani rigorosamente legate tra lucchette chiuse nel coperchio, ed uscire vivo e vegeto. Cosa passa per la tua mente al momento dell'immersione? A. Le mille bolle blu le vedo intorno a me. B. La preferivo frizzante. C. Il buongiorno si vede proprio dal mattino. D. Questa idea fa acqua da tutte le parti. O E. Davide Bor non sa scrivere i giochi divertenti.
0: La B. Bravo. Ok, bravissimo. E ultima domanda fondamentale. Perché non cucini i dolci?
3: Perché non sono capace. L'unica volta che ho provato a fare dei biscotti sono usciti bruciati.
1: Perché cucini salati?
3: Perché vi piacciono di più i salati.
1: E i salatini?
3: Sì, anche.
1: Bene.
0: Ottimo, bravissimo. E quindi questo nostro esperimento sociale è giunto al termine, ma l'ultima domanda è congiuntivo del verbo cuocere a prima persona singolare.
3: Io cossi.
0: Bravissimo. E quindi
1: passato remoto?
3: Io
1: tum tum.
3: No,
1: tum.
3: No, aspetta, no, tum. Io cossi passato remoto.
1: No, poi ci siamo incantati.
3: Io cossi passato remoto.
1: Tu per cossi?
0: No, io per cossi, certo. Che io cossi, che tu cocesti, che gli cossi, era giusto. Era che giusto. Io cossi, era giusto.
3: Ah, allora passato remoto non lo so.
1: Ma sai cos'è? Perché io conosco soltanto la lingua della gigantesca nazione della Lombardia.
3: Ah,
1: in italiano,
3: okay.
1: Lo uso sì e no.
4: Ah, certo.
0: Questo è il momento appunto del salottino e Silvia è venuta a disturbarci perché noi vogliamo appunto intervistarla in un modo come ha fatto la settimana scorsa col buon Fabio, mettere in difficoltà i nostri colleghi.
5: Ciao buon Fabio, ti raggiungo ovunque tu sia in questo momento.
0: Ti diremo però se tu sei stata meglio del buon Fabio oppure peggio.
5: Sarò sicuramente peggio, non ti preoccupare.
0: Io invece sono convinto che sarai meglio, soprattutto per una determinata risposta, a mio avviso, almeno spero, sennò
5: aiuto.
0: Poi rimango deluso.
5: Posso dire no comment se non voglio rispondere?
0: No, devi rispondere, ti torchiamo. E possiamo partire subito. Domanda raffica, cari amici che ci ascoltate. Domanda raffica, partiamo. Chi sei?
5: Sono Silvia.
1: Quando sei nata?
5: Il 15 ottobre del 95.
0: Novara o Vercelli?
5: Novara.
1: Perché hai scelto proprio Novara?
5: Non potevo sceglierla, sono nata lì.
0: Ma Vercelli ti piace o ti fa schifo?
5: No, mi piace però di più venire in università che girarla, non per qualcosa di personale, però non la trovo molto simile a Novara, per cui mi piace Vercelli perché c'è l'università.
1: Ok, scavicchio o apri?
5: Scavicchio
1: apri.
0: Scavicchio apri.
1: Scavicchio apri.
0: Scavicchio apri.
1: Scavicchio apri.
0: Scavicchio apri.
1: Apri o scavicchi?
5: Apro.
0: Perché la capitale del Madagascar è Antananarivo?
5: Perché si chiama così?
0: Bravissima.
1: La capitale del Burkina Faso la sai?
5: È Ouagadougou.
0: Ouagadougou, bravissima.

0: Perché è quella di Shakira.
1: Perché sta mia Milano Brembo?
0: Yes.
2: Capitale della Lombardia.
0: Capitale è Milano.
1: Esatto.
0: Che in realtà è un capoluogo, cioè non è una città. Non
2: esatto.
0: È una capitale.
2: Non sei caduta nel tranello. Uomo biondo o uomo moro?
0: Dipende.
2: Dipende da chi?
0: Dipende da... Cioè, se bio... Non lo so, dipende. Mi deve piacere a...
1: Ad occhio?
0: Ad occhio. Ad occhio, ad occhio.
1: A dito?
0: No, ad occhio.
2: Bor o Boris?
0: Boris e Bor, dai. Tutti e due.
2: No, sono... ecco questa è la domanda che mi è deluso.
0: Boris.
2: Brava.
1: Vorresti un figlio?
0: Non adesso.
2: E mai? Oppure tra 10 anni, 20
0: Magari anni? Tra 10 anni vediamo.
1: Come lo chiamerai?
0: Pensavo Daniele o Edoardo, non lo so. Uno
2: se fosse
0: due.
2: Femmina?
0: Se fosse femmina, Isabella, pensavo, però non lo so.
2: E come se fossero gemelli?
0: Se fossero gemelli, boh, i Boris.
2: Perfetto.
0: Boris.
2: E un personaggio famoso a cui non ti ispireresti?
0: Oh, oh mio Dio, ce ne sono tantissimi, però penso Nicki Minaj.
2: Perché?
0: Non mi piace... Non mi piace il suo stile di vita e non so, il modo in cui lei vede la vita, molto superficiale, molto rifatta, cose così, non sono proprio nelle mie note.
1: Il tuo tallone da killer?
0: Da killer? Non so, direi la lingua.
2: Brava. Mare o montagna?
0: Mare.
2: La regola conferma l'eccezione?
0: No.
1: L'eccezione è regola, la conferma?
0: Sì.
2: Perché?
0: Non lo so, raga. Perché no? Esatto.
2: Nella tua borsa non metteresti mai?
0: Non metterò mai... Non lo so, nella mia borsa c'è sempre tutto, ragazzi. È una borsa da donna, cioè c'è sempre tutto. Non, so. Non metterò mai un paio di scarpe.
2: Perché?
0: Perché le indosso già e poi puzzerebbero nella borsa.
1: Metteresti dei sandali?
0: Ma nella borsa o... Nella borsa, no.
1: Anche una borsa da spiaggia?
0: Neanche in una borsa da spiaggia.
2: Tra 20 anni dove ti vedi?
0: Mi vedo... Non lo so, raga. Mi vedo una bella persona, una ragazza in carriera che è arrivata al vertice della propria carriera, si spera.
2: Ultima domanda. Barbe o Viviana?
0: Viviana. Che e qua niente. Lo sferino bastino.
2: E niente, sì, sei stata bravissima a rispondere alle domande perché ci hai messo in difficoltà. Non siamo riusciti a mettere te in difficoltà, quindi bravissima.
3: Esatto.
4: Oh, è sempre bello entrare così un pochettino mello perché anche l'ora concilia abbastanza il sonno, la pennichella pomeridiana, o sbaglio?
2: Concilia moltissimo. Poi John Legend piace tantissimo a te, ma piace anche al nostro magnifico ospite che è il nostro station manager Davide Barbero.
5: Ciao ragazzi, addirittura magnifico comunque no, dai.
2: Beh, se sei magnifico comunque, dai.
5: Ti ringrazio, sì. No, ti ringrazio però non condivido, però grazie mille per questo aggettivo.
2: Sei umanamente no, magnifico come persona e noi per questo che ti intervistiamo, proprio perché vogliamo mostrare la tua magnificenza a tutto il nostro pubblico.
5: La mia deficienza.
4: Noi scegliamo solo i magnifici.
2: Esattamente, solo persone magnifiche. Quelli che non saranno intervistati non saranno persone magnifiche.
5: Perfetto,
2: avviso.
5: Quindi questo è proprio uno standard. Per il nostro salottino, okay.
4: Dato che abbiamo il magnifico, poi dovremmo avere anche la magnifica prima o poi, che salutiamo.
2: Esattamente, salutiamo la magnifica che chiameremo prima o poi. Dobbiamo assolutamente farlo, ci deve dare lei disponibilità. E adesso possiamo partire, sei pronto?
4: Senza ulteriore indugio,
5: non
4: via.
5: Sono pronto, però va bene.
2: Siamo prontissimi. Chi sei?
5: Masserano.
4: Da dove vieni?
5: Masserano.
2: Novaro Vercelli.
5: Masserano.
2: Perché? Perché?
5: Perché? Perché Novaro è troppo lontano da casa mia.
2: Ottima risposta.
4: Capitale dell'Uruguay con la M.
2: Perché?
5: Masserano.
4: Sbagliato, Mondovì.
3: Ma sai che sai promette che... bene.
2: È sbagliato.
4: Queste sono le nostre fonti. Corriamo, se no esplode tutto. Okay.
2: Esatto. Quarta isola per estensione del Mediterraneo con la C.
5: Non lo so.
2: Prova a dirne
5: cazzo
2: una.
5: Cazzo ne so.
2: Era la Calabria, però è interessante come risposta.
4: Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?
5: Nero.
4: Sbagliato, verde muschio.
2: LOL o LMAO?
5: LMAO.
2: Perché?
5: Perché più... come si dice? Più...
4: Perché?
5: Eschere.
2: Perché?
5: Perché?
4: Perché?
5: Perché? Non
4: perché?
5: So perché, non lo so.
2: Ma lato A o lato B?
5: Lato B.
3: Infatti!
4: YOLO o Eschere?
5: Eschere.
2: Nel business, Kanye West o Pharrell Williams?
5: Pharrell Williams.
2: Quindi Santo ti amerà tantissimo.
5: Assolutamente. Era una domanda del salottino.
4: Esatto, no,
2: sì,
4: no.
2: Esatto, esattamente.
4: Esatto.
5: Eschere.
4: Ha letto Nicki Minaj o Elettra Miura Lamborghini?
5: Megan Fox.
2: No, Nicki Minaj o Elettra Lamborghini?
5: Elettra Lamborghini.
2: Ok. Un termine che hai coniato tu?
3: Dai, su!
5: Non esistono.
2: Dine uno, inventane uno adesso, copia.
5: Petaloso.
2: No, è già inventato.
4: No, è già inventato. Ed
5: petalosissimo.
4: Uno che... Ok, ed uno che non puoi smettere di usare?
3: Eschere.
2: Robin Hood o Boys in the Hood?
5: Boys in Masserano.
4: Lupin o Zenigata?
5: Lupin.
2: Il tuo tallone da killer?
5: Il mio tallone da killer. Il mio tallone da killer è non lo so, probabilmente
4: il tuo tallone da killer.
5: E
4: quello da sniper?
5: È un
3: inutile aggiungere una parola,
2: Bellissimo. E chi è che ti sparerà un tallone?
5: Mi sparerà un tallone? Non lo so, però mi sono buscato una freccia nel ginocchio.
3: Ma cosa?
2: Beh, molti come mai?
5: Perché ero un avventuriero e un giorno mi sono buscato una freccia.
4: Quando?
5: In ginocchio. Quando stavo vagando per Winterhold.
2: Ma quindi c'è stata un'epoca in cui tu ti sei dato al brigantaggio?
5: Assolutamente.
2: Quando?
5: Nella mia vita precedente.
4: Un'epoca storica in cui vorresti lavorare?
5: Una rivoluzione industriale.
4: E una dove non vorresti lavorare?
5: Rivoluzione industriale.
2: La prima persona incontrata una volta entrato nello studio di 6023.
5: La primissima persona è stata Rachele.
2: E cosa vi siete detti?
5: Rachele mi ha detto: guarda, provaci, perché secondo me tu ce la puoi fare. E sono diventato station manager e boh, vedremo.
4: Riusciresti ad aprire una lattina coi denti?
3: Perché?
5: Già fatto.
4: Quando?
5: Diverse volte, e una volta mi sono aperto anche un labbro.
3: Geniale!
2: Ti sei fatto male?
5: Beh, direi
2: sangue
5: di sì.
2: Quanto?
5: Tantissimo.
2: Blu o verde? Tuo sangue?
5: Rosso.
2: Bionda o mora?
5: Mi piace essere mainstream e ti dico rossa anche qua.
4: Viviano o Alice?
3: Pronto?
2: Viviano o Alice?
4: Dai, veloce, veloce. Dai, siamo quasi alla fine.
2: Boro Boris?
5: Questa è stronza.
2: Boro Boris?
4: Questa Boro è stronza. Boris.
2: L'abbiamo fatta tutti. Boro Boris.
5: Vi sceglierei tutti e due per motivi differenti.
2: Uno.
5: Davide.
4: Pini o olive?
5: Pini.
4: Oh.
2: E quindi sei riuscito a rispondere a tutte le domande prima che scoppiasse la bomba e sei stato bravissimo.
5: Comunque ragazzi, in realtà le more sono le rosse migliori, non sono le rosse le migliori.
4: Le more inteso come frutto?
5: Le more,
2: le parlavano di birra.
5: Le ragazze more.
6: Le ragazze more.
4: Le more inteso come
2: birra.
5: Ah, voi parlavate di birra.
2: Parlavano di birra.
5: Allora di birra di ragazze le more.
7: Ecco, è l'informazione che volevo.
4: Oh, siamo arrivati al momento più croccante della puntata, vero Boris, no?
2: Il siamo
4: nostro salottino.
2: Al nostro living room e oggi...
4: Small living room, perché
2: Small
4: è piccolo.
2: Living room. E con noi oggi c'è un grande ospite.
4: Esatto, abbiamo niente po' di meno che una delle menti di Confusione di Orizzonti e anche la social media manager di 6023, la buona, anzi la buonissima, Amanda Lois Drive.
2: Ciao Amanda, come va? Tutto bene?
8: Tutto bene, giusto un po' di ansia perché sto per fare il salottino.
2: Molto probabilmente, cari amici...
8: Posso dirlo?
2: Dillo.
8: Il pene.
3: Pene.
2: Cosa è sottovalutato?
8: Il pene.
4: Viviano o Alice?
8: No, oddio, non posso rispondere, ragazzi.
4: Invece
2: Viviano o Alice?
4: Alice Viviana.
8: Aspetta. No, vabbè, Viviana perché l'ho incontrata per prima, ecco.
2: Davanti o di dietro?
8: Davanti.
2: Quindi preferisci stare davanti in macchina?
8: Esatto, perché soffro la macchina e quindi non voglio stare male.
4: Una persona fondamentale per la tua vita?
8: Mia sorella.
2: Una persona inutile per la tua vita?
8: Probabilmente Boris.
2: Grazie mille.
8: Ti voglio bene.
2: Anch'io, molto.
4: Trovi attraente uno speaker in particolare di 6023?
8: No, nessuno, mi dispiace ragazzi.
2: Siamo arrabbiati. Sei mai stata trattata da una donna?
8: No, da nessuna donna.
4: E qual è il più grande pregio di Silvia?
8: Il più grande pregio di Silvia è che è molto efficiente e organizzata.
2: Il difetto?
8: Il difetto è che ogni tanto si incasina da sola.
4: Di Aboro una cosa che non gli hai mai detto?
8: Che hai i capelli ricci.
2: Di Aboro una cosa che non gli hai mai detto?
8: Che ti vedrai meglio con i capelli ricci come Boris.
2: Devo andare dal tuo parrucchiere, Boris.
4: Esattamente, ti darò il suo numero. Vorresti essere un uomo?
8: Ma mi capita ogni tanto. Mi è capitato di pensarlo ogni tanto che vorrei essere uomo. Un po' perché per come è fatta la nostra società e un po' perché il ciclo è uno sbatti assurdo e non lo voglio.
4: Troppo lungo.
2: Qual è la cattedrale del deserto?
8: La cattedrale del Sahara, non lo so.
2: San Giovanni in Sahara, c'eri quasi.
8: Ah, ok.
4: Esattamente. E poi Drerry o Boris?
8: Assolutamente Drerry, mi dispiace ragazzi ma siete arrivati un po' troppo in là nella mia infanzia.
2: Boro Boris?
8: Non posso rispondere.
2: Boro Boris,
4: Boro Boris,
8: Boro Boris. Perché sai il motivo per cui ti stimo.
4: Ok. Ami la tana dei Boris?
8: Assolutamente.
2: Perché?
8: Ma perché siete geniali ragazzi.
2: E perché una donna dovrebbe non vergognarsi nel dire che guarda
4: il Piacenza?
8: Perché non c'è niente di male nel farlo.
4: E poi qual è la cosa che odi di più fare al mondo?
8: La cosa che odio di più fare al mondo probabilmente è stirare, lo detesto.
2: E invece è sbagliato perché tu odi cantare e la novità del salottino è karaoke per Amanda. Signore e signori, pop porno, siamo pronti.
8: Ma assolutamente
4: vieni.
8: No.
4: Il gobbo è pronto, vieni qua.
8: Ma tanto non ho il testo. Ragazzi, io vi faccio una super cazzola. Ma non so cantare. Ci sono un sacco di cose che non volete sentire nella vostra vita.
2: Vai.
8: Una di queste è sentirmi cantare. No, ragazzi.
2: Tu sei cattiva proprio perché?
8: Perché ti svegli alle 3 di mattina e guardi le partite di calcio in replica?
4: No.
2: Ma però dimmelo. So. Porno.
4: No.
8: Pop porno. No.
4: Tu
2: sei cattiva con noi perché?
8: Perché non canto il pop porno?
4: Perché ci supercazzoli?
8: Perché vi supercazzoli? Perché in una realtà alternativa io ho vinto.
2: Ma non
8: hai
2: vinto.
4: Dai, devi cantare.
2: Almeno ritornello.
4: Dai.
8: Ma
2: no,
8: porno.
2: Pop porno. Pop porno. Pop porno. Porno. Pop porno.
8: Comunque siete intonati, devo dire questo.
9: porno, porno, porno.
2: Ma sei cattiva con noi?
4: Dai,
2: perché?
4: Canta per l'amor di Dio.
8: Non lo so perché sono cattiva con... Io sono gentilissima. Siete voi che siete cattivi con me, perché mi fate fare questa cosa.
4: Ti
8: che
4: piace
8: io non...
4: il Piacenza?
2: Ti piace il
4: Piacenza? No, o forse no?
8: No, decisamente simile. No, non voglio...
2: E cari amici, Amanda ci sta e scrive alla nostra Viviana.
10: Buongiorno, buongiorno, buongiornissimo.
2: Da quanto tempo è che non fai diretta, Vivi?
10: Tantissimo, infatti sono un po' emozionata oggi a essere qui con voi.
2: Ti sento che sei in ansia e paura.
10: Vero?
2: Di questo salotto.
10: Esatto. Tra l'altro vorrei dire una cosa, smettetela di scrivere sempre a me per qualsiasi problema dell'università.
4: Ridillo che lo amplifico un po'.
10: Ecco, amplificala, smettete di scrivere a Viviana Cap per qualsiasi problema riguardante l'università, chiaro? Grazie.
2: Ti scrive alla nostra Viviana.
10: Buongiorno, buongiorno, buongiornissimo.
2: Da quanto tempo è che non fai diretta, Vivi?
10: Tantissimo, infatti sono un po' emozionata oggi a essere qui con voi.
2: Ti sento che sei in ansia e paura.
10: Vero?
2: Di questo salotto.
4: Esatto.
10: Tra l'altro vorrei dire una cosa, smettetela di scrivere sempre a me per qualsiasi problema dell'università.
4: Ridillo che lo amplifico un po'.
10: Ecco, amplificala, smettete di scrivere a Viviana Cap per qualsiasi problema riguardante l'università, chiaro? Grazie.
2: Bellissimo. E
4: capito?
2: Mi raccomando, scrivete a Davide Borello, visto che è rappresentante in paritetica di lingue, scrivete a lui.
3: Tac.
2: E allora siamo prontissimi. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Perché Viviana, ora sei pronta?
10: Sì, sono pronta.
4: Ci imbarchiamo?
2: Ci imbarchiamo.
4: Capovaro, vado?
2: Vada. Chi sei?
10: Viviana.
4: Dove sei nata?
10: Quarnier, in provincia di Torino.
2: Novara Vercelli.
10: Vercelli.
2: Perché?
10: Perché c'è l'università e soprattutto c'è la radio.
4: Cosa ne pensi di Torino?
10: Bella città.
2: Tappulone o Paniscia?
10: Paniscia.
4: Gorgonzola sì o gorgonzola no?
10: Assolutamente sì.
2: Tirami giù o profiterol?
10: Tirami giù.
4: E perché non la profiterol?
10: Perché non sono a profitto di nessuno io.
2: Brava. Il tuo tallone da killer?
10: Il mio tallone da killer, un pugnale.
4: E il tallone da killer di Valentino Rossi?
10: La carena della moto.
4: No, il 46.
2: Però c'eri quasi. 46. Chi ti sparerà il tallone?
10: Chi mi sparerà il tallone? Alice.
4: E la fiera in cui si imbatte Dante è?
10: Qual è? Una lupa?
2: No, di Senigallia. Eddie, noto attore americano.
10: Murphy.
2: No. Muffin.
4: Esatto.
10: Muffin.
4: Invece, sul personale, la prima persona incontrata 6023?
10: Axel.
2: Può servire una scala Pioli per arrivare ai piani alti di 6023?
10: Direi che forse è meglio una scala Chiocciola.
2: Ok.
4: E il fiore all'orecchio di 6023 chi è?
10: Il fiore all'orecchio, i Boris. Sì.
2: Grazie mille. Silvia o Amanda?
10: È difficile.
2: Perché sono entrambe all'ascolto, tra l'altro.
10: Direi Silvia, ma solo perché mi ha fatto da segretaria alle elezioni.
4: Ecco. Qual è l'analcolico biondo che fa impazzire il mondo?
10: Crodino.
4: No, Barbe.
10: Barbe.
2: Espressione di stupore con la C.
10: Lo posso dire. Caspiterina.
4: No, Carabaggio. Mica già è Carabaggio.
2: Barbe o Marco Crotti?
10: Marco Crotti, la sua barba è imbattibile.
4: Ecco. E le onde cerebrali possono invece caricare la batteria dell'auto?
10: Dell'auto magari no, ma del cellulare sì.
4: Invece sì. Borispedia dice di sì.
2: Borispedia dice di sì e Borispedia chiede: c'è qualche ragazzo delle radio universitarie veramente figo?
10: Sauro.
4: E invece di ragazze?
10: Di ragazze, tantissime, tantissime. Venite al Fru, lo scoprirete.
2: Benissimo, buon proposito per il Fru 2018.
10: Spaccare tutto.
4: Cosa vuoi evitare di fare al Fru 2018?
10: Cosa voglio evitare? Di fare brutte figure?
2: I cinque elementi naturali.
10: È acqua, terra, fuoco, aria, musica, aggiungo.
4: No, cashmere.
2: Coppie di canarini o full di gatti?
10: Full di gatti, ovviamente.
4: La più grande cattedrale nel deserto?
10: Il cammello.
4: No, San Giovanni in Sahara.
2: Serenata metropolitana o limonata punk?
10: Limonata punk.
2: Bravissimo.
4: Di che cosa è esportatore il Bhutan?
10: Di butano?
4: No, di calze a rete.
2: E l'animale più diffuso in Azerbaigian?
10: L'ermellino.
4: No, il Baku da seta.
2: E la cantante più famosa della Norvegia del Nord?
4: Chi è?
2: Fiordaliso.
4: Esatto.
2: Bellissimo. La persona più importante della tua vita?
10: Mia mamma.
4: Arber Magic o Pino Magic?
10: Pino Magic, ovviamente.
2: Il dubbio fomenta l'amore per la conoscenza?
10: Sì.
4: E il contrario?
10: No.
4: Boro Boris. Boro Boris.
2: Boro Boris. Boro Boris.
10: Boro Boris. Boro.
2: Fabiano o Ciaramella?
10: No, questa domanda non vale.
2: Fabiano Ciara. Fabiano,
10: Fabiano
2: Ciara.
10: Fabiano.
4: Dove ti vedi tra 10 anni?
10: Ricca, possibilmente.
2: Io amo la tana di Boris perché?
10: No, è esplosa la bomba.
4: Sull'esplosione, però sei stata bravissima.
2: Perché ci ami comunque?
10: Perché ti amo, certo, okay. Certo. E però ho fatto esplodere la bomba, sono l'unica a aver fatto esplodere
4: vabbè,
10: la bomba.
4: È stata un'intervista esplosiva,
2: sei stata bravissima.
10: No,
2: e quindi sei contenta di essere stata qui?
10: Sì, ma mi avete fatto venire un po' di ansia, devo dire la verità, eh.
3: Oh, porca vacca.
2: Cari amici di Radio 6023, questi sono i Boris e qui abbiamo un ospite che abbiamo desiderato, voluto per anni e siamo riusciti finalmente ad averlo qui in radio perché è una persona ovviamente che lavora ed è impegnata.
4: Un ospite che abbiamo pagato.
2: No, no, ma è lui.
11: Diciamolo,
2: che,
11: diciamolo.
2: È lui che paga per qua per tutti, è lui che è il garante.
11: Oh, oh, oh. Volano parole grosse.
12: Gli scheletri dell'armadio.
2: Signore e signori, con noi Axel.
11: Piacere, salve a tutti, buongiorno Bor, i due Bor.
4: Ciao.
2: Ma tu come Alice non capisci mai come ci chiamiamo, perché vi sbagliate sempre, ci chiamate un po' i Boris, vi confondete, siamo i Boris con l'H in mezzo.
11: I
2: tra
11: Boris
2: l'altro, perché Amanda poi dopo è quella che scrive BH e ci dà fastidio, perché noi siamo comunque artisti e quindi ci offendiamo su queste cose.
11: Capisco.
2: Axel, sei pronto per essere
11: no.
2: vittima? Perché noi ultimamente stanno facendo abbastanza pena i nostri salottini e abbiamo anche rischiato la chiusura per pignoramento. Bor non ha pagato le tasse.
4: È un mio classico.
2: Siamo un po'. Siamo
11: ma dopo
2: un po'
11: questo
2: così.
11: Fondo, non vi preoccupate, potete solo risalire.
2: E quindi tu sei carico, pronto per questa domanda a raffica?
11: A bestia.
4: Capovaro, vado?
2: Vada. Chi sei?
11: Gerry Scotti, no scherzo. Sandro Raimondo.
4: Da dove vieni?
11: Novara.
2: Vercelli o Castagnone Lanze?
11: Castagnone, quella cosa lì.
2: Perché?
11: Non lo so.
4: Perché no?
11: Non, perché sì.
2: Gli abitanti di Ibiza con la I.
11: Ibiziani?
2: I bizantini.
4: Animale okay. Simbolo dello Zimbabwe.
11: Lo Zimbabwe credo che sia un licaone.
4: No, è lo zimbellino.
11: Vabbè, ok.
2: Rara razza di gatto canterino.
11: Gatto rognoso, non lo so.
2: Gatto pancieri.
11: Gatto pancieri, ok.
4: Pesce composto per il 95,726 periodico per cento da inchiostro con la T.
11: Il pesce, non lo so, il pesce d'aprile?
4: No, è il pesce tonner.
11: Ok, scusa.
2: Si raccolgono sulle spalle dei ruscelli.
11: Non lo so, i soldi della gente che perde, non lo so cos'è.
2: Le ocarine.
11: Le ocarine, ok.
4: I nemici giurati degli unni.
11: Gli altri.
4: No, i due.
2: Il pubblico qua che ride, dai.
4: Pure inebriante con la A.
2: Ah,
4: Aperol.
11: Aperol.
2: La formula per calcolare il destino.
11: Culo.
2: No, devi sempre pagare l'IVA alla fine del mese.
11: Ah, ok, boh.
4: L'anno più bisestile dal 96?
11: Dal 96,
4: 90.
11: 90, ok.
2: Il mantra per dar colore alla giornata.
11: Il mantra per dar colore alla giornata, non lo so.
2: Keki Yuri Yuri Keki.
11: Ok.
4: Un giorno, meglio un giorno da muflone o una settimana da terginulotto?
11: Tre settimane da qualcos'altro, no.
2: Quale qualcos'altro? Devi dare una risposta chiara e precisa.
11: Osso polare.
2: Il dubbio fomenta l'amore per la conoscenza?
5: Eschere.
11: Cosa?
2: Il dubbio fomenta l'amore per la conoscenza o la conoscenza fomenta il dubbio per l'amore?
11: Cioè è un po' di Marzullo, effettivamente.
2: Ma è ovvio, è il nostro guru
11: no,
2: mentale.
11: No, è la seconda che hai detto, quindi.
2: Perfetto.
4: Ok, una suocera ed uno scaldabagno cosa hanno in comune?
11: Una suocera e uno scaldabagno, la forma?
4: No, sì. No, si fermano nelle feste.
2: Però eri quasi arrivato.
4: Ma la risposta giusta è si fermano nelle feste.
2: Ah, okay. Finisci la frase. The show must
11: go home.
2: King Kong.
11: Ok.
4: Aiutati.
11: Che Dio ti aiuta.
4: Che il gel ti aiuta.
11: Ecco, beh, no, a me no, non credo.
2: Si chiude una porta.
11: Si distrugge un portone a testate. No?
2: Serratura nuova.
11: Ok, giusto.
4: A caval donato.
11: A caval donato non si alita in bocca. No,
4: no manda un cordiale.
11: Manda un cordiale.
2: La capitale dell'Uruguay con la M.
11: Con la M, Montevideo.
2: No, Masserano.
11: Lo sapevo.
4: Cosa c'era qui dentro prima di 6023?
11: 6022.
2: Bella. Qual è il tuo tallone da killer?
11: Il mio tallone da killer, allora, per dire la tutta, è, non lo so, è, la radio probabilmente.
4: Alice o Plata?
11: Plata o plomo? Plata, dai.
2: E Marco Crotti e Davide Barbero?
11: Beh, quei facili, dai. Marco Crotti tutta la vita.
2: Viviana o Marco Crotti?
11: E qua già diventa più difficile, non lo so. C'è Viviana vicino, quindi Marco Crotti ancora manca un po' Viviana, in realtà.
4: Ultima, il colmo per Udinì?
11: Come per Udinì, sparire al volo, non lo so.
4: Udinì. No, scatenarsi.
2: Ed è finita qui con
11: grazie,
2: questo
11: comunque.
2: All'ultimo, cari amici. io e Bor siamo anche arrivati alla fine della nostra diretta, perché dobbiamo partire per una land lontana. Striscia la Notizia ci ha detto che dobbiamo andare a condurre, no, stasera,
4: dobbiamo partire per il treno.
2: Esattamente, per andare a Milano a condurre Striscia.
11: Si prova questa cosa,
2: è molto provante.
13: Ma dottor, gli posso dire una cosa?
14: Ma certo.
13: Ma rifaccia il piacere.
2: Grazie per averci ascoltato, amici di Radio 6023.
4: Da Davide Bor
2: e Davide Boris,
4: un caloroso saluto e alla prossima.
2: Non dimenticateci.
14: A dopo allora. Ciao.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti su www.6023.it. Nuova puntata del Live and Let Live, il nuovo programma di musica live di Radio 6023. Nuova puntata dell'UniWeb Tour. Oggi benvenuti a Tinturia. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Bentrovati.
0: Applauso per Tinturia. Bene.
2: Applausi.
0: Come state ragazzi? Tutto bene?
1: Bene.
0: Viaggio tutto tranquillo.
1: Viaggio tranquillo. Abbiamo trovato questa città che non avevamo mai visto. Bellissima.
0: Davvero?
1: Sì, la troviamo davvero bella. Perlomeno quello che abbiamo visto a me sembra molto molto bello.
0: Bene. Mi siamo contenti noi allora. Non siete in tanti in realtà a dirci così, però.
1: Magari si lamentano quelli che ci vivono. Come
0: quello
1: noi
0: essere, sì.
1: Ci lamentiamo di Palermo piuttosto che Catania, perché ci viviamo magari sempre le stesse cose.
0: Sono cose che
1: alla
0: si dicono, sì, alla fine.
1: Infatti.
0: E bene, benvenuti.
3: Ma noi siamo ben felici di averli qua.
0: Certo,
3: perché
0: assolutamente felici.
3: Una band che insomma non è che stiamo parlando di gente che non si conosce. Sono in giro dal 96 e fanno un sacco di musica che a me piace tantissimo, perché vabbè, sono terrone, lo devo dire sempre in puntata. Ma non solo per quello, ovviamente, perché comunque fanno un mix pop, reggae e soprattutto questo folk che si unisce, che a me piace tantissimo. È proprio una delle cose che preferisco all'interno di questo tipo di musica. Ma ragazzi, parliamo di voi, perché siete voi il nostro fiore all'occhiello di questa puntata, perché appunto è dedicata soltanto a voi, soprattutto alla musica live, perché tutti i nostri ascoltatori devono sapere che oggi la puntata non sarà fatta di canzoncine, ma di musica live dal vivo.
0: Certo.
3: quindi questo è un momento che ci piace sempre tantissimo annunciare. Allora, siamo qua in compagnia di Lello, Edoardo ed Angelo, che sono tre esponenti di Tinturia.
1: Sì, siamo tre dei ormai sette sul palco.
3: Siete tanti.
1: Sì, anzi, salutiamo i ragazzi. Domenico al basso, Peppe alla chitarra, Gabriel l'MC, Dario Assenso DJ, poi chi dire
4: sul palco,
1: perché siamo sempre, ogni anno cresciamo sempre di più sul palco, ci piace portare sempre qualche novità sul palco anno dopo anno,
3: finché ci state tutti, va bene,
1: infatti. Ma più siamo meglio,
3: ma infatti anche qua dentro oggi è forse una prima puntata dove abbiamo anche un
0: abbiamo
3: pubblico.
0: Un bel pienone, sì.
3: Dopo non bello. Ci staremo neanche noi, però va bene.
1: Bello.
3: Ragazzi, un po' forse...
1: Aspetta, scusa, volevo dire, come ti chiami tu?
5: Sì. Leonardo.
1: E di cognome come?
5: No.
1: Pace.
5: Pace.
1: Signora Pace, suo figlio non è andato a scuola oggi per venire qua a vedere Tinturia. Comunque c'è la faccia, secondo me questo combina anche delle... Va bene, parliamo poi, signora, va bene? Poi le lascio il nome, mi chiama, sto facendo da tutor a suo figlio. A posto, ho risolto sta cosa.
3: Appunto, come vedete, sono un po' di ospiti, alcuni hanno fatto sega a scuola, però fa niente, l'importante è che sono qua con noi. Ragazzi, noi appunto siamo un po' al nord, quindi determinate cose forse non vengono capite subito. Tinturia, partiamo dal nome e poi cominciamo subito.
0: Dalle basi.
1: Di certo non è la tintoria,
3: ecco,
1: dove si
3: esatto.
1: va... Si portano gli abiti a smacchiare. Guarda, tinturia è una parola con la quale si può definire la cattiveria delle persone. Però noi l'abbiamo presa perché in Sicilia si può anche definire la monelleria dei bambini. Quando si dice, guarda, quel bambino ha un sacco di tinturia addosso, cioè di monelleria, diciamo, è sveglio, i bambini svegli. Noi l'abbiamo preso per questo il nome, ci è piaciuto molto. Inizialmente facevamo delle cover e ci chiamavamo Tinturia Blues Band. Poi abbiamo cominciato a fare le nostre canzoni e Blues Band se n'è andato, bello che...
3: Dove doveva andare?
1: Esatto, è rimasto solo Tinturia.
5: Adesso ci facciamo chiamare Tinturia
1: Art Teen. Adesso con la crisi siamo a Teen. Ci siamo mangiati anche Uria.
3: Vabbè, io ricordo questo termine perché vabbè, adesso voglio fare il letterato, ma solo perché voglio fare il letterato. Il rosso malpelo, veniva definito tinto.
1: Tinto per... Ma e poi un'altra cosa. Anticamente gli assassini che andavano in galera, a cui facevano i tatuaggi, no? In galera, per cui tinto da... Già partiva da questo, cioè quando avevi le braccia, quelli sono i tinti
3: che hanno tipo la lettera scarlatta, quindi si li possono riconoscere.
1: Assolutamente. Per questo
3: abbiamo capito anche questa cosa, vedi. Ma questa peculiarità del nostro live per noi è il piacere soprattutto di sentirvi, quindi noi vorremmo cominciare subito a sentire qualcosa e poi tornare a parlare del vostro nuovo album e
1: guarda,
3: tutto quello.
1: Cominciamo allora, scusa se ti ti ho interrotto. Cominciamo subito con il pezzo che apre questo nostro disco, che si intitola Precario. Facciamo appunto Precario, che è un pezzo che è un po' come la cravatta regimental, che sta bene su tutto. Purtroppo in Italia sta benissimo su tutto. È un pezzo che non vuole parlare solo della precarietà nel mondo del lavoro, anche se è quella che ci interessa di più di tutti, ma anche della precarietà nei rapporti umani e della precarietà dei luoghi in cui viviamo, perché come abbiamo scoperto l'Italia è un paese un po' troppo vecchio che va anche restaurato, e se non ci sono i fondi per farlo ci cadrà a pezzi un giorno all'altro, quindi bisognerebbe tenerlo ben benino. Io, essendo architetto, mi interesso anche di queste cose, per cui è un pezzo comunque dedicato a chi ha voglia di cambiare le cose senza piangersi troppo addosso, un po' nello stile Tinturia, parlare dei problemi senza essere troppo sai, piagnoni. Abbiamo sto problema adesso, come la soluzione c'è. E se potrebbe essere anche una soluzione, e dovrebbe essere una soluzione anche drastica, che ben venga. Cioè, per drastico io intendo andarsene dalla propria terra e andare fuori a lavorare fuori e poi tornare qui in vacanza. Beh, il lavoro è una cosa fondamentale, per cui se manca anche questo, noi siamo dei difensori di quelli che rimangono nella propria terra. Noi abbiamo deciso di continuare a fare musica in Sicilia, anche con tutte le difficoltà che ci sono, perché la Sicilia, nonostante l'avvento di internet e che le comunicazioni sono diventate sempre più veloci, ci troviamo sempre ad essere l'ultima isola di questo stivale, è lontani dal centro, che comunque rimane sempre Roma e Milano. Però noi ci proviamo, continuiamo a fare musica dalla Sicilia, e continuiamo a cercare di far sentire alla gente che non vive in Sicilia che c'è gente che ha intenzione di fare delle belle cose tenendo la testa alta e togliendo degli stereotipi che hanno buttato lì addosso alla Sicilia e ai siciliani, come quello della coppola, dei baffetti e della lupara. Noi li abbiamo tolti e abbiamo messo invece una bella maglietta colorata a gente che ha testa alta, mostra che la Sicilia è il centro del Mediterraneo, è il centro di una commistione di facce, di razze e di odori e di passioni che difficilmente si possono imitare.
3: Noi,
5: Alessandro, se non lo fermi hai capito
3: già. Ma finché si parla di queste cose noi siamo solo ben contenti. Ma noi adesso è il momento di ascoltarci il primo singolo estratto appunto dal loro nuovo album, che si tratta di Precari. Gustiamoci insieme ai Tinturia qua su 6023 questa bellissima canzone.
1: Io credevo d'essere Dio, andavo a scuola dritto, felice e sicuro di non chiedere mai

0: aiutami
1: a tirare il carro un altro po'. A 40 anni sono un po' stanco,
0: ma stai sicuro
1: che tra un poco scoppierò.
0: Mi scordo le parole. Vabbè, ma mi è rimasto l'ultimo neurone.
2: Grazie, grazie. Tintu Rivera, questo primo singolo adattato dal loro nuovo album. Allora, Precario. Io voglio fare anche qua il dotto della situazione, ma solo perché è la mia parte. Perché io ho notato la citazione all'interno del video. Citato di Caffè Express.
0: Assolutamente.
2: Nino Manfredi, 1980. Sì. Cioè, quindi quella forse è l'espressione più tipica del Sud che si... Cioè, pur nella precarietà, comunque cerca di trovare una soluzione.
0: Appunto, appunto, cosa che si poteva fare. Ma oggi neanche questo ci permettono. Non permettono neanche questo.
2: Film, tra l'altro, bellissimo, anche se un po' tragico, ovviamente.
0: Sì, sì, sì, sì. Nanni Loi è un grande è stato. Che è lontano? No, perché penso sempre, cioè, così non mi sentite?
3: Prova con questo.
0: Allora,
2: stanno passando una bottiglietta.
0: Allora no, è il problema è che adesso neanche con l'escamotage, quel modo un po' italiano di passare soprattutto e di cercare sempre una soluzione anche camminando ai margini della legalità, no? In questo la lama di rasoio, no? Dove cioè, è un po' come, per esempio, noi veniamo da una terra dove la differenza tra legale e illegale, tra mafia e antimafia, è una linea sottilissima. Tu negli anni 80-90 potevi benissimo essere un paladino dell'antimafia e avere figli che andavano a scuola con il tipo al 41 bis, quindi l'Italia è stata sempre così. Però oggi neanche questo è concesso, non è concesso neanche questo, tant'è che le mafie stanno andando ad investire all'estero.
2: Al nord, anche al nord.
0: Al nord, ma stanno salendo, guarda.
2: Salgono.
0: Adesso perché si rendono conto, che perché come dicevo ieri in un'altra intervista, pulire i soldi per loro significa rendere da illegali a legali dei soldi, quindi degli investimenti, per cui dovranno comunque pur pagare le tasse. In Italia viviamo in un posto dove se ti va di culo paghi il 40% di quello che guadagni in un anno come tasse.
2: Ah, lo sapevo bene.
0: E non conviene neanche ai malavitosi, quindi immagina questo.
2: Ecco, appunto, tornando sempre al video, quindi anche a persone che magari non l'hanno visto, perché comunque è un film degli anni 80, strepitoso, quindi c'è questo Nino Manfredi che per vivere vende il caffè sul treno, anzi sulla Freccia del Sud.
0: Premesso che ha un handicap,
2: esatto,
0: che non ha alla fine.
2: È vero.
0: Cioè che non ha. Quindi in Italia è perfetto, cioè sembra scritto ieri questo film. Cioè è un falso invalido che sale su questo treno con una mano finta, apparentemente finta, poi si scoprirà che la mano non ha nessun problema,
4: vero,
0: sì. Lui che parla con le suore, dice: ah, questo dramma, sono costretto a lavorare così abusivamente su un treno, i controllori che danno la caccia a quest'uomo perché quest'uomo non deve stare sul treno, perché sul treno ci devono essere quelli autorizzati a fare questa cosa, adesso non esistono più, sono venuto in treno da Roma a Savona per una bottiglietta d'acqua, sono dovuto scendere dal treno e andare
2: alla macchinetta.
0: E infatti tutti domandavano: ma il carrettino non c'è?
4: Non passa più.
0: Il carrettino non c'è.
2: Il carretto non passa più, come diceva.
0: No.
2: Vabbè, quell'altra
0: canzone. No, quella è quello che gridava gelati.
2: Esatto.
4: Io avevo una domanda. Vai. Avevo una domanda, però, più proprio dal punto di vista musicale, legato alla vostra terra, no? Che è una terra che mette sempre, che lega quasi naturalmente il folk con la musica popolare e per arrivare al reggae. E sembra quasi appunto un connubio naturale. Voi come lo spiegate questo?
0: Beh, io penso che sia dovuto al fatto che la tarantella sia un po' in levare, credo. Credo che sia questo che ci porti poi a fare quel tipo di musica. Poi
4: è la linea devi, da seguire, devi insomma. Per...
0: Devi ammettere che la Sicilia non è una terra dove sono passati solo, che so, i sicani o solo gli spagnoli. Da lì sono passati tutti, arabi, francesi. Abbiamo un po' di tutto là in mezzo. Quindi ognuno di loro, per nostra fortuna, ha lasciato qualcosa, ha lasciato un segno. Per questo è anche lì la bellezza di quella terra, perché chiunque arrivava piantava bandiera. Noi con la nostra solita ospitalità siciliana abbiamo permesso a tutti di passare da lì. Anche oggi abbiamo concesso a un sacco di gente di conquistare uno scranno nel Parlamento siciliano, per cui ci facciamo governare molto facilmente, ci facciamo comandare molto facilmente. E devo dire che è dovuto a questo fatto. Abbiamo un sacco di commistioni di tante etnie che si sono incontrate lì in questo posto. Beh, per arrivare al reg credo che ci sia voluto anche Bob Marley, che abbia lasciato il segno, no?
4: Aiutato, credo, dai.
0: Immagino di sì, che sia dovuto anche a questo. Sì, in effetti non c'è una bella tradizione rock di quella pesante.
4: Esatto, proprio questa,
0: no?
4: Curiosità.
0: Anche
4: che...
0: se ti devo dire che in Sicilia, nel catanese, c'è una bella tradizione rock. E da Yuzé, da i Flor de Mal, ci sono stati dei gruppi che hanno lasciato un bel segno nel rock, e altri gruppi che hanno lasciato un bel segno nel pop rock, come i De Novo, per esempio, che sono secondo me i genitori di tutta la musica pop moderna italiana. Siamo tutti un po' figli dei De Novo. Però il reg, quando la gente come me non sa suonare uno strumento, quando scrive meglio un pa così, quindi lo posso giustificare in questo modo. Poi magari incontri gente che sa suonare, come Angelo, Edoardo, come i ragazzi del primo nucleo dei Tinturia.
2: Ma vediamo anche le loro voci, magari, che poi sono sempre che...
0: E poi un'ultima cosa che voglio dire: se tu hai avuto l'opportunità di ascoltare i dischi dei Tinturia, non c'è solo il reg, c'è rock, c'è pop, c'è un po' di jazz, c'è un po' molto folk. Diciamo la verità, a noi per fortuna non piacciono i dischi molto uniformi. Sai, tu ascolti un disco dei Coldplay che sono straordinari, che apprezzo molto. Minchia, ma hai ascoltato un pezzo? L'hai ascoltato tutto.
2: Scusami, Coldplay che stanno ascoltando.
4: La lista è lunga.
0: Ma ce ne sono. Ma guarda, non voglio andare lontano. I Pink Floyd. Mm-hmm. Pink Floyd sono. Ma sono tutti i nostri genitori. Attenzione, sono pilastri della musica. Però hai ascoltato un pezzo, li ascolta di tutti alla fine. E beh, sai, noi cominciavamo a fare i dischi quando già l'avvento del CD aveva preso proprio piede, e col CD sai benissimo che avevi l'opportunità di pam e passi avanti,
4: e passavi all'altro,
0: pam,
4: certo.
0: E passi avanti, pam e passi avanti. Beh, abbiamo cercato di, anche senza volerlo, non è stata una cosa fatta a tavolo, una decisione presa a tavolino, però era per noi importante, essendo dei tipi totalmente diversi anche a livello musicale, che quando arrangiavamo un pezzo ognuno di noi mettesse del suo. Quindi magari c'è il pezzo più rock perché Angelo aveva il suo momento rock in quel momento, in quel periodo, e quindi uscivano
4: questo
0: pezzi.
4: Questo è fantastico, secondo me.
0: Per noi è molto bello, per le case discografiche no, perché quando noi siamo
4: perché
0: andati
4: fanno fatica
0: a fare sì, perché
4: manco,
0: allora che dove vi dobbiamo mettere, chi vi deve mandare, però oggi si sono resi conto anche loro che non esiste più lo stile, gli stili sono morti negli anni 70, cioè dopo l'era rock and roll, Jimi Hendrix, Yahoo, cioè gli stili sono morti, cioè il jazz era finito con Charlie Parker, il rock con i Rolling Stones, e poi da lì in poi tutte
3: sì,
0: con contaminazioni.
4: Esatto, già forse dal 75 in poi, esatto. Si è andato a perdere, perché è dall'anno forse cui sono iniziati a crearsi tutti quei sottogeneri,
0: assolutamente, che abbiamo anche oggi invece lo stile è dettato dai DJ.
4: E quindi forse è più bello, adesso sembra quasi più bello andare a ricercare uno di quei generi lì più piccoli. Per esempio, ti faccio un esempio, lo psychedelic rock, no? Quelle cose che saltano fuori ogni tanto.
0: Sì.
4: E quindi magari la gente, gli artisti pensano più ad indirizzarsi proprio da soli. Cercano proprio di fare magari delle cose per avere una categoria. E questo secondo me fa perdere molto dal punto di vista musicale, della, come dire,
0: allora, secondo me invece,
4: della
0: secondo
4: visione
0: me invece,
4: generale.
0: La commissione la penso al contrario. La commissione cioè tipo le grandi fusioni di stili e di, cioè portano a migliorare le cose. E la razza italiana si sta migliorando con l'avvento di un sacco di gente che viene dall'Africa o piuttosto che da...
3: Aspetta, mi viene da guardare Edoardo quando dici la razza italiana.
0: La razza italiana, vabbè, a parte Edoardo. però siamo una razza migliore.
5: Grazie, sì.
0: Io considero gli italiani.
4: Io parlavo dal punto di vista delle etichette che guardano magari per a un determinato genere per andare poi a creare una categoria un po' più ampia. Quello intendevo.
0: Ah, ok, ho capito.
2: Ma torniamo subito dopo, perché ora dobbiamo sentirli live, però. Che se diventa una gamba tesa, sennò poi alla fine i tempi mi muoiono. Ragazzi, vorremmo sentire un altro pezzo dedicato dal vostro nuovo album, così poi ripartiamo anche con questo discorso interessantissimo su case discografiche.
0: Vogliamo cantare questo pezzo che si intitola Madre Natura e dedicarlo a Genova, agli angeli del fango di Genova, ai ragazzi che hanno dimostrato come sempre che se non ci si aiuta tra di noi lo Stato non farà mai nulla. Anzi, lo Stato è quello che ha permesso che certa gente costruisse in luoghi dove non si poteva costruire.
2: Stiamo girando il microfono, scusa.
0: Okay.
2: Ok, ora sì.
0: In luoghi dove non si poteva costruire, che hanno permesso queste stragi. E noi le abbiamo scritte per la gente di Giampilieri e di Messina, che hanno subito anche loro qualche anno fa questa catastrofe. E ancora oggi stanno lottando da soli, senza che lo Stato faccia nulla.
2: Tinturia Live, qui sempre su 6023.it.

0: Grazie. Bellissimo, bellissimo davvero. Livet Live qui su 6023.it. I Tinturia con un altro brano emozionantissimo.
1: Grande puntata.
0: Grande puntata. Sono molto soddisfatto. Me la canta e me la suona. Se la cantano loro, in realtà. No, no, veramente, ragazzi.
2: Grazie.
0: Come dire, cioè, di fronte a determinate cose non abbiamo neanche troppe parole per definire una canzone del genere. Ci è piaciuto molto. Allora, ragazzi, grazie. Però torniamo un attimo nel mood dell'intervista. Stavamo parlando di etichette musicali, quindi di tutto il discorso. Voi avete detto che avete deciso di rimanere nella vostra terra perché è parte fondamentale delle vostre radici, quindi è anche un po' quello che voi portate in giro, che avete portato anche da noi. Siamo molto felici di questo. Però sta cominciando a muoversi qualcosa, diciamo. Noi so che avete fatto anche...
1: Avete avuto delle esibizioni all'estero anche, avete partecipato sì. a dei
3: Beh,
1: festival.
3: Ma voi state parlando con un gruppo che è in giro dal 96.
0: Esatto. Certo.
3: Cioè, ci piacerebbe che molti altri gruppi che sono in Sicilia, che suonano e che sono altrettanto forti, se non più forti, dei Tinturia, possano avere della visione e che qualche cosa dal 96 a oggi fosse cambiato a livello anche come dire artistico, ma business artistico, no? Mi piacerebbe un sacco che i produttori milanesi piuttosto che romani scendessero ogni tanto in Sicilia a farsi un giro per locali e per pub e venire a scoprire i talenti piuttosto che invece aspettare che vadano a fare la fila di
1: per
3: due ore per andare con un numero che sembrano i lager nazisti con un numero lì attaccato sul petto e andare lì e raccontare la storia che mi è morto il cane e che sono triste e che ho scritto una canzone per lui, faccio piangere un po' di mamme in TV e poi passo.
0: Fanno anche un po' la figura degli Stunz, possiamo dire.
3: Assolutamente, però devo dire che ci sono dei grandi talenti anche là, attenzione,
0: certo.
3: Peccato che verranno bruciati dalle major che hanno buttato le grinfie su questi ragazzi, gli fanno cantare le loro canzoni, cioè canzoni edite dalla Sony piuttosto che da qualche altra etichetta che è lì dentro a questi contenitori, li sfruttano per un anno e poi li buttano via. Devi essere, che so, Mengoni, avere delle tue cose per poi uscire fuori, perché gli altri io non lo so che fine fanno. E vengono spremuti per un anno, mandati nelle radio, gli fanno assaporare questo il piacere di essere primi in classifica oppure di essere delle star e poi le buttano e uccidono le persone, perché poi psicologicamente quando sei in vetta e scendi giù poi è brutta,
1: è
3: brutta la cosa, specialmente per un ragazzo di 20 anni.
0: Potremmo fare tanti nomi, Marco Carta, Vince Sanremo, forse, se non ricordo, ma ci sono tanti.
1: L'altro Valerio Scanu.
3: Valerio Scanu è fuori di testa.
0: Sì. Psicodramma totale,
3: cioè,
0: ormai.
3: Vedo un po'. Ragazzi, sto parlando di gente. Cioè gente
0: vocalmente
3: che vocalmente è molto preparata. Non sto parlando di
1: certo che
3: no,
1: gente
3: non sto parlando
1: di che ha davvero poco più di 20 anni, la maggior parte.
3: Non sto parlando di sai, raccomandati. No, per niente. Non sono per niente raccomandati. Si sono guadagnati
1: quella
3: possibilità. Peccato che hanno avuto a che fare con gente che non ha scrupoli a sfruttarti e poi buttarti di lato, perché l'anno dopo arriverà un altro personaggio.
1: E invece l'altra domanda che mi incuriosiva era: come reagisce la gente all'estero, negli altri paesi, di fronte alla vostra musica?
3: Beh, guarda, io sono un buffone. Cioè, ma no, no, guarda, e lo dico con orgoglio, cioè, ma in faccia sono un buffone. Per cui la gente, anche se non capisce quello che dico, sembra ridere. Quindi quando già abbiamo questa fortuna, quando la gente ti guarda e ride all'inizio, a quello che ci capita anche al nord, magari quando tu all'inizio cantavamo pezzi pressoché in Sicilia, adesso ci siamo un po' allargati all'italiano, anche perché abbiamo sentito anche noi l'esigenza di farci capire da più gente, visto che la cosa andava avanti. Quindi quando sei all'estero, magari in italiano o metti due parole in inglese, ma con l'inglese, con la cadenza sicula che ho io, la gente ride. È già quando una risata ti mette la cosa, ti ha fatto già guadagnare dei punti,
1: certo.
3: Per cui è una fortuna che abbiamo noi, attenzione, perché ci sono altri artisti, possibilmente fanno della musica straordinaria e parlano poco, e magari la gente dice: ah, che antipatico quello. Ma fatti i cazzi tuoi, cioè, non deve essere per forza uno come me che deve stare lì. Perché io, per esempio, per questa faccia che ho, no? Sono così perché quando ero piccolo mi volevo fidanzare con delle ragazze nella mia scuola, quando sì. andavo a scuola, ma non ce la facevo. Per cui un mio amico mi disse: senti, tu non sei bello, devi sfruttare il lato simpatico.
0: Come ti capisco, Lello, come ti capisco.
3: Quindi devi fare il ridere, ho fatto il ridere, quindi da questa cosa.
1: Ed è una tecnica che hai portato
3: mi ha rovinato. Mi ha rovinato quel mio amico. Comunque non aveva torto.
0: Va bene, però noi a questo punto ci ascoltiamo un pezzo invece non in acustico, ma direttamente dal loro nuovo CD, che appunto cerca di rivoluzione. Torniamo sempre qua con i Tinturi. Ricordiamo le nostre pagine Facebook per interagire. Tutti coloro che vogliono darci informazione, vogliono chiedere qualcosa, lo possono fare. Noi siamo sempre qui, su 023.it. Avranno un'altra mezz'oretta di musica buona con i Tintoria.

0: Cercasi Rivoluzione, terzo brano dei Tinturia che ci presentano oggi, presenti oggi a Livellet Live. E questa
1: mi faranno male, io già lo so.
0: Sì, ti stai comportando male, giustamente. Adesso riproviamo subito i loro microfoni. Ecco.
1: Lello mi ha dato uno schiaffo sulla mano.
2: Il mio si sente peggio, non mi sento.
3: Come vi sentite, ragazzi? Io non mi sento.

4 minutes of camping.

0: أربع دقائق من التخييم.
1: Quatre minutes de camping.

0: food.
1: Čtyři minuty kempování.

0: pongo.
1: Round podcast に友達を歓迎します。
0: Ondulare.
2: Ondulina.
0: Honduras, amigos.
3: Pocahontas.
0: Enjambement.
2: Cascamorto.
0: Accorto.
3: Conto.
0: Welcome, my friends, to a round podcast.
2: Acconto.
0: Canotto.
3: Sponda.
0: Condimento.
2: Condimentare.
0: Fondamentale.
3: Condor.
0: Ordine.
2: Ordinato.
0: Ordigno. Boom.
1: Vítejte, přátelé, u kulatého podcastu.
0: Vagabondo.
2: Bienvenidos, amigos, a un podcast redondo.
0: Metapino. Viva il mondo, tutto rotondo, baraondo, macondo.
3: La rotondité.
0: La rotondité.
2: La rotondité.
0: Signore e signori, buongiorno, buonasera, buonanotte, buon rotondo.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
11: Adesso arrivo, non rompere.
10: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
11: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
10: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
11: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
12: Io do CTA, Mike Check, Tommaso alias Piotto, ascolta 6023. Bombo.
13: Sei zero ventitré.
14: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
6: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
5: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
6: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
5: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
6: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
5: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
6: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
5: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
6: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
5: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
6: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
5: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Jack vai cucina contina, Jack vai cucina contina, Jack vai cucina contina e suona il suo vecchio banjo, bom bom bom.
8: In cucina contina. Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa seconda puntata di In Cucina Contina. Come tutti i venerdì vi terrò infatti compagnia per una ventina di minuti circa. Vi aiuterò, come dire, a preparare qualche ottimo piatto tipico di qualche zona d'Italia. Oggi infatti ci spostiamo in Calabria per parlare delle polpette di melanzane. Vi ricordo in primis che se volete inviare una mail potete scriverci a info@6023.it oppure potete chiamare qui in radio direttamente allo 0161 228219 e parlerò nelle prossime puntate appunto delle vostre ricette, ma prima di incominciare voglio fare intanto un ringraziamento a Teresa perché è stata proprio lei a consigliarmi questa ricetta, questo secondo piatto. E poi che dire, la cucina calabrese è la cucina calabrese. Prima o poi riuscirò a seguire uno dei suoi viaggi giù in Calabria, almeno vado a gustarmi anche io qualche meraviglia del posto. Ho già potuto assaggiare l'anduja e devo dire che è davvero buona, anche se piccante. Ma iniziate a mettervi ai fornelli, tra poco si incomincia.

E rieccoci tornati sempre qui su www.6023.it. Ma incominciamo subito con gli ingredienti di oggi. Allora, due melanzane di media grandezza, due fette di pane a raffermo, due uova, prezzemolo tritato, uno spicchio d'aglio, sale, pepe, provola a pezzetti, nel caso non ci fosse, scamorza o emmental, pan grattato, olio di semi e parmigiano grattugiato. Vi chiederete, e per quello che riguarda la preparazione? Beh, lavate le melanzane esternamente e asciugatele con un panno umido e pulito, poi tagliatele a tocchettini con tutta la buccia. Successivamente mettetele a sbollentare per qualche minuto in una pentola capiente con acqua salata e coprite il coperchio. Quando sono cotte, lasciatele raffreddare in un colino per far andare via tutta l'acqua. In una ciotola mettete il pane a raffermo, precedentemente ammollato nell'acqua, strizzato e sbriciolato con le mani. Unite le melanzane strizzate bene, due uova intere, l'aglio tritato, il prezzemolo tritato, sale e pepe, abbondante parmigiano e un po' di pan grattato. E il formaggio, mi raccomando, tagliatelo a pezzetti. Mescolate bene e lasciate riposare in frigo per una mezz'oretta circa. Mettete a scaldare una padella alta con olio di semi. Quando l'olio è caldo, fate delle palline un po' schiacciate di media grandezza. Passatele prima nel pan grattato e poi mettetele a friggere un paio di minuti per lato fino a doratura. Adagiatele su carta assorbente e servitele calde. Spesso però, per una ricetta alternativa, Teresa le butta nel sugo 2 minuti prima della cottura. Nel caso, devono essere un po' più dure, in modo che non si sfaldino nella pentola. Danno gusto al sugo e sono buone anche con la pasta. Si consiglia un contorno di insalata verde o insalata di pomodori. Le polpette di melanzana con cuore di scamorza sono dei gustosi stuzzichini che renderanno più appetitosi i vostri buffet e le vostre serate con gli amici. Questa variante delle buonissime polpette di melanzane è arricchita da un filante cuore di scamorza che le rende invitanti e molto saporite. Le polpette potete farle o fritte o cotte al forno per una preparazione più light.

Teresa, che dire, sono ottime. Pensavo di mangiarle tra una pausa e l'altra, ma in una pausa l'ho già finite. Sono proprio un pozzo senza fondo. A voi invece come sono venute? Ditemelo scrivendomi a info@6023.it. Ora vi dirò anche qualche curiosità proprio su queste polpette e sulla cucina calabrese. Queste polpette sono tradizionali della zona di Cetraro, cittadina in provincia di Cosenza. La parola polpette in dialetto locale diventa pitticelli. Sapete come vengono chiamate invece le melanzane giù in Calabria? Ve lo dico io, milangiane. Ma la parola melanzana deriva dall'arabo badinjan. Risale invece al medioevo l'aggiunta italiana del prefisso mela per contraddistinguere la frutta e la verdura che giungevano da altri paesi stranieri. La cucina calabrese è strettamente collegata alla vita religiosa e spirituale e comporta regole e abitudini spesso legate alle ricorrenze che risalgono ai tempi antichi, essendo il risultato di quasi 3.000 anni di storia, dalla Magna Grecia all'Unità d'Italia. Per esempio a Natale, all'Epifania, era usanza mettere in tavola 13 portate, mentre a Carnevale si mangiano maccheroni, polpette e carne di maiale. La Pasqua invece si festeggia con l'arrosto d'agnello, i cudduraci e i pani spirituali, e così per le altre feste. Ogni evento della vita familiare, nozze, battesimi, eccetera, eccetera, si festeggia sempre con una cena particolare. Oggi le abitudini non sono poi così rigide, ma mantengono molte delle antiche usanze. Il cibo dei calabresi negli anni non si è molto modificato. I vari piatti hanno origini diverse sulla base dei popoli che hanno abitato in questa regione, come greci e arabi. Ovviamente l'introduzione del peperoncino piccante risale all'epoca successiva alla scoperta dell'America, essendo originario del Centro America. Un ruolo centrale nella cucina calabrese è occupato soprattutto dal pane, perché è curato nella preparazione e negli ingredienti, ma anche dalle paste tradizionalmente fatte in casa. Tanti sono i piatti appunto tipici della Calabria. Vi dico giusto il nome, tanto per tenervi aggiornati. Le frittole, i bucalaci, usatizu, meglio nota come la salsiccia calabrese. Io sono andata anche a vedere le ricette, ma soprattutto le immagini, e vi consiglio anche a voi di andare a curiosare un po'.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
2: E le pagine quindi sono nome?
1: Il sogno con Antonella.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Mad for Vercelli.

0: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questa primissima puntata di Mad for Vercelli. Io sono Maddalena e sono qui per presentarvi un nuovissimo format che è nato da poco ed è ancora in evoluzione, ma che non vede l'ora di spiccare il volo. Ma cosa ha in serbo per voi questo programma? Tantissime news, eventi, proposte dalla città di Vercelli, cittadina di cui io mi sono innamorata ormai più di un anno fa, ma anche dai suoi dintorni. Nella seconda parte del programma ci sarà inoltre un approfondimento su un tema diverso ogni settimana ed essendo questa la prima puntata, oggi vi parlerò un po' di me. Mad for Vercelli sarà live ogni venerdì dalle 15.45, in replica il mercoledì alla stessa ora e in podcast su Mixcloud. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci su 6023.it, su Instagram e Facebook e rimanete connesse per tante news e spunti vercellesi.
1: Mad for Vercelli. News, eventi e proposte da Vercelli dintorni.
0: Se siete interessati a potenziare una lingua straniera tra inglese, spagnolo e francese, il Comune di Vercelli, in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale, porta avanti il progetto Tandem Linguistico, in cui studenti universitari della Facoltà di Lingue potranno aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo. Un'attività promossa dall'Informa Giovani Vercelli. Ogni martedì per la lingua inglese e ogni mercoledì per le lingue spagnolo e francese si svolgerà un incontro presso la Biblioteca Civica di Vercelli in via Achille Giovanni Cagna 8 a partire dalle ore 17.45 fino alle 19 circa. L'iniziativa, completamente gratuita, è rivolta prevalentemente ai lavoratori, tuttavia è aperta a chiunque lo desideri. Allora, cosa aspettate? Avete una band? Un servizio dell'Informa Giovani è rivolto proprio a voi. Recandosi presso l'ufficio in piazza Municipio 3 potrete registrarvi e ottenere così dei buoni grazie ai quali, nei locali convenzionati, sarà possibile usufruire della sala prove a soli 5 euro. Pensate, solo 5 euro, quindi io ne approfitterei. Non ci sono limiti di età, ma se siete minorenni dovrà esserci un maggiorenne con voi per ritirare i buoni. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito vercelligiovani.it. Ma allora, siete pronti a suonare? Appassionati di musica, mi rivolgo sempre a voi. Prosegue in città la rassegna musicale più prestigiosa del panorama vercellese, il Viotti Festival, che arriva alla sua 21esima stagione in collaborazione con l'Associazione Camerata Ducale. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 28 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15. Verrà eseguita Scotland, opera di Haydn e Beethoven. Lo spettacolo vedrà Monica Bacelli come soprano e il trio Metamorfosi composto da Mauro Loguercio al violino, Angelo Pepicelli al pianoforte e Francesco Pepicelli al violoncello. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito viottifestival.it, dove potrete anche tenervi aggiornati su tutti gli appuntamenti del festival e magari decidere di fare l'abbonamento, che per i minori di 25 anni costa solo 40 euro. E allora, perché non approfittarne? Basta, un grido che si alza forte per dire no a tutte le guerre in occasione della giornata della memoria e del giorno del ricordo. È questo il titolo della performance teatrale che si terrà venerdì 25 gennaio, quindi stasera, alle ore 21 presso la Sala Blu del Centro Culturale Jacopo Durandi in via De Amicis 5 a Santià. Lo spettacolo è proposto dalla compagnia teatrale Gli Sbirulà e dall'associazione culturale La Voce ed è realizzato grazie alla collaborazione dell'associazione Verso il Mago di Oz. L'evento è patrocinato dall'amministrazione comunale di Santià ed è ormai diventato un importante appuntamento fisso volto a condannare qualsiasi forma di guerra e violenza e ricordare i terribili eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, quest'anno parteciperanno all'evento i giovani che stanno frequentando il laboratorio teatrale tenuto presso il Centro Culturale. Una serata quindi di profonda riflessione per ricordarci che purtroppo il mondo in cui viviamo è ancora in guerra. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti e per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook del Centro Culturale Jacopo Durandi. Appassionati di arte? Domenica 27 gennaio si terrà una visita guidata alla mostra 100% Italia, 100 anni di capolavori, seguita da un itinerario alla scoperta del centro storico di Vercelli. Il ritrovo sarà alle ore 14.50 presso il polo espositivo Arca in piazza San Marco 1, dove si farà ritorno verso le ore 17. 100% Italia, 100 anni di capolavori è una mostra articolata su 7 sedi espositive, dedicata interamente all'arte italiana dall'inizio del Novecento ai giorni nostri, con l'obiettivo di sottolineare il ruolo preminente che essa ha avuto nel panorama artistico e culturale europeo e addirittura mondiale. La sede espositiva di Vercelli ospita le sezioni riguardanti metafisica e neometafisica e realismo magico. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito comune.vercelli.it. Siete pronti allora a scoprire l'arte e la città di Vercelli? Se invece la vostra passione è la letteratura, ricominciano gli eventi letterari alla Libreria dell'Arca. 4 appuntamenti per la stagione invernale del nuovo anno. Il prossimo appuntamento sarà sabato 26 gennaio, alle ore 18. Vito Montrone presenterà il suo ultimo noir di ambientazione vercellese, Rituali Omicidi, in cui una serie di misteri si snodano, a partire proprio dal chiostro della Basilica di Sant'Andrea. Per tenervi aggiornati sui prossimi incontri, mi raccomando, continuate a seguire Mad for Recelli ogni venerdì alle 15.45. Sabato 26 gennaio tornano le arance della salute di AIRC. Anche quest'anno infatti l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro organizza tale iniziativa con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere il lavoro dei ricercatori e promuovere l'importanza di corretti stili di vita nel prevenire il rischio di cancro. AIRC sarà presente a Vercelli in piazza Cavour a partire dalle 8.30 fino ad esaurimento scorte, quindi affrettatevi perché sono sicura che ci sarà un sacco di gente. Saranno distribuite arance rosse rigorosamente di origine italiana, ma non solo. Infatti i volontari consegneranno una guida con alcune preziose informazioni sulla prevenzione, in particolare il riferimento a fumo e obesità, insieme tra l'altro a delle ricette sane e gustose a base di arance, firmate da Moreno Cedroni e Carlo Cracco. L'unione di salute e gusto, cosa c'è di meglio? E per gli ascoltatori più fedeli che non si sono persi nemmeno una Easy News, prosegue presso il Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli in piazza Alessandro D'Angennes 5 il ciclo di incontri passeggiando tra sacro e profano. Il prossimo appuntamento sarà quello di sabato 2 febbraio alle ore 15.30 dal titolo 50 sfumature di rubino, colori e aromi tra miniature e calici. Una visita guidata alla biblioteca capitolare seguita da una degustazione di vino in collaborazione con Cantina Sociale della Serra. Il costo dell'ingresso è di 15 euro ed è richiesta l'iscrizione entro il 1 febbraio. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito tesorodelduomovc.it. Sei laureato in cerca di lavoro? Sono stati banditi due importanti concorsi per oltre 2.200 assunzioni a tempo indeterminato. Il primo è quello per i direttori di servizi generali e amministrativi. Si tratta del grande concorso per assumere i futuri direttori amministrativi delle scuole statali di ogni ordine e grado, ovvero delle elementari, medie e superiori. Possono partecipare i cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, con diploma di laurea o laurea magistrale in o giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche o scienze statistiche o sociologia. Il secondo concorso, bandito dal Ministero dell'Interno, è un concorso per esami per 224 segretari comunali che opereranno all'interno dei comuni italiani. I requisiti sono un diploma di laurea di durata non inferiore a 4 anni o laurea specialistica di durata quinquennale, che ora è denominata laurea magistrale, in o giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche. La scadenza per entrambi i concorsi è il 28 gennaio 2019. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito vercelligiovani.it.

0: Questi erano i Green Day con Walking Contradiction. Questa, essendo la prima puntata di Mad for Vercelli, l'ho scelta per parlarvi un po' di me. Quindi ho scelto i Green Day perché, vabbè, hanno rappresentato tutta la mia adolescenza. Non potevo che fare questa scelta. Vi voglio parlare un po' di me e di come questa cittadina, Vercelli, sia entrata a far parte della mia vita e, perché no, diciamo anche del mio cuore, anche se mi rendo conto che possa suonare un po' sdolcinato. Mi sono trasferita qui da Como per frequentare l'Università del Piemonte Orientale e in particolare la Facoltà di Filosofia e Comunicazione, ed è proprio da qui che è partito il mio viaggio, dall'università. Sono rimasta subito colpita dall'atmosfera familiare che si respira tra i corridoi, cioè da come sia possibile scambiare due chiacchiere con i professori incontrandoli fuori dall'aula prima delle lezioni o prendendo un caffè. Quindi una dimensione a misura d'uomo che, secondo me, facilita e incrementa i rapporti umani, stimolando ancora di più l'esperienza di studio e conoscenza. A misura d'uomo così come è la stessa Vercelli, una cittadina non troppo grande né caotica, cosa che a parer mio è un pregio, che però dentro di sé, nonostante sia appunto una cittadina, cela una ricchezza strabiliante. Vercelli è uno scrigno, è un piccolo portagioie che racchiude in sé tesori nascosti. Perché Vercelli è una città bella, è piena di luoghi intensi che a volte mostrano palesemente la loro maestosità e grandezza, come nel caso della Basilica di Sant'Andrea che incombe sui passanti e da cui sono tuttora affascinata. Mentre in alcuni casi questi luoghi timidamente si nascondono tra le vie, sono magari scorci poetici, grazie ai quali tra l'altro è possibile ottenere delle foto fantastiche che aiuta molto su Instagram, devo dire. Per non parlare poi di Piazza Cavour, incorniciata da portici di un'altra epoca. Ma non è solo questo aspetto poetico e sospeso che ha iniziato a colpirmi, ma come ho detto, Vercelli è una città viva. Negozi, librerie, musei, fiere. E dopo neanche un mese che abitavo qui, apro le tapparelle di prima mattina e nel viale alberato sotto casa mia vedo una schiera infinita di bancarelle ricche di prodotti di ogni tipo. Quindi Vercelli è una città solare, attiva, ricca di spunti, ma anche gentile, anche una città dolce. Vivendo Vercelli, tutte le prime impressioni che ho avuto si sono riconfermate. Ho iniziato a far caso a tutti i manifesti appesi per i viali alberati, che con le piste ciclabili rimarranno sempre la caratteristica di Vercelli che amo di più, e mi sono resa conto di quante effettivamente fossero le iniziative, gli eventi, le proposte di ogni genere per soddisfare interessi di ogni tipo, i più svariati. Vivendo Vercelli ho imparato a non lasciarmi andare all'abitudine rispetto a ciò che mi sta attorno, cosa che in realtà penso che valga per ogni ambito della nostra vita. Capisco che sia una cosa un po' magari che può sembrare profonda, però faccio filosofia, quindi devo mantenere l'apparenza di pensare cose profonde. Però ho imparato anche ad essere recettiva rispetto agli stimoli che l'ambiente mi propone, e devo dire che da parte di Vercelli e dei suoi dintorni sono sempre moltissimi. E tra l'altro, dato che mi è stato chiesto di non tralasciare l'aspetto enogastronomico, che ritengo fondamentale, poco più di un mese fa mi sono innamorata perdutamente della panissa, piatto tipico vercellese, da non confondere con la paniscia, mi raccomando. Quindi Mad for Vercelli vuole essere un po' anche questo, la proposta di uno sguardo nuovo nei confronti di una città che magari per qualcuno è diventata monotona, ma che non lo è. Forse ciò di cui ha bisogno chi si sente così è lo sguardo di una comasca esaltata per la città che sta ancora imparando a scoprire e conoscere, uscire, divertirsi, buttarsi a capofitto in eventi e iniziative. Ciò che vorrei è che anche voi, come me, non aveste più un weekend libero per voler esplorare tutte le possibilità che Vercelli e i suoi dintorni ci offrono. Quindi spero che questa prima puntata vi sia piaciuta. Alla fine era un po' un esperimento ed ero anche decisamente agitata, ma spero che questo esperimento sia riuscito. Vorrei ricordarvi che Mad for Vercelli torna ogni venerdì live alle 15.45, ma potete ascoltarci anche in podcast su Mixcloud. Ma mi raccomando, continuate a rimanere connessi sul nostro sito che è 6023.it e seguire le nostre pagine Instagram e Facebook a nome Radio 6023, così da rimanere aggiornati su Mad for Vercelli e su tutti gli altri appuntamenti di Radio 6023. E se avete magari dei consigli, delle iniziative da proporre, qualche dritta, dico di ogni tipo, perché noi fuori sete ne abbiamo sempre bisogno, in ogni caso, da ogni punto di vista, a breve potrete scrivere all'indirizzo mail madforvercelli@6023.it. Ma nella trepidante attesa che sia attivo l'indirizzo, potete scriverci su Instagram e Facebook, sempre a nome Radio 6023, o anche scrivere direttamente a me su entrambi i social, dove tra l'altro potete trovare le mie fantastiche storie da fashion blogger mancata. Vorrei ringraziare Informa Giovani Vercelli per la collaborazione che è iniziata e tutto lo staff di Radio 6023 che mi supporta e sopporta ogni giorno. Allora, se vi ho incuriositi o se lo stupore da bambina di una ventenne vi fa sorridere, spero continuate a seguirmi nel mio viaggio ogni venerdì alle 15.45 con Mad for Vercelli su Radio 6023.
1: Mad for Vercelli. News

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: Radio 6023.
10: Toda gioia, toda bellezza.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
13: Di cosa vi occupate?
12: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
13: Quali sono i vostri contatti?
12: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
13: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
12: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: 62-3
15: 6-0-20 che?
14: 60-23
15: 6-0-2-3
14: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché?
3: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Un luogo terribile. Auschwitz. Una delle pagine più buie della storia europea, quella dei totalitarismi e della Shoah. Una forma potente e alternativa di fare memoria pubblica. I viaggi della memoria. Un progetto meraviglioso che coinvolge centinaia di ragazzi e ragazze da tante scuole e università sparse in tutta Italia, Promemoria Auschwitz. Due associazioni che fanno cose straordinarie, Dana e 6023 APS. Un piccolo gruppo di ragazzi e ragazze dell'Università del Piemonte Orientale, i protagonisti e le protagoniste del nostro percorso. Ecco quel che cercheremo di raccontare in questa serie di podcast, dedicata tanto a chi è partito quanto a chi è rimasto a casa, per vivere o rivivere questo viaggio, questa esperienza che ti cambia per sempre. Ecco che cosa vi aspetta se partirete con noi. Vi accompagneremo dai preparativi alla partenza fino al ritorno a casa. Saremo compagni di viaggio. Chi siamo noi? Noi siamo le voci della memoria.

0: Cosa succede prima di mettersi in viaggio? In questo primo episodio cercheremo di dare una risposta a questa domanda, perché prepararsi al viaggio è parte del viaggio stesso. Per orientarci in mezzo alla selva di risposte possibili, ci affideremo ad alcune domande guida. La prima è la domanda umana per eccellenza, domanda complessa che cambia veste rispetto a chi viene posta. Perché? A Martina e Francesca, due ragazze dell'Università del Piemonte Orientale che hanno aderito al progetto, ho chiesto:
1: perché hai deciso di partecipare a questo progetto e di fare questo viaggio?
2: Allora, questa è una tematica che mi ha sempre interessato fin dai primi anni della scuola, e la possibilità di partire e vedere da vicino, tra l'altro con un gruppo di coetanei, quindi potermi confrontare con persone che molto probabilmente hanno, non dico il mio punto di vista, però comunque la mia età, mi affascinava come idea e penso che possa essere un'esperienza formativa.
3: Penso sia un'esperienza che sicuramente mi arricchirà, provando ad immedesimarmi e andando sul luogo e cercando di, appunto, di capire quello che è successo in maniera più reale, mi apre, diciamo, un'altra visione delle cose.
0: A Ludovica, che ha iniziato quest'anno il suo percorso per diventare tutor di Deina, ho chiesto:
1: perché hai deciso di iniziare a collaborare con Deina?
4: Perché ho fatto questa esperienza come partecipante e sinceramente avevo voglia di rivivere questa esperienza, però sotto un altro punto di vista, ovvero quello della tutor.
0: A Dario, tutor di Deina ormai da 3 anni, ho chiesto:
1: perché decidi di continuare a collaborare con Deina?
5: Ma perché, insomma, a fronte di una forte perplessità quando sono partito il primo anno da partecipante con l'università, sono stato conquistato dalla qualità scientifica e umana del progetto. Ho trovato persone preparate, competenti e anche disposte ad allestire spazi liberi e aperti di confronto. Quindi per questo continuo a confermare la mia scelta.
0: Ad Elena Bissaca, la presidente di Deina Torino, ho chiesto:
1: perché avete fondato l'associazione e vi occupate di viaggi di memoria?
6: Abbiamo fondato Deina perché arrivavamo tutti da percorsi di studi molto diversi, ma avevamo tutti un'esperienza di viaggi della memoria. Avevamo voglia di continuare questa esperienza di viaggi della memoria, cercando di dare un senso profondamente educativo a questo tipo di esperienza, oltre che all'importanza di fare memoria e di portare avanti la memoria degli stermini del Novecento. Siamo profondamente convinti che questa pagina di storia aiuti oggi i giovani, ma non solo, ad affrontare alcune tematiche trasversali al Novecento che ci conducono fino all'attualità, soprattutto alla partecipazione, all'idea che ciascuno di noi ha un ruolo nella storia, e quindi l'idea è proprio quella di prendere gli uomini e le donne del tempo, gli uomini comuni quali noi siamo, e provare a indagare come loro hanno vissuto la storia, in che modo hanno agito all'interno della storia, per provare a ragionare di noi oggi.
0: A Boris, station manager di Radio 6023, ho chiesto:
1: perché avete deciso di approvare la creazione di questo podcast?
7: Allora, questo podcast è molto importante per Radio 6023 perché permette di poter raccontare un'esperienza degli studenti UPO e anche di membri di 6023 che hanno modo di poter partecipare a questo progetto, perché la cosa importante è poter raccontare quelle emozioni che gli studenti e i giovani riescono a vivere grazie ad un evento come quello del Treno della Memoria, di conoscere un evento del passato dal vivo e poter, appunto, dire cosa provano e cosa hanno sentito in quel determinato evento. E proprio per questo motivo è importante riuscire a creare un podcast e un ciclo di puntate per poter far esprimere al meglio, raccontare quello che gli studenti della nostra generazione vivono all'interno di situazioni, appunto, emotivamente molto complesse e complicate, perché è un ottimo modo per poter riuscire a raccontare, a risentirsi e capire quello che si è vissuto.
0: A Cristina Maini, docente dell'Università del Piemonte Orientale e responsabile del corso di filosofia e comunicazione, ho chiesto:
1: perché l'università ha deciso di aderire a questo progetto e di sostenerlo anche economicamente?
8: Io sono certa di averlo sostenuto con entusiasmo perché la cosa mi interessava molto, perché mi pareva un'occasione di riflessione per tutti gli studenti. Quando l'ho proposto al rettore prima e poi a tutti, anche altri decisori dell'università, mi aspettavo sì un tiepido accoglimento della cosa, invece c'è stato un entusiasmo anche da parte loro, e questo veramente mi ha fatto ancora più piacere. E quindi niente, si è deciso di stanziare del denaro apposta, del denaro speciale, che permettesse non solo una partecipazione congrua, ma anche un abbassamento notevole del prezzo previsto, affinché tutti quelli che fossero interessati potessero cercare di partecipare. Poi la selezione è stata dura.
0: Per conto mio, da 3 anni continuo a decidere di far parte di Deina come tutor, perché voglio accompagnare altri ragazzi come me in questa esperienza che ha cambiato radicalmente il mio modo di rapportarmi con il mondo e con le altre persone. Quest'anno però ho sentito il desiderio e l'esigenza di estendere la portata della mia azione e di parlare ad ancora più persone. Per questo motivo è nato questo podcast. La nostra seconda domanda guida è: chi? Chi sono le persone che parteciperanno a questo viaggio e le associazioni e le istituzioni che lo hanno reso possibile? È il momento di conoscere meglio le voci che avete iniziato a sentire.
1: E quali sono invece le tue aspettative per questo viaggio?
2: Allora, sicuramente un arricchimento personale, perché appunto vedere dal vivo cose che ho sempre letto sui libri penso sia un arricchimento, e poi provare a vedere se quello che è raccontato e che ho sempre sentito tramite testimonianze, letto nei libri o visto nei film, è effettivamente quello che poi è nella realtà.
3: Di condividere a parte un'esperienza con delle persone e poi cercare appunto di capire per poterlo poi poter poi raccontare la mia esperienza, quello che ho provato e che ho capito, soprattutto a persone che incontrerò in futuro e con cui appunto potrò condividere le esperienze e le sensazioni.
1: Quali sono invece le tue aspettative per il viaggio che ormai conosci bene?
5: Ma sicuramente di mettermi di nuovo in gioco con un gruppo nuovo, con un gruppo che mi piace molto, e di crescere e imparare insieme a loro.
1: E invece c'è qualcosa che ti preoccupa, di cui hai paura?
2: È forse l'effetto contrario, che sia stato magari modificato nel tempo o che sia stato reso, diciamo, commerciale forse a livello turistico, e che quindi perda un po' l'impatto emotivo che forse dovrebbe avere e le riflessioni che ne deriverebbero.
3: Di non riuscire ad avere un momento per stare a pensare e a ragionare un pochettino di più, ma essere presi dalla foga del viaggio e di tutto, e non avere un attimo di tempo per sé.
1: Essendo questa la prima volta che parti in qualità di tutor, quali sono le tue paure o preoccupazioni?
4: Vabbè, la mia preoccupazione in principio è di comportarmi durante il viaggio più come partecipante che come tutor, perché appunto ho fatto questo viaggio come partecipante e quindi ho questa sola mia esperienza alle spalle, e quindi come tutor è un'esperienza totalmente nuova e sinceramente non so cosa vado incontro, e questo è sempre la paura dell'ignoto.
1: Più in generale, che cos'è Deina e che cosa fa?
6: Deina è un'associazione di promozione sociale, ha un nome che appunto significa straordinario in senso positivo e negativo, per cui fa riferimento alle possibilità dell'uomo di essere straordinariamente feroce e straordinariamente meraviglioso invece, è capace di costruire. Ed è un'associazione che si occupa di costruire percorsi educativi sulla memoria, sia per quanto riguarda la memoria della Shoah e la memoria degli stermini sotto il nazismo e sotto il fascismo in Europa, e quindi va a visitare Auschwitz e quindi i luoghi della memoria, ma lavora anche in altre città europee laddove c'era il sistema concentrazionario nazista, quindi va a visitare luoghi come Dachau a Monaco, come Mauthausen a Vienna, va a Berlino, va a Praga e a visitare Terezin. E poi abbiamo affrontato anche altri aspetti di questa storia, per cui andiamo a Barcellona per conoscere la guerra di Spagna, andiamo a Sarajevo per raccontare i conflitti soprattutto degli anni 90, quindi con l'idea che i luoghi e l'esperienza di viaggio siano profondamente educativi e che attraverso questo moto per luogo, attraverso questo movimento le persone possano fare esperienze e quindi tornare dopo aver attraversato questi luoghi con una spinta di ragionamento sul proprio presente.
1: Cosa sono 6023 APS e Radio 6023 e che cosa fanno?
7: 6023 APS è un'associazione di promozione sociale ed ente del terzo settore che si occupa di realizzare attività per i giovani, studenti universitari e non solo, per cercare di dare sul territorio di Novara, Vercelli ed Alessandria delle nuove opportunità ai giovani. Radio 6023 è il mezzo che utilizza l'associazione per poter comunicare gli eventi, le attività ai giovanissimi, e il nostro obiettivo attraverso la radio è quello di cercare di formare conoscenze e competenze ai giovani stagisti e volontari che partecipano alla nostra associazione, perché il media radio permette di poter sviluppare delle capacità di comunicazione e anche di approccio alla gestione comunque di un palinsesto, di un database, e quindi anche alla creazione di contenuti, progetti, che poi dopo diventa utile per poter magari scrivere e partecipare a bandi e costruire dei progetti anche in altri ambiti.
0: E io chi sono? È giusto che anch'io mi esponga. Mi chiamo Benjamin Cucchi, sono un ragazzo di 21 anni, studente di filosofia, amante dell'arte e della narrazione. Da 3 anni collaboro con Deina in qualità di tutor e con Radio 6023 in qualità di speaker e autore. Quali sono le mie aspettative e paure rispetto al viaggio? Mi aspetto di fare un'esperienza sempre diversa ma comunque arricchente, perché diversi sono le ragazze e i ragazzi che accompagno e mi danno sempre più di quanto io cerchi di trasmettere a loro. Temo forse di dare troppe cose per scontato e anche di non godermi appieno il viaggio.

siamo giunti alla nostra terza domanda, ovvero come? Questa però, a differenza delle altre due, la affrontiamo secondo due prospettive diverse. La prima è come ci si può preparare ad un viaggio del genere. La seconda è come si può raccontare questa storia e questo viaggio. Queste però sono delle questioni che affronteremo nel prossimo episodio.

Le Voci della Memoria è un podcast realizzato all'interno del progetto Promemoria Auschwitz, che ne racconta tutti gli aspetti. Dal percorso iniziale al viaggio stesso che si è svolto dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020, fino agli incontri conclusivi post-viaggio. Benjamin Maggio.

0: Nelle puntate precedenti di Musica Libera non è successo assolutamente niente. E certo, questo è il primo episodio. Che sbadata. Beh, allora potrei dirvi come è cominciato tutto. Qualche settimana fa abbiamo ricevuto in radio una strana chiavetta a forma di Lego. Al suo interno c'era un'enorme quantità di file. Molte erano canzoni, molte altre erano registrazioni di eventi della vita di Eddie, il nostro protagonista. Incuriositi, li abbiamo ascoltati tutti e abbiamo scoperto una storia, quella che andrete ad ascoltare. Ci siamo presi la libertà di modificare l'ordine degli audio per regalarvi un'esperienza ancora più coinvolgente. Ma è bene lasciar parlare la storia stessa. Buon ascolto e musica libera!
1: Le memorie del grande Eddie, registrazione numero 348. Il gran giorno è arrivato, finalmente il mio talento sarà riconosciuto. Ce n'è voluto di tempo, ma che dire, il mondo ha bisogno di tempo per comprendere un genio come il mio. Raggiungerò la fama e la gloria eterna, sarò ricordato come uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, sarò amato e ammirato da migliaia di persone, niente ora fermerà la mia ascesa. Ma sto straparlando, scusate, è l'eccitazione. Credo che i miei futuri fan, che sareste voi, miei cari ascoltatori, siano impazienti di capire di che cosa stia parlando. Ebbene, se avete finora seguito le mie incredibili imprese, saprete che qualche tempo fa la casa discografica presso cui lavoro, la Record Records, aveva indetto una competizione tra i propri cantanti per festeggiare i 30 anni di attività. Ricorderete anche che la gara era aperta solo a noi cantanti di bassa categoria, ovvero per i cantanti della casa discografica che hanno meno successo. Sapete bene quanto questo appellativo mi faccia arrabbiare, ma ho resistito alla tentazione di spaccare tutto e ho accettato. E solo perché era una buona occasione per mostrarsi e sperare che quell'ignorante di Bernardo, quel pelato del nostro direttore, capisse finalmente il valore della mia musica. Quindi, come tutti gli altri, ho registrato il mio inedito, l'ho salvato in un file e sono andato alla festa di anzianotti. Quell'insopportabile, quel vanitoso, quel mediocre, ma è anche il cantante più popolare della Record Records, quindi il secondo giudice della gara insieme a Bernardo, quindi, tanto per farsi un po' più figo, aveva anche deciso di organizzare una festa per raccogliere tutti i nostri inediti, come se non bastasse mandarli per mail. Ma vabbè, sta di fatto che sono andato, ho dato il mio inedito, ho passato, tutto sommato, una serata piacevole, e poi sono rimasto nell'interminabile limbo dell'attesa del risultato. Ed ecco che proprio oggi, sono stato convocato dal buon vecchio Bernie nel suo ufficio. Mi vuole parlare di una cosa importante. Che cosa sarà mai, secondo voi? Non ha voluto dirmelo, però... Sicuramente vuole annunciarmi la mia strabiliante vittoria nella competizione. Non me l'avrà detto subito per farmi una sorpresa, anche se non è così sorprendente. Bene, è giunto il momento di andare a segnare la storia della musica. Non siete onorati di assistere a questo evento epocale? Roba da raccontare ai vostri nipoti. Forza, alla Record Records!

0: fatevi dare un consiglio dal caro Eddie. Leggete. Ma avete presente il piacere di avere tra le mani una bella storia? Di quelle che ti avvolgono, ti trasportano. Poi, se è un giallo, ancora meglio. Il delitto, il mistero, la suspense. E vogliamo parlare degli investigatori. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, la signora in giallo, anche il commissario Montalbano. Sono tutti dei grandi, geniali, sempre sul pezzo. Adesso mi è proprio venuta voglia di leggere un bel giallo. Le memorie del grande Eddie. Registrazione numero 349. Eccoci, siamo davanti alla porta del direttore. Let's go. Bernie, sono contento che tu mi abbia chiamato. Una questione importante, eh? Ah, non c'è bisogno che tu me lo dica. Si tratta della gara. Non ho forse indovinato? Non sprecare il tuo fiato, so già chi ha vinto. Su, dai, dimmi piuttosto quanto era bello e straordinario il mio inedito. Non c'è stata concorrenza, non è così? Potresti smetterla di giocare con quella pallina?
1: E tu potresti smettere di andare in giro come un pirla con quel registratore?
0: Non è un registratore, è un dittafono. Comunque certo che non potrei farne a meno, i miei fan...
1: Ecco, allora non rompere. Abbiamo tutti le nostre manie. Ad ogni modo, non ti ho chiamato per la gara delle basse categorie, è per una questione molto più seria.
0: Ma il mio inedito...
1: Il tuo inedito faceva schifo. Come tuo solito non sei riuscito a fare qualcosa di vendibile sul mercato. Tutte quelle cose che ti piace fare, i virtuosismi, gli assoli di chitarra, la canzone che dura più di 3 minuti, ormai non vanno più di moda. Fai una musica datata. Però ho apprezzato il tuo sforzo di seguire i miei consigli. L'ho notato, sai? Ma sembri sempre una pallida imitazione, come se ti sforzassi di farlo. Devi essere più naturale, più accattivante. Sai cosa ti dico? Questa sera c'è il concerto di Basco Fossi. Potresti andare dietro le quinte, vedere un po' come lavora, com'è la sua musica. Magari gli chiedi 2 consigli. Che ne dici? Ti ricordo che il tuo stipendio dipende solo e unicamente da me.
0: Va bene.
1: Bravo! Ma tornando a noi, anche se il tuo inedito è uno schifo, questo non ti dà il diritto di metterlo online così, a libero consumo della gente. È pur sempre una proprietà della Record Records. E poi, come pensi di guadagnarti il pane se lasci la tua musica in giro per la rete?
0: Come, scusa?
1: Ti aspetti forse che qualcuno ti paghi quando è possibile avere la tua musica gratis? Le persone se ne fregano se muori. Tanto ci sono migliaia di musicisti più bravi di te. Allora, come diavolo ti è venuto in mente di fare una cosa del genere? E pensare che non sei l'unico. Tim, Sia, Ambra. Sembra che siete diventati tutti comunisti.
0: Non sono stato io. Io non ho mai messo online mio inedito. Chi mai lo farebbe?
1: Ne sei assolutamente sicuro?
0: Sì, che cazzo, ne sono sicuro!
1: Allora, abbiamo un problema molto più grande.
0: Qualcuno ha rubato il mio inedito.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
5: Oh, ma perché fai la voce così seria, sensual?
4: Perché fa figo.
5: Ah, già, giusto. Beh, dai, di quello che devi dire. Scusa l'interruzione.
4: Eh sì. Ciao, gente. Siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso Radio 6023 è 3 città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
5: Oh, quel 3 città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
4: 6023, 3 città, una sola voce.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei. Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: 3 città. Una sola voce.
3: 6023
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
1: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
12: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
1: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
12: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
14: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
13: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: Ciao a tutti, sono Davide Bor e ciò che segue è il risultato della chiacchierata mia e di Davide Boris assieme a Federico Riesi, voce storica di 6023, in un misto di ricordi dei vecchi tempi e perché no, anche di consigli per il futuro. Buon ascolto.
1: Cari amici di Radio 6023, qui Davide Boris, sono in compagnia telefonica del mio grande collega Davide Bor. Ciao Davide.
16: Ciao carissimo e ciao gli ascoltatori.
1: E in compagnia telefonica anche di Federico Riesi, storica voce di Radio 6023. Ciao Federico.
16: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Questo è un contenuto speciale per il compleanno di Radio 6023 che fa ben 15 anni e questa chiacchierata vuole un po' omaggiare e ricordare il compleanno di 6023. E beh, Federico è una delle voci più storiche della radio, infatti continuano a essere ancora in giro molti dei jingle che lui ha realizzato e anche la sua voce si sente ancora ogni tanto in radio con le repliche di vecchi programmi. Fede, inizierei un attimino appunto questa chiacchierata partendo da te, chiedendoti quando è che sei entrato dentro 6023 e soprattutto cosa hai pensato quando hai scoperto che la radio dell'università si chiamava 6023 e che cosa voleva dire per te questo numero all'inizio?
16: Allora, prima di tutto auguri per il compleanno, quindi ci cominciano ad essere già tanti. No, 6023 è nata un po' per gioco, perché in realtà facevo parte della squadra di calcio a 5 dell'università. Conoscevo un ragazzo che ci lavorava già dentro in questo laboratorio di comunicazione che si chiama Hervé, che mi invitò a fare due chiacchiere appunto riguardo il torneo universitario. Ci sono entrato un po' per gioco, in realtà se vi devo dire proprio la verità al 100% è che all'inizio non davo così molta importanza, cioè nel senso mi sembrava non una cosa serissima, poi in realtà dopo è entrato pienamente nella mia vita. Pian piano poi ho visto all'interno di questo laboratorio di comunicazione gente tutta impegnata, microfoni, computer, gente che scriveva, pensava, cioè era un bel ritrovo. Soprattutto la prima impressione che mi ha dato è proprio quella di essere un punto punto di ritrovo, di aggregazione all'interno dell'università. Fatto sta che pian piano mi ha invitato poi, dopo questa fantomatica intervista, a partecipare un pochettino alle attività, e da lì sono praticamente rimasto rapito dal tutto e ci ho passato praticamente quasi tutta la mia esistenza universitaria. Le mie giornate praticamente erano scandite sempre da mixer, microfoni, computer, eccetera. 6023 in realtà per me all'inizio non era 6023, ma credo che ci siano cascati un po' tutti, perché l'ho chiamata in 10.000 modi, quindi 6023, 6023. Poi in realtà il carissimo Axel ovviamente ci ha spiegato il tutto, e da lì è stato amore, dai, chiamiamolo così, diamogli un po' di romanticismo. È stato bello perché comunque si era creato veramente un gruppo di amici, di conoscenze che sono poi mantenute durante gli anni, e poi ovviamente qualcuno un po' si è perso perché ha preso la sua crolla. È un ricordo che porto sempre, ogni tanto, soprattutto in questo periodo che abbiamo passato di quarantena, che capita certe volte di passare il tempo riordinando un po' gli album di foto nel computer, la cartella 6023 è sempre lì e scappate più il sorriso.
1: Anche io sono entrato un po' poco convinto anche su 6023, cioè non mi sembrava così tanto serio all'inizio, poi dopo quando ho preso un po' il ritmo nel vedere le varie attività e fare le cose, poi è stato anche amore a prima vista, però all'inizio ho avuto anche un po' questa impressione del non poco serio. Però uno ci deve anche credere fino in fondo e provare ad andare avanti.
16: Ma, certo. Ma anche perché ovviamente ci si avvicina a quel mondo, penso anche la maggior parte, appunto per ragioni diverse, chi appunto cerca un luogo di aggregazione, chi un'attività extracurriculare, piuttosto che qualcuno ci finisce anche dentro perché deve fare lo stage, cioè per dirti, quindi le motivazioni sono diverse. Io mai avrei pensato di poter far partire da lì un percorso che poi mi ha portato a svolgere l'attività di speaker in maniera anche professionale, andando poi a finire su un network, e da lì insomma tante soddisfazioni, anche un percorso di studi a Roma in accademia, e quindi sono state veramente belle soddisfazioni dei tempi. E anche perché, a differenza di tanti altri ambienti lavorativi, c'è quella particolarità di essere sperimentale che manca poi quando si va un po' più avanti, perché veramente si ha la possibilità di poter ingaggiarsi per far di tutto, dalla regia piuttosto che alla redazione, piuttosto che allo spiegheraggio puro. Quindi effettivamente è una palestra a 360 gradi che tante altre realtà non ti possono dare.
17: È una necessità quello che dici tu, perché alcune volte magari manca quello che deve fare regia e ci stanno dentro, allora per forza devi saperlo fare, oppure ti scrivono alle 10 di sera, c'è da fare un articolo, nessuno risponde, per forza lo devi fare tu. Poi volevo chiederti una cosa, tra l'altro posso fare un piccolo commento a margine, tra l'altro la storia che hai raccontato di come ti sei unito a 6023 l'ho apprezzata molto, l'ho trovata molto interessante, perché anche a me più o meno è successo una cosa simile. A dire la verità, io mi sono avvicinato per via di una foto dove si vede il poster di John Belushi in Animal House, che è stato un film.
1: È ancora lì attaccato. Diciamo che
17: io lo difendo perché non voglio che venga tolto assolutamente.
1: Sta cadendo ogni tanto, c'è da rimettergli lo scotch. Infatti dietro praticamente solo scotch il retro, perché continua a staccarsi che non ce la fa più. Però è ancora lì vivo, sono un attimino strappato, ma abbiamo rattoppato un po'.
16: Guarda, quello è storico, cioè penso che dal momento in cui magari tra 50 e 60 anni restaureranno i locali, sarà l'ultima cosa ad uscire fuori da quello studio, perché effettivamente ci sono dei cimeli là dentro che sono fantastici, quindi cioè noi poi che abbiamo avuto la possibilità di starci dentro veramente tanti anni, quello studio lì ha cambiato forma 800.000 volte, ma il poster di John rimane lì fermo.
1: Ma quello non si può togliere, quello proprio rimane lì, ma come anche tutte le varie targhe sono rimaste ancora indelebili. Infatti abbiamo cambiato le foto soltanto qualche mese fa, che abbiamo risistemato un po' le foto, certo. Perché sennò c'erano ancora foto comunque di molti anni fa. Tu poi col Fruity sei tolto un sacco di soddisfazioni tra tutti i premi in conduzione con i programmi.
16: Guarda, una cosa che volevo aggiungere rispetto al discorso di prima, è il fatto che hai anche quella spinta di poter essere allo stesso tempo editore di te stesso, redattore di te stesso, non hai nessun tipo di vincolo, hai la possibilità veramente di poter tirare fuori tutte quelle che sono le tue passioni e trasformarle in un format radiofonico. Noi abbiamo avuto negli anni tantissimi
18: ottimi format che rispecchiavano la persona che lo conduceva, che lo pensava e che lo montava. La cosa bella è poi la possibilità di poter presentare questo format non solo sotto forma di diretta o di podcast all'interno della propria radio, ma di poterlo portare a conoscere a tutte le altre realtà radiofoniche che si trovano nel paese.
17: Sì, perché ti alza la sticella. Tra l'altro volevo chiederti, no? Dato che comunque tu hai avuto un'esperienza professionale in speaker radio, appunto, qual è la caratteristica a cui sei ricorso molto nel 023? Poi una volta debuttando nella grande cabina di speaker radio italiana hai potuto dire bam, sono già a posto, questo l'ho già fatto, e quindi è semplicemente un lavoro così mnemonico.
18: Allora, guarda, partendo dal fatto di aver lavorato in una radio universitaria, in una realtà come possono essere appunto queste le web radio, ti dà la possibilità poi di una FM di poterti spendere su diverse mansioni. Arrivi e non c'è nulla di sconosciuto, ma in realtà scopri solamente che è un'organizzazione differente e ovviamente poi a rispettare quelle che sono le direttive che ti vengono imposte. Ecco, quella è una grande differenza. In una radio nazionale hai alcuni vincoli e effettivamente quando sbagli si può dire tra virgolette sono cazzi, ecco.
1: Lo immagino bene. Esatto. Ma hai qualche quindi, ricordo diciamo ancora che... della prima diretta fatta per 6023 e anche della prima fatta in FM? Cioè, quindi anche il paragone tra l'andare in nazionale e l'andare su Radio 6023 per la prima volta?
18: Guarda, non parliamone di questo perché io ho ancora il file della mia prima diretta a 6023. Praticamente sono, mi sento irriconoscibile. Allora, partendo dal fatto che comunque ogni speaker quando si riascolta, diciamo che non è mai al 100% contento di sentire la propria voce. In realtà non hai la percezione che hanno gli altri quando ti ascoltano, però devo essere sincero, ero inascoltabile, cioè ascoltandomi adesso. Solo su una cosa, secondo me, bisogna tanto lavorare, che è stato un esercizio sul quale hanno fatto molto riflettere poi i professionisti del settore, il fatto che comunque nelle web radio si tende a pensare che la notizia che diamo sia quella che leggiamo effettivamente da un foglio, e certe volte pecchiamo un po' perché non ci mettiamo del nostro. Tu puoi prendere tranquillamente una notizia neutra e ti faccio leggere la notizia, ti levo il foglio e ti dico raccontamela, e sono sicuro che tu me la racconti in una maniera diversa rispetto a un tuo collega piuttosto che a un altro speaker. E quindi è importante quello, il coinvolgimento e cosa riesci a dare tu alle persone, a prescindere che poi siano d'accordo oppure. No.
17: Volevo chiederti una cosa, un attimo sul personale, sulla tua carriera da montatore, se si può dire, ma onestamente quante diatribe hai perso per mettere insieme Exodus?
18: Guarda, è un macello, praticamente prima scrittura, poi vai a cercare le varie voci, ovviamente non è che ci si può concentrare a fare un casting, bisognava per forza attingere a tutto quello che avevamo a disposizione, che poi effettivamente non era molto, quindi vai di effetti, vai a camuffare voce. E già lì c'è un primo lavoro. Poi magari pian piano ti ritornava indietro perché un pezzo non piaceva, allora bisognava riscrivere e va di altre registrazioni che andavano a sostituirne altre. Era bello perché non ti basta mai, cioè tu vai avanti e dici ok, ci sono le voci, c'è la colonna sonora, mettiamoci pure i suoni il più realistico possibile, quindi cominci a metterci mani e effettivamente non so come faccio ad avere ancora 10 decimi, quello sì, però è molto bello. Exodus, ma anche ci possiamo fare dei disagi, è stato molto impegnativo.
1: Ma proprio per concludere, quindi il ricordo più divertente che ti viene in mente?
18: Ah, guarda, più divertente, questa è una domanda difficilissima perché faccio proprio fatica.
1: Il però... primo, proprio la prima cosa che ti viene?
18: Più divertente, però penso che sia anche il più tragico sotto dei punti di vista. Mi ricordo il fru in camera con Axel. Quello sì, è stato divertente, ma è stato anche allo stesso tempo un incubo perché non ho dormito un cavolo. Vabbè, non raccontiamo dettagli, però vi lascio immaginare. No, vabbè, a parte gli scherzi, comunque i fru sono sempre stati i momenti in cui si concentrava il divertimento al 100% in pochi giorni.
1: È lì che diventa gruppo, perché molti magari non li conosci così bene durante l'anno, perché magari non hai modo di fare dirette con tutti, o comunque di incontrarti tutti i giorni con alcune persone, poi dopo hai quei 4 giorni dove veramente condividi il disagio. Il delirio allo stato puro, perché
17: esatto,
1: vedi persone fare cose.
17: Vedi tutti allo stato prado.
18: Sì, quello sì. Però ci sono stati tantissimi momenti divertenti, momenti di imbarazzo in diretta, allucinanti. Guarda, posso dire solamente che sono stati degli anni stupendi. Io dovessi pensare all'università, al mio periodo universitario, la prima cosa che mi esce fuori è quel numero 6023. te lo posso garantire.
1: Possiamo concludere con questo tuo saluto emozionale, prendendo anche spunto per fare quel format dei racconti a mezzanotte di tutte le più grandi cialtronate fatte in radio da tutti i vecchi membri. Quindi sarà una cosa che porteremo avanti prossimamente. Quindi grazie mille Federico per tutto il racconto.
18: Grazie a voi. Grazie a voi ragazzi, perché state portando avanti il progetto, ve ne state prendendo cura e, come dicevo prima, siccome per noi che li abbiamo anticipato tra virgolette negli anni, ci teniamo molto che ci siano delle persone che abbiano la stessa cura e la stessa voglia di continuare a portare avanti il progetto. Quindi grazie a voi.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
19: Sono le 5 e qualche minuto.
20: ¿Quién es usted?
21: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
20: ¿Y qué radio escucha usted?
21: Yo escucho Radio 6023.
22: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
23: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
25: E cosa fate?
24: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
25: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
24: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Siete sintonizzati su RRK 6023.
19: Ciao a tutti, ascoltatori di Radio Alfa Centauri.
3: RRK 6023. 3, 2, 1.
26: Hello, hello, amici di Alfa Centauri. Giorno stupendo oggi, 38 gennaio, 150 di esse, dopo lo sbarco.
27: Sì, esatto, sono le 17 ed è quasi ora del lunch.
26: E vi terremo compagnia fino a dopo la siesta delle 19.
27: Sintonizzati su RRK 6023, Radio Regal Centaurus, la radio del pianeta Alfa Centauri. Qui con voi
26: Martixa
27: e Fred, insieme al nostro amico Kibamtu, dispositivo della serie Wispol 55, che vi darà subito le condizioni atmosferiche della parte relativa al sole Alfa Cen B.
28: Hello, hello, ascoltatori. Alfa Cen B splende più che mai nella nostra galassia, con una magnitudine apparente integrata di meno 10,27. Alle ore 29 è prevista una tempesta magnetica proveniente da Alfa Cen Proxima, il terzo dei nostri tre soli, quello notturno. È consigliabile perciò spegnere qualsiasi apparecchio alimentato ad onde gamma. La tempesta avrà termine alle 29,7. Passiamo alle previsioni per settore. Sul settore Amartya Sen è prevista una pioggia radioattiva dalle 22 alle 24. Economisti di Alfa Centauri, rimanete nel vostro box sul termine indicato. Nel settore OGM una differenza di pressione atmosferica provocata da una macchia su Alfa Centauri ha portato caldo record tra le piantagioni di Tomacco. Occhio alle possibili facole che metterebbero a rischio raccolta. Astinenza forzata dal Tomacco provoca crisi epilettiche. Per oggi è tutto, un hello hello dal nostro Kibantu.
26: Grazie Kibantu, sei sempre affidabile nelle previsioni atmosferiche. Oh, yeah. L'altro day mi avevi consigliato di vestirmi pesante e invece mi sono beccata il fön nella schiena.
27: Beh Martixa, oggi sei più olivastra che mai.
26: Oh grazie, che dolce che sei. Ho passato il weekend sull'arcipelago di Vega, non si vedono gli occhiali da radiazione?
27: Devo dire di sì, ma ti sei messa gli occhiali apposta. Tra l'altro quel colore blu si abbina perfettamente ai nostri occhi rossi.
26: Oggi sei in vena di compliments, ma come sai il marito in questo quadrante ce l'ho già.
27: Ah peccato, io sono ancora in searching in questo, sto facendo la ricerca su Facebook per questo quadrante.
26: Ma iniziamo questa nuova puntata del ciclo commemorativo dei 150 anni su Alfa Centauri.
27: Sì, esatto. Andremo a conoscere le sei generazioni di Bianchi, che come ben sapete sono così chiamati per via dell'astronave e dei clothes che indossavano dalla nascita e non si toglievano mai più. Generazioni che sono nate e morte sull'astronave che dall'alma madre, la Terra, ci ha portati fino a qui.
26: Sì, un gruppo di archeoastronomi ha rinvenuto uno stock di hard disk contenenti diari di bordo dei Bianchi, che di nascosto registravano i racconti della loro vita. Per noi rappresentano una scoperta sensazionale che ci permette di incontrare e conoscere gli umani del passato.
27: Proprio così, ma prima di svuotare il primo hard disk, andiamoci ad ascoltare un classicone dell'astronave madre.

0: tra Passi 023 la radio del pianeta Alfa Centauri. Universal Space Radio.
1: Connessione, connessione
2: in corso.
3: Hi there. Ciao abitanti di Alfa Centauri. Mi presento, sono Alfa 129, femmina non riproduttiva, addetta ai calcoli differenziali per la conservazione della carena dell'astronave a velocità della luce invariata. Insomma, vi parlo dall'astronave che vi ha portati dalla Terra ad Alfa Centauri. Io sono nata qui e non vedrò mai Alfa Centauri. E l'anno solare è 2133 e sono 121 anni che siamo in viaggio. Arriveremo tra 145 anni. Non muoio dalla voglia di vedere il nuovo mondo. Prima o poi voi lo abiterete. Ma sono triste, perché nessuno di voi vedrà mai la Terra, il pianeta che ci ha dato la vita. Dicono fosse azzurro. Comunque non è consentito tenere un registratore, ma io l'ho rubato ai blogger, perché la storia che vi tramandano non è sufficiente. Io vi parlerò della Terra attraverso gli occhi di mia nonna Chiara. Lei ha girato il pianeta e mi ha raccontato tutto della sua vita sull'alma madre. Io sento di dover parlare con voi e dirvi tutto quello che so, perché voi siete il futuro e io ho bisogno che ascoltiate la mia voce. Avrei voluto conoscervi, ma non fa nulla. Voi mi sentirete e darete un senso alla mia esistenza su questa grigia astronave. L'unica cosa che posso donarvi di me è la mia voce. Il mio corredo genetico morirà con me. Ma sarà meglio per voi. Insomma, sono bionda, alta, ho gli occhi azzurri. Un mostro. È per questo che sono non riproduttiva. Non avrò alcun compagno e nessun figlio. La razza umana dovrà essere mora, con la pelle olivastra per resistere ai raggi UV di Alfa Centauri A e con gli occhi rossi. Non possiamo farci nulla con questi, il buio perenne dell'universo li ha trasformati, io sono cieca al buio. Sarete migliori di me, non ci sarà alcuna differenza tra gli esseri umani per alimentare la pace, io sono diversa, opposta al fenotipo selezionato come perfetto, ma spero vogliate ascoltarmi comunque.
4: 129, luce!
5: Ritornati su RRK 6023.
6: Quella che avete appena ascoltato è una delle poche testimonianze dirette che siamo riusciti a recuperare da uno dei nostri hard disk.
5: Abbiamo sentito la voce di 129, una dei nostri avi che è riuscita a farci arrivare il suo messaggio riguardante la vita e la sua condizione all'interno dell'astronave che partì dall'alma madre.
6: Per ora possiamo dire solamente piacere di conoscerti, 129. Dopo il prossimo audio reperto potremo saperne qualcosa in più.
7: Change the game.
3: Hello, hello, sono sempre io, 129. Non vi parlo da qualche giorno, ma siamo passati vicino a un buco nero e così è stata dura. Beh, siamo comunque vivi, è ciò che conta, lo facciamo per voi. Già, per voi. Dovrebbe essere sempre stato così, ma un tempo sulla Terra non si progettava il futuro. Non si pensava alle generazioni successive. Non sappiamo quando sia iniziato il degrado, ma sappiamo che un tempo la Terra era abitata da una grande biodiversità. Poi l'atmosfera ha iniziato a diradarsi e si è creato un buco, e il clima è cambiato e alcune specie sono morte. Sembra che esistessero animali enormi, ferocissimi, con i denti a sciabola, orsi bianchi e neri e uccelli dai colori sgargianti. Il mare era blu e sotto il mare c'erano animali che potevano respirare nell'acqua e l'uomo poteva vivere ovunque, sul mare, sulla terra, in montagna, con il caldo, con il freddo. C'erano posti che raggiungevano i 40 gradi sotto lo zero e il ghiaccio cadeva soffice sulla terra e posti con colori accesi, con 40 gradi centigradi sopra lo zero, abitati da persone, esseri umani come noi, ma dalla pelle nera. Qui tutto è grigio e bianco, non possiamo lavarci, l'acqua serve per bere, ci laviamo a secco e abbiamo a disposizione 51.100 compresse sostitutive di un pasto, due al giorno per 70 anni, poi dobbiamo abbandonare questa vita, perché non vale più la pena di alimentare i vecchi, le risorse qui sono scarse e dobbiamo razionare tutto per trasportare la nostra razza su Alfa Chen, in perfetta forma, per voi, già, per voi. Sulla Terra quel per voi non esisteva. Sulla Terra le società erano consumistiche, gli alberi venivano abbattuti, il mare era un canale di scolo per rifiuti tossici, le nazioni occidentali producevano centinaia di quintali di spazzatura pro capite annua e le periferie del mondo morivano di fame. Tutti inquinavano e sfruttavano il suolo fino a farlo sanguinare e la Terra è morta. Ma nessuno sa esattamente quali eventi abbiano portato alla sterilità del pianeta. Nessuno, sì. Fanno finta. Lo sanno, ma non lo dicono. Io però ho trovato dei file audio.
8: Ecco. È stato di 8,8 gradi nella scala Richter, ha colpito il nord-est del paese.
2: Devastante anche lo tsunami che è seguito, con onde alte fino a 10 metri che hanno spazzato via ogni cosa al loro passaggio.
9: Una nuova esplosione di idrogeno si è verificata nella centrale nucleare giapponese di Fukushima alle 11:01 ora locale.
10: La radioattività vola già nell'atmosfera, soprattutto cesio 137 e iodio 131. Le radiazioni sono anche veicolate da gas e particolati, quindi sospinte principalmente dai...
11: La luna più grande in 20 anni per la notte di Tripoli, 20 anni dopo Baghdad, stesse immagini, la luce verde degli infrarossi, i traccianti dell'antiaerea, i decolli dei cacciabombardieri e dal mare, da incrociatori sottomarini, i missili. Il bilancio ufficiale della prima notte dell'operazione Odissea all'alba, secondo le fonti ufficiali del governo libico, è di 48 morti e 150 feriti. Cominciano i caccia francesi che intercettano un convoglio sulla strada per Bengasi, poi la notte. Il comando dell'operazione a guida degli Stati Uniti è a bordo delle navi da cui sono partiti, come dai sommergibili, 110 missili Tomahawk per distruggere i sistemi antiaerei. Stamattina in azione anche i bombardieri B2, gli Stealth, colpita una base aerea.
12: Abbiamo questa edizione straordinaria per darvi la notizia di un terribile attentato avvenuto a New York. Due aerei sono andati a colpire le torri gemelle del World Trade Center nel cuore di New York.
13: Intanto l'aviazione israeliana ha ripreso a bombardare ogni notte il confine tra Gaza e l'Egitto, i tunnel, ma anche obiettivi più a nord come una moschea.
14: Il crollo peggiore nella storia del...
15: La borsa americana che ha perso ben 1.000 miliardi di dollari.
16: Dalle borse del vecchio continente, con i listini che hanno lasciato sul terreno circa 320 miliardi di euro.
17: Crisi finanziaria, ancora fallimenti bancari nel...
18: La borsa che perde il 7-8% ogni giorno, il problema è il mercato del credito.
19: I traccianti della contraerea illuminano la notte di...
20: Scioccante.
5: Musica.

0: 6023.
1: Hello, hello. Devo dirvi una cosa. Delta 136 oggi mi ha sorriso. È un maschio riproduttivo. Prendono il suo seme e lo conservano fino a che non muore qualcuno sulla nave e poi lo inoculano in una femmina riproduttiva e nasce un nuovo essere umano e così il ciclo continua. Io non posso parlare con lui e infatti non lo faccio, però gli ho sorriso anche io, ci siamo guardati e così, ma non si può. Oggi ho trovato il motivo ufficiale della fine del pianeta. Il suolo è diventato sterile e l'aria irrespirabile a causa della radioattività. Non sappiamo esattamente quando siano nate le prime centrali che fornivano energia proveniente da un processo chiamato fissione nucleare. Sappiamo però che erano fuori controllo. Ora utilizziamo ancora lo stesso processo, ma con isotopi che esauriscono la radioattività immediatamente, isotopi creati in laboratorio. Non sappiamo esattamente se si rendessero conto di non saper dominare un processo simile. Non sappiamo nemmeno se sapessero fino a che punto le radiazioni sono mortali per centinaia di migliaia di anni. Ma viste le conseguenze, dopo il primo incidente, perché non si sono fermati? Perché non hanno pensato a come ridurre l'impatto ambientale? Perché tutta questa fretta? Qual era l'interesse che li spingeva ad accettare un rischio così immane come quello di uccidere la Terra e i propri figli? Sembra quasi che stimassero l'utile e il guadagno presente di pochi umani molto di più della prosecuzione della specie. Non è possibile, non è naturale, non ci credo. Eppure sarebbe bastato prendersi un momento di riflessione prima di sparare un colpo alle tempie delle generazioni successive. Avrei potuto nuotare. Mi piace la sensazione dell'acqua sulla pelle. L'ho provata una volta, sì, una volta. Forse avrei avuto una fattoria e avrei parlato con tutte le specie del pianeta e forse avrei amato, sorriso e avrei vissuto anche io. Vi prego, non ignorate le mie domande. Date loro una risposta, per voi, sì, per voi.
2: Era innamorata.
3: Già.

0: doveva essere una canzone sulla terra, o uno spot, forse un film, non so. Ma io non posso. Delta 136 mi ha chiesto di vederci. Se ci scoprissero, mi ucciderebbero. Io sono una bionda. Però ho sfiorato le sue dita e al tatto sono come le mie. Che male ci sarebbe? Mi uccideranno, non vado, non posso. Io non conto nulla, non valgo nulla, non ho diritto di parola. Perché sono di un cromosoma inferiore, io sono diversa. Eppure non mi sento sola anche io. Non amo forse anche io. Non desidero anche io. Perché diverso significa inferiore? Perché deve essere sbagliato? Voi non potete capirmi, sarete tutti uguali, perché nessuno dovrà più sentirsi come mi sento io ora, cioè un rifiuto. Ma che senso ha tutto questo? Nasco in catene, vivo solo con apparente possibilità di scelta, eppure non riesco a smettere di vivere, continuo a desiderarlo più di ogni altra cosa. Non ho forse diritto di vivere come tutti? Come tutti, come chi non è diverso? Ma diverso da chi, poi? Che sfiga.
1: È brutto dover reprimere i propri sentimenti.
2: Già, ma più che altro anche non avere il diritto di avere voce in capitolo su qualsiasi cosa. Ma noi abbiamo trovato un file audio, questo file audio che serve in qualche modo a rivendicarti, 129. Anche noi non sappiamo se si trattasse di una canzone o di uno spot o di qualcos'altro, una colonna sonora di un film. Sappiamo solo che era all'interno di questo hard disk e sicuramente ti sarebbe piaciuto.
1: 129, questo è dedicato a te.

0: RK603 Radio Rigel Kentaurus, la radio di Alfa Centauri.
1: Notiziario di astronomia e astronautica.
2: E se il pianeta gemello della Terra si trovasse a poco più di 4 anni luce da noi? Secondo un nuovo studio potremmo essere in grado di individuarlo già nei prossimi anni. C'è infatti un telescopio puntato costantemente su Alfa Centauri, un sistema di 3 stelle, due delle quali sono molto simili al Sole. Queste presentano le caratteristiche tipiche di stelle che all'origine erano circondate dai dischi di polvere in cui si formano i pianeti. Quelli di tipo terrestre potrebbero quindi essere presenti intorno ad entrambe, secondo quanto suggeriscono le simulazioni al computer. Se le ipotesi sono corrette, non resta che individuarli, perché, sempre secondo i calcoli, essi potrebbero addirittura essere ambienti favorevoli alla vita. Si tratta di riuscire a notare impercettibili variazioni nella velocità radiale delle stelle, prodotte dall'influenza gravitazionale di un eventuale pianeta. Queste variazioni sarebbero di appena 10 cm al secondo.
3: RRK 6023.
4: Quello che è appena passato è un audio estratto dall'hard disk numero 2, un vero e proprio gioiello in quanto arriva non dall'astronave ma direttamente dall'alma madre.
5: Gli abitanti della Terra guardavano in su, cercavano, osservavano e dibattevano sulla possibilità di una vita su un altro pianeta.
4: E il nostro attore l'avevano già preso in considerazione.
5: Pensate. Ma il primo pensiero va sicuramente a lei, 129. Sentiamo del dolore nel pensare alla sua impossibilità di poter continuare la sua esistenza in un nuovo pianeta, anziché averla passata tutta all'interno dell'astronave. Possiamo solo immaginare, grazie alle sue registrazioni, cosa potesse significare passare l'intera vita chiusi all'interno di essa. Solo questo possiamo immaginare. Sicuramente non possiamo avere idea di come fosse la vita sulla Terra. Apprendiamo solamente dalle sue parole e racconti a loro volta tramandati da sua nonna, l'unica testimone, seppur lontana, della sua vita sulla Terra. Quando i terrestri parlavano di fantascienza, ecco, questa per noi è fantascienza.
4: Pensare a un pianeta di forma e sostanza completamente diversa, popolato da uomini, donne differenti, nelle caratteristiche fisiche. Chissà come sarebbe stato incontrare una donna dai capelli biondi, il viso pallido e gli occhi azzurri, proprio come la nostra 129, o uno di quegli uomini dalla pelle nera che abitavano alcune zone del pianeta, proprio come ci ha raccontato.
5: Si vedono ancora una volta ogni tanto delle aberrazioni genetiche, ma vengono subito soppresse, e sono in pochissimi ad averli visti.
4: Chissà che reazione avremmo potuto avere nel ritrovarci di fronte a specie animali al di fuori dei nostri Mors, i topi feroci che popolano il settore degli scarti, o dei nostri Big Monkeys, le uniche razze che dopo modifiche genetiche sono state le uniche a resistere alle condizioni del nostro pianeta.
5: Ciò che ci lascia ancora più perplessi è il fatto che in qualche modo si potesse comunicare con persone diverse. Pensate un po', è come se un abitante del settore minerario si potesse fermare a dialogare e creare un rapporto con un abitante del settore Amartya Sen, quello degli economisti. Incredibile.
4: E poi com'è possibile innamorarsi di una sola persona, magari completamente diversa, e tra l'altro la loro definizione di amore è quella uguale alla nostra? Pensare alla libertà di procreare un numero di figli qualsiasi, quando noi qui abbiamo un numero stabilito per incrementare successivamente e tenere in equilibrio il tasso di popolazione.
5: Come ha potuto l'uomo non aver calcolato il rischio di alcune tecnologie? Soprattutto, come faceva ad utilizzarle senza sapere cosa avrebbero potuto provocare? Quali erano e come funzionavano le loro fonti di energia?
4: Dal momento che si definivano così evoluti, tanto da aver scoperto il nostro pianeta, perché non sono riusciti a salvaguardare l'alma madre? Chissà che reazione ebbero di fronte alla distruzione totale della Terra.
5: Cosa provarono durante quelle catastrofi che abbiamo ascoltato dagli estratti audio dei media del tempo?

0: decima edizione dei campionati galattici di Alpha Centauri. Radio RRK 6023 è sponsor tecnico dei giochi. Campionati galattici 150. Noi ci siamo, tutti.
1: Campagna di sostituzione dell'autovelivolo. Sistema antiradiazioni, ossigeno integrato interno capsula, resistenza agli urti da polveri di asteroidi. Finalmente l'hai trovato. Nuovo protone X7 Octopus. Rivestimenti in gel plastico soffice, trazione integrale ZY Drive. Driving robot per informazioni sul traffico galattico. 4 microbatterie elettriche a ioni di litio super compatte. Monitor panoramico e controllo guida mouse all'interno. Soddisfatto? Velivoli Octopus. Richiedi il tuo coupon nel quadrante di appartenenza e ritira il nuovo prodotto. Nota informativa 239. È consentito un solo autovelivolo pro capite. Consultare il regolamento interno per la sopravvivenza interstellare.
2: Great Ship, great offer. Hai pensato già alle tue holidays? Con Great Ship è tempo di super offerte. Tratta Alpha Centauri Arcipelago di Vega a soli 750 centurioni, ossigeno incluso. Partenze per Orione e Idra a 1000 centurioni. Escursioni sulle stelle di Dorado e Auriga a partire da 820 centurioni. Non perdete queste occasioni. Prepara i tuoi cases e parti con Great Ship. La tua vacanza è il nostro lavoro.
3: Ritornati in onda su RRK 6.
4: Le trasmissioni sono momentaneamente sospese per controlli di sicurezza. È in corso un'indagine sui contenuti. Ci scusiamo per aver mandato in onda materiale diffuso non ancora approvato dalla Commissione per il controllo dei flussi di pensiero. Si proseguirà con la programmazione musicale.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie, e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
4: Scout di Vercelli?
3: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
4: E avete dei contatti?
3: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora il vostro Alessandro per Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Raffaele, cantante della Municipale Balcanica. Ciao Raffaele.
7: Buonasera, per lo spazio che date alla Municipale Balcanica vi dico anche grazie, ciao.
6: Grande, grande, bello vederti così, sentirti più che altro così carico. Cominciamo subito. Voi presentate al nostro Spazio Emergenti il vostro singolo Constellation, che è il secondo singolo estratto dall'album Night Ride. Di cosa parla questo singolo?
7: Allora, è una canzone in cui con molta ambizione abbiamo cercato di raccontare delle emozioni contrastanti, ovvero quella, l'emozione di chi vuole sentirsi autonomo e indipendente, andare per la sua strada, ma anche il desiderio che, di volersi sentire parte di un intero popolo, parte di un'intera collettività. E per raccontare queste emozioni che sembrano contrastanti abbiamo fatto ricorso a delle citazioni del pittore Marc Chagall, che ha vissuto la sua vita sia da artista che da esule a causa del suo impegno politico e delle sue origini ebraiche. Quindi abbiamo con molta ambizione, ripeto, cercato di raccontare tutte queste emozioni, sperando che sia un inno alla libertà, ma anche una mano tesa a chi ha paura di sentirsi troppo sola.
6: Molto molto interessante, molto coraggioso come scelta della tematica. E volevo sapere, quindi, visto che ha anticipato il vostro album, che è uscito il 21 settembre, volevo sapere se poi nell'album, ricordiamo che si chiama Night Ride, questi temi vengono ripresi o si parla anche di altre cose.
7: Sì, ci sono tanti temi, però tutti affrontati con questo approccio che forse è un po' più complesso rispetto agli approcci che avevamo nei confronti dei precedenti album. In ogni brano in pratica convivono anche anime molto diverse, c'è Transylvania Party Hard, che è un po' tragicomica, oppure altri pezzi che sono combattivi ma anche malinconici. E in una complessità di sfumature che abbiamo cercato in qualche modo di raccontare, per dimostrare che non tutto è bianco o nero, anzi coesistono anche emozioni molto diverse tra di loro nello stesso momento, neanche oltre che nella stessa canzone.
6: Ma tornando invece a Constellation, vuoi parlarci anche un po' di come è nato il pezzo, se magari ha una genesi particolare, insomma?
7: È nato veramente per dare un suono alle immagini che ci erano tante piaciute di Marc Chagall. Eravamo incappati già da studenti nella sua storia, poi tanti anni dopo, cercando nelle nostre ricerche quali fossero gli artisti che più avevano influenzato la la cultura europea, è emerso anche il suo nome e con la sua storia. Ci siamo ritrovati a dare veramente un suono ai suoi quadri, dove ci sono questi bellissimi cieli stellati abitati da musicisti e violinisti in particolare. E ne è uscita questa melodia dolce amara che è un po' strafottente, ma anche piena di malinconia, forse.
6: Mentre parlando del vostro gruppo, mi ha incuriosito molto il nome Municipale Balcanica. Puoi, insomma, spiegarci da cosa arriva, perché l'avete scelto?
7: Sì, il nome è veramente il nostro manifesto, perché Municipale, così come la banda del paese, quella tradizionale, quella del nostro immaginario, che appartiene a tutti nell'immaginario, era un ente municipale, e il nucleo dei nostri fiati, dei nostri musicisti che suonano gli strumenti a fiato, ha fatto tanta gavetta, oltre che nella formazione accademica, anche nella banda di paese. Quindi quel suono è delle nostre radici e della nostra memoria. Abbiamo deciso di tenerlo addirittura nel nome con Municipale. Poi Balcanica, perché il primo sguardo al di fuori della nostra cultura musicale l'abbiamo dato nei confronti dell'est Europa e dei Balcani, che letteralmente sono venuti a trovarci attraverso tanti migranti, tanti musicisti e tanti profughi hanno trovato letteralmente casa nel nostro paesino in Puglia. Qui hanno fatto ascoltare la loro musica e ci ha influenzato, perché per la prima volta ascoltando quella musica abbiamo capito che c'era tanto da imparare e tanto da scoprire. Ci siamo spostati fuori dalla musica tipicamente italiana e anche fin troppo accademica, possiamo dire. Ecco perché semplicemente Municipale come la banda e Balcanica come quel primo sguardo.
6: Certo, allora, visto che hai un po' introdotto questa questione delle influenze, vorrei chiederti quali artisti hanno influenzato te e i tuoi, insomma, compagni di gruppo nella scrittura o comunque anche a iniziare a suonare.
7: Allora, vediamo un po', perché il gruppo è composto da 8 musicisti, ognuno ti dirà la sua versione. Ci sono tanti musicisti che ci hanno influenzato, ma più che influenze sono stati i contatti con loro che ci hanno fatto crescere. Per esempio la Cociani Orchestra, una grandissima banda macedone, oppure abbiamo avuto la possibilità di incontrare Manu Chao, di suonare anche con Iggy Pop. Sono stati più gli incontri che le influenze e gli ascolti a condizionarci. Ci sono i Beirut che ci piacciono tantissimo, e c'è un'enorme scena jazz italiana e meridionale in particolare, di avanguardia, in cui noi siamo letteralmente cresciuti, anzi proprio aver bazzicato le scene, i concerti, tanti concerti jazz e tanti bellissimi festival del sud Italia e della Puglia in particolare, ha creato un'amalgama tra di noi, perché personalmente c'è chi proviene dalla musica più accademica, chi dagli orchestri dei fiati, chi dallo studio delle tradizioni popolari e chi come me proviene più dal rock, per intenderci, e dalla musica moderna, meno accademica. Il jazz ha fatto da amalgama e ci ha permesso di stringere i rapporti della Municipale Balcanica.
6: Capisco, quindi hai citato veramente tanti generi diversi tra le vostre influenze, e quello che allora vorremmo sapere è: voi come definite il vostro genere, viste tutte queste influenze diverse?
7: Allora, ci fidiamo dei critici che ci hanno messo nella categoria world music, cioè in quel genere di musica che più, in maniera più esplicita, raccoglie e ripropone i suoni da diverse culture musicali del mondo. Noi siamo particolarmente influenzati dalle culture mediterranee, anche dell'Europa mediterranea, quindi ci sta bene questa definizione, anche se tanti pezzi che abbiamo messo in quest'album, come negli altri, sfuggono decisamente a essere incasellati in un genere ben preciso.
6: Ritornando proprio alla band, puoi dirci un po' da chi è composta, insomma, che strumenti ci sono nella vostra band?
7: Allora, ci sono io, chitarra e voce, Raffaele Tedeschi, Giorgio Rutigliano al basso elettrico, Giacomo De Nicolo alla batteria e Nico Marziale alle percussioni. Poi c'è il nucleo di fiati con Armando Giusti al sax alto, Paolo Scagliola alla tromba,
8: Michele Delux De Lucia al clarinetto e Raffaele Piccolomini al sax tenore. E intorno a questi girano tanti altri musicisti, tanti altri amici che spesso rinfoltiscono la nostra sezione di fiati. Insomma, cerchiamo di rendere molto aperto e molto vivace il nostro live.
6: Bene, bene, in effetti a sentire insomma l'elenco di musicisti che mi hai fatto è sicuramente un live interessante quello che proponete. E a proposito di live, volevo chiederti cosa avete in programma, se avete in programma un tour o comunque delle date.
8: Allora, il prossimo concerto è il 9 e saremo a Torino. Poi il tour si sposterà anche in Scozia il 23 e 24. Ma ragazzi, invito a passare dalla nostra pagina Facebook, che è sempre aggiornata per quanto riguarda le date definite. Quindi passate dalla nostra pagina Facebook e dal sito municipalebalcanica.it per tutte le informazioni aggiornate.
6: Benissimo, invitiamo appunto i nostri ascoltatori a passare dai vostri social, che appunto adesso ti chiedo di presentarci un po' tutti i canali sul web in cui ti si può trovare. Già anticipato Facebook e il vostro sito, volevo sapere se ci sono altre piattaforme su cui insomma
8: sì,
6: i nostri ascoltatori possono trovarvi.
8: Anche su Instagram siamo abbastanza attivi, quindi insomma ragazzi non ci potete sfuggire, rimaniamo in contatto.
6: Esatto, rimanete in contatto con la Municipale Balcanica. Allora, io ringrazio Raffaele per essere stato ai nostri microfoni e nel salutarti, in chiusura lascio a te l'onore di lanciare il tuo pezzo.
8: Ok, grazie prima di tutto a te per lo spazio che hai dato a questa dannata banda. Ragazze e ragazzi in ascolto, questa è la Municipale Balcanica che vi sta per far ascoltare Constellation. Un abbraccio.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
6: Avete anche degli altri contatti social?
5: Prego.
7: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
9: Sei zero ventitré.
10: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
0: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
4: E che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud.

0: in modo particolare.
1: Cosa fate qua oggi?
2: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
1: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
2: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città. Una sola voce.

Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, ho vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio. Si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato. A certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, è immensa. Dove dire sì, dire no è marginale. Quando dentro hai la grande guerra, è immensa. La più grande guerra che si può immaginare. È la vo-

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8
2: e qualche minuto.
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Argilla Olivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
5: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
4: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
5: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
5: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
4: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
6: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
6: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
6: Però ascoltaci,
7: Radio 6023. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su Vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
13: Che attività fate per i ragazzi?
12: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: Radio 6023.
15: You shut the fuck up.
16: Sei zero ventitré.
17: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

me sembra strano vedere dovunque ben pochi sorrisi, tranne che sopra il sud la gente per bene non si lascia distrarre da questa ignobile povertà. Chi aspetta un lavoro, chi vive per strada, chi prega ogni giorno sua santità. È questa l'Italia che piace ai signori,

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: Eurofonica,
6: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: È stato un lungo, franco e chiaro colloquio. Il presidente Erdogan ha confermato la volontà della Turchia di essere membro dell'Unione Europea. Gli ho risposto che bisogna rispettare i criteri di Copenaghen per essere membri della nostra Unione e che per il Parlamento europeo ci sono due punti fondamentali: la pena di morte e la libertà della stampa. E ho chiesto a Erdogan di inviare messaggi chiari e forti in questa direzione, messaggi che smentiscano i dubbi che ci sono in Europa.
9: Eurofonica!
8: Si è trattato di un incontro molto positivo che credo rafforzi le relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea. C'è una comune visione per quanto riguarda l'azione da condurre contro il terrorismo, per quanto riguarda anche la politica estera, pensiamo alla situazione difficile in Nord Corea, pensiamo alla situazione in Medio Oriente. Anche per quanto riguarda la politica commerciale c'è una visione simile, ne abbiamo parlato in maniera approfondita. Anche
10: tre città, una sola voce.
11: 6023.
12: Sono le 9.
13: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
14: Sound System, Oya Radio 6023.
15: Aro! Luciano!
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
18: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
17: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
18: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
17: La mail, il cellulare?
18: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
17: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce. 6023.

chissà se adesso guardi verso il cielo, se vedi tutto quello che io vedo, la melodia che sto cantando piano.

0: Chissà se adesso guardi verso il cielo.
1: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
2: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
1: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: 62 3
9: 6020 che?
10: 60 23
9: 6023
8: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Alla

0: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
1: Radio 6023.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Sono le 10. Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reg? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
5: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
6: No, cazzo, no. Un
5: po' di minimal?
6: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
5: Non c'è.
0: Radio 6023. 6023. 6023.it.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Cordin Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
9: E cosa fate?
8: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività. Insomma, impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
8: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Cordin Cibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
10: Faccio un'ultima domanda: qual è lo scopo delle vostre attività?
8: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Hälsan är vår största tillgång. Den är lika viktig för vårt personliga välbefinnande som vår produktivitet. Och den bidrar till att ekonomin blomstrar i ett lyckligt och sammanhållet samhälle. En av EUs högsta prioriteringar är att stötta den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn i medlemsländerna. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på vad EU gör för att stärka nationella hälso- och sjukvårdssystem i Europa och göra dem mer hållbara.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Seit 2019 vergibt das Europäische Parlament jedes Jahr den Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus. 2024 ging er an Lost in Europe, ein gemeinnütziges, länderübergreifendes Recherchenetz. Die beteiligten Journalistinnen und Journalisten wurden für ihre Arbeit zu einem tragischen und dringlichen Thema ausgezeichnet: dem Verschwinden von Minderjährigen, die ohne erwachsene Begleitpersonen nach Europa kamen.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'espressione.
6: Libertà d'espressione.
7: Di la verità, anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
9: Im Zuge der Recherchen konnte das Journalistenteam zeigen, dass zwischen 2021 und 2023 insgesamt mehr als 51.000 unbegleitete Kinder und Jugendliche nach ihrer Ankunft in Europa verschwanden. Lost in Europe trug Daten aus insgesamt 31 Ländern zusammen und fand heraus, dass vermisste unbegleitete Minderjährige oft gar nicht gemeldet werden und dass die Datenlage generell mangelhaft ist. Die Zahlen sind erschütternd. 2021, 2022 und 2023 verschwanden Zehntausende unbegleitete Minderjährige nach ihrer Ankunft in Europa. Im Schnitt etwa 47 Kinder und Jugendliche pro Tag. Ihr Verbleib ist ungewiss. Man geht davon aus, dass viele von ihnen Opfer von Menschenhandel oder moderner Sklaverei wurden. Gesje van Haren, Mitbegründer von Lost in Europe, nahm den Preis stellvertretend entgegen. Er erklärte:
2: Die Mitgliedstaaten der EU sind für diese Kinder verantwortlich. Doch die Kinder verschwinden und wir wissen nicht einmal, wie viele von ihnen vermisst werden. Kinder, die allein durch Europa reisen, fallen in die Zuständigkeit der einzelnen Staaten. Für ihre Vormundschaft ist der Staat zuständig, in dem sie sich aufhalten. Ist es hinnehmbar, dass ein Kind verschwindet, das unter ihrer Vormundschaft steht? Es ist nicht das erste Mal, dass Lost in Europe zu vermissten, unbegleiteten Minderjährigen recherchierte. Bereits 2021 veröffentlichte das Journalistenteam Rechercheergebnisse für den Zeitraum 2018 bis 2020. Damals fanden sie heraus, dass in diesen 3 Jahren etwa 18.000 Kinder und Jugendliche nach ihrer Ankunft in Europa verschwunden waren. An den Recherchen im Rahmen von Lost in Europe beteiligten sich Medien aus Deutschland, Italien, Griechenland, den Niederlanden, Belgien, Irland und dem Vereinigten Königreich. Zu den deutschen Medienpartnern zählten etwa die Tagesschau und Zeit Online. Dank diesem breit aufgestellten Netz an Enthüllungsjournalistinnen und Journalisten erreichte Lost in Europe ein internationales Publikum.
9: Über Jahre ging das Journalistenteam dem Thema nach, überprüfte und aktualisierte immer wieder die gesammelten Daten. Es lenkte dadurch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wiederholt auf ein tragisches und dringliches Problem, das ein immer größeres Ausmaß annimmt. Die Arbeit von Lost in Europe ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Macht des Journalismus. Er bringt unangenehme Wahrheiten ans Licht und sorgt dafür, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
2: Jedes Jahr um den Jahrestag der Ermordung von Daphne Caruana Galizia ehrt das Europäische Parlament herausragende journalistische Leistungen mit einem Preis, der ihren Namen trägt. Bei der Preisverleihung sagte Parlamentspräsidentin Metsola:
10: This is the fourth edition.
9: Der Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus wird nun zum 4. Mal vergeben. Wir erinnern damit an den Einsatz des Parlaments für die Freiheit, die Unabhängigkeit und den Pluralismus der Medien als Grundpfeiler der Demokratie. Der Preis ist für alle Journalistinnen und Journalisten, die tagtäglich ihr Leben und ihre Existenzgrundlage riskieren, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Egal, wo sie verborgen ist und egal, wen sie wütend macht. Er ist für alle, die ermordet wurden und für diejenigen, deren Leben wegen ihrer Arbeit in Gefahr ist.
2: Der 2019 ins Leben gerufene Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus würdigt die unschätzbare Rolle, die Journalismus für den Schutz der Werte der EU und die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten spielt. Alle Journalistinnen und Journalisten, die ihre Arbeit in der EU veröffentlicht haben, können ihre Beiträge einreichen. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.
9: Daphne Caruana Galizia war eine maltesische Enthüllungsjournalistin und Bloggerin, die sich dem Kampf gegen Korruption verschrieben hatte. 2017 war sie bei einem Autobombenanschlag getötet worden. Im Rahmen ihrer Arbeit untersuchte sie Geldwäsche und Verbindungen zwischen der Online-Glücksspielbranche und der organisierten Kriminalität. Außerdem recherchierte sie zu Maltas Staatsbürgerschaftsregelung für Investoren, auch bekannt als Maltas Goldene Pässe. Mitte Oktober 2017 war sie in der Nähe ihres Hauses durch eine Bombe getötet worden, die unter dem Fahrersitz ihres Autos platziert worden war.
2: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: L'11 luglio 1995 le truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic occupano la città di Srebrenica nella Bosnia orientale, dichiarata zona protetta dall'ONU. Nei giorni seguenti oltre 8.000 musulmani, soprattutto uomini e ragazzi, vengono trucidati e sepolti in fosse comuni. In questo episodio della rubrica Storia e Fatti approfondiremo uno degli eventi più tragici che hanno segnato la fine del XX secolo, il genocidio di Srebrenica. Partiremo dal contesto che ha portato allo scoppio della guerra nell'ex Jugoslavia, per poi raccontare i fatti di Srebrenica e il processo che ha portato al riconoscimento di questa atrocità e alla sua commemorazione in tutto il mondo.
5: Le origini del genocidio di Srebrenica risalgono alla dissoluzione della Jugoslavia nei primi anni 90. La Jugoslavia era una federazione socialista composta da 6 repubbliche: Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia e Serbia. Le prime spaccature emergono già nel 1980 con la morte del leader di lungo corso Josip Broz Tito.
4: Tito era riuscito a mantenere un delicato equilibrio tra i diversi gruppi etnici presenti in Jugoslavia, ma con la sua morte si risvegliano i sentimenti nazionalisti sopiti, dando origine a una grande instabilità politica. Nel 1991 Slovenia e Croazia proclamano l'indipendenza, provocando la violenta risposta dell'esercito popolare jugoslavo, controllato prevalentemente dai serbi.
5: Il conflitto si diffonde presto in Bosnia-Erzegovina, la più multietnica delle 6 repubbliche, dove i musulmani bosniaci vivono a stretto contatto con croati e serbi. Nel 1992 anche la Bosnia-Erzegovina dichiara l'indipendenza. Scoppia così una guerra brutale e complessa che coinvolge diverse fazioni. Spalleggiati dal governo serbo e dall'esercito popolare jugoslavo, i serbi bosniaci cercano di creare una grande Serbia, mettendo in atto una pulizia etnica nelle zone sotto il loro controllo.
4: Srebrenica, città della Bosnia orientale, diventa simbolo della brutalità della guerra. Dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite nel 1993, avrebbe dovuto essere al riparo da attacchi armati e azioni ostili. Nonostante ciò, le forze serbo-bosniache la assediano, bloccando l'accesso a cibo, forniture mediche e aiuti umanitari.
5: Nel luglio 1995 la situazione si fa critica. Migliaia di bosniaci in fuga dalle zone limitrofe si rifugiano nella città, che però è priva di difese e in preda a una grave carenza di beni di prima necessità.
4: Così, l'11 luglio, le forze serbo-bosniache, sotto il comando del generale Ratko Mladic, si impadroniscono di Srebrenica. Il battaglione di pace olandese inviato dalle Nazioni Unite per presidiare la zona non ne impedisce la conquista. Gli eventi che seguono sono di una gravità sconcertante.
5: A Srebrenica e nei dintorni vengono giustiziati circa 8.000 bosniaci, soprattutto uomini e ragazzi, i loro corpi gettati in fosse comuni. Molti verranno poi riesumati e riseppelliti nel tentativo di nascondere le prove del genocidio. Migliaia di donne, bambini e anziani vengono deportati con la forza. Tra le 20.000 e le 50.000 donne e ragazze subiscono violenze sessuali.
4: Thank you. la comunità internazionale è lenta a reagire alle atrocità commesse in Bosnia, ma i fatti di Srebrenica hanno sconvolto il mondo e messo in evidenza i fallimenti della missione di pace delle Nazioni Unite. In risposta, la NATO lancia attacchi aerei contro le postazioni serbo-bosniache. Nel giro di pochi mesi, la firma dell'accordo di Dayton pone fine alla guerra.
5: Per perseguire i crimini di guerra commessi durante i conflitti nei Balcani, le Nazioni Unite istituiscono il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Dopo 8 anni di indagini, nel 2001 il Tribunale stabilisce che il massacro di Srebrenica è stato un genocidio. Alcuni dei suoi protagonisti, tra cui Ratko Mladic e Radovan Karadžić, vengono condannati per il loro ruolo nelle atrocità.
4: Nel 2009 il Parlamento europeo approva una risoluzione nella quale condanna il genocidio di Srebrenica, ne commemora le vittime ed esprime solidarietà alle loro famiglie, molte delle quali ad oggi non conoscono il destino dei loro cari. Chiede anche che l'11 luglio venga proclamato giorno di commemorazione del genocidio di Srebrenica in tutta l'Unione Europea e sottolinea l'importanza di prendere atto di queste atrocità per poter promuovere la giustizia e la riconciliazione.
5: Nel 2015, in occasione del 20° anniversario del massacro di Srebrenica, il Parlamento condanna nuovamente il genocidio in un'altra risoluzione, in cui sottolinea che i rappresentanti politici della Bosnia-Erzegovina devono fare i conti con il passato per poter lavorare insieme a un futuro migliore. Nella stessa risoluzione il Parlamento riconosce l'importanza del lavoro svolto dal Tribunale Penale e la necessità di accelerare i processi per i crimini di guerra. Nel luglio 2015, durante la plenaria di Strasburgo, il commissario per l'economia e la società digitali, Günther Oettinger, dichiara:
6: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die..."
4: Dobbiamo anche riconoscere che l'Europa e il mondo, noi compresi, non hanno fatto tutto il possibile per proteggere le vittime. Il genocidio di Srebrenica ha lasciato segni e ferite non solo nei Balcani, ma in tutta Europa. Ha lasciato ferite profonde in Bosnia-Erzegovina e continua a imporci l'obbligo morale di non dimenticare.
6: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
5: Inoltre il Parlamento ha sollecitato la creazione di programmi didattici e culturali per aiutare a capire le cause di questa tragedia. Ha poi espresso il suo sostegno a organizzazioni della società civile, come l'associazione Madri delle Enclave di Srebrenica e JEPA, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare sull'accaduto e nel favorire la riconciliazione. Con queste risoluzioni l'Unione Europea ha mostrato il suo impegno a prevenire questo tipo di crimini e a promuovere una pace e una stabilità durature nella regione.
4: Riconoscendo l'enormità della tragedia, nel 2024 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'11 luglio Giornata Internazionale di Commemorazione del Genocidio di Srebrenica. Con questa ricorrenza si vuole onorare la memoria delle vittime e ribadire l'impegno della comunità internazionale a impedire che simili atrocità possano ripetersi in futuro.
5: Il genocidio di Srebrenica è indubbiamente uno dei capitoli più bui della storia contemporanea. La commemorazione annuale dell'11 luglio non è solo un tributo alle vittime, ma anche un invito universale a rimanere vigili di fronte alle atrocità del genocidio e della pulizia etnica. È un monito solenne a ricordare che la comunità internazionale deve sostenere i principi dei diritti umani e della giustizia per impedire che la storia si ripeta.
4: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
9: Quando torno a casa vorrei
11: stare zitta e muta.
9: Al lavoro vorrei
12: fare carriera sotto la scrivania,
9: Quando cammino per strada mi piacerebbe
13: una mattarella!
11: Dopo gli studi mi piacerebbe...
13: Non rompere!
11: Quello che chiedo alle istituzioni è...
14: Un paio di schiaffi?
15: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
16: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
17: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
18: Biotestamento. Informati su Vidas.it.
17: Scelgo adesso. Adesso che posso.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Il sogno con Antonella.
21: Di che cosa vi occupate?
20: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
21: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
20: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
21: E le pagine quindi sono nome?
20: Il sogno con Antonella.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
22: Say my name.
23: Radio 6023.
22: You're goddamn right.
24: 62-3.
25: 6-0-20 che?
26: 60-23.
25: 6-0-2-3.
24: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023.
1: Da una ħar snin, l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha kienu fil-mira ta' koerċizzjoni ekonomika intenzjonata. Dan ifisser l-użu ta' għodot ekonomiċi bħal restrizzjonijiet kummerċjali, bojkotz jew diskriminazzjoni amministrattiva biex jintlaħqu għanijiet politiċi. Il-koerċizzjoni saret problema politika u ekonomika dejjem aktar serja għall-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, fil-biċċa kbira tagħha, il-koerċizzjoni ma taqax taħt il-kappa tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Dan minħabba n-natura informali u moħbija tagħha. U sa ftit ilu, l-Unjoni Ewropea ma kellha l-ebda strument legali biex tindirizza. Il-Parlament Ewropew u għatta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bdew jesprimu tħassib dwar il-koerċizzjoni ekonomika fl-2020. Il-Kummissjoni wkoll kellha dan it-tħassib u ħadet nota tas-sejħa tal-Parlament għall-miżuri ġodda biex tiġi indirizzata l-kwistjoni. Dan irriżulta f'dikjerazzjoni konġunta mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Parlament dwar strument tal-prevenzjoni u neutralizzazzjoni ta' azzjoni koerċittiva minn pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea, imsejħa wkoll pajjiżi terzi. Din id-dikjerazzjoni konġunta ġiet ippubblikata flimkien mar-regolament rivedut dwar l-infurzar tal-kummerċ. F'Deċembru tal-2021, il-Kummissjoni pubblikat proposta għal strument kontra l-koerċizzjoni li jippermetti lill-Unjoni Ewropea twieġeb b'mod aktar effettiv għal sfidi bħal dawn fuq skala globali. Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni ddefiniet il-koerċizzjoni ekonomika bħala l-interferenza mal-għażliet sovrani leġittimi tal-Unjoni jew ta' Stat Membru billi dak li jkun ifittex li jipprevjeni jew jikseb il-waqfin, il-modifika jew l-adozzjoni ta' għad partikolari mill-Unjoni jew minn Stat Membru. Dan jagħmlu billi japplika jew jgħeddet li japplika miżuri li affettwaw il-kummerċ jew l-investiment. Ejja nagħtu eżempju konkret. F'Novembru tal-2021 infetaħ uffiċċju ta' rappreżentanza tat-Taiwan f'Vilnius fil-Litwanja. L-għażla tal-isem li tirreferi għal Taiwan u mhux għal Taipei tqiset miċ-Ċina bħala ksur tal-prinċipju tagħha taċ-Ċina waħda. Skont dan il-prinċipju teżisti Ċina waħda u Taiwan jagħmel parti minnha. Dan l-inċident diplomatiku ikkawża frizzjoni kbira immens maċ-Ċina. Il-gvern tal-Litwanja spiċċa fil-mira ta' restrizzjonijiet kummerċjali u l-kumpaniji Litwani intlaqtu minn bojkotz pubbliċi ġenerali fil-waqt li ċ-Ċina naqset l-importazzjonijiet Litwani tagħha bi kważi 90%. Azzjonijiet oħra kienu jinkludu id-diskriminazzjoni amministrattiva kif ukoll ir-restrizzjonijiet fuq l-investiment u t-turizmu. Waħda mill-aktar miżuri drastiċi imposti kienet il-Litwanja ġiet eskluża mis-sistema doganali Ċiniża. B'riżultat ta' dan, l-esportaturi Litwani ma setgħux jibqgħu jippreżentaw il-karti doganali tagħhom. Il-konsenji ma kienux qed jiġu awtorizzati jidħlu. L-applikazzjonijiet għall-importazzjoni u l-kuntratti tan-negozji ma kienux qed jiġu mġedda. Wara li l-embargo tagħha fuq l-esportazzjoni ma wassalx biex il-Litwanja tibdel il-pożizzjoni tagħha, iċ-Ċina eskalat il-miżuri tagħha. Dan hija għamlitu billi wissiet l-intrapriżi li kienu jiksbu prodotti jew inputs mill-Litwanja li huma wkoll jistgħu jispiċċaw fil-mira. Ftit xhur wara xi kumpaniji Ġermaniżi ta' bil-ħaq irrapurtaw li kienu ġew affettwati minn dawn is-sanzjonijiet sekondarji. Karatteristika partikolari tal-koerċizzjoni hija li din isseħħ wara l-kwinti. L-Istat rari jirrikonoxxi l-implementazzjoni tal-miżuri jew ir-rabtiet bejn il-miżuri u l-interessi perċepiti tal-pajjiż. Dan jagħmilha diffiċli ħafna jew saħansitra impossibbli li dawn il-prattiki jiġu kkontestati fora bħala Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Fil-waqt li mhuwiex immirat speċifikament lejn iċ-Ċina, dan l-istrument il-ġdid kontra l-koerċizzjoni għandu dan li għajn l-Unjoni Ewropea twieġeb għal sfidi simili għal dik imsemmija f'dan eżempju. It-test adottat mill-Kunsill u mill-Parlament jiddefinixxi l-koerċizzjoni ekonomika b'mod ċar u jippermetti li l-Unjoni Ewropea taġixxi f'każijiet fejn pajjiż ma jagħmilx parti mill-Unjoni Ewropea jgħeddet li japplika miżuri koerċittivi. Dan jipprovdi wkoll skedi ta' żmien biex l-Unjoni Ewropea tieħu azzjonijiet skont dan l-istrument, inkluż ir-rispons għall-koerċizzjoni. Intlaħaq qbil biex il-Kunsill jiddetermina formalment permezz ta' vot b'maġġoranza kwalifikata jekk teżistix koerċizzjoni abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni u l-evidenza miġbura. Il-Kummissjoni jkollha setat ta' implementazzjoni biex tiddeċidi dwar kontromiżuri. Kwalunkwe rispons jeħtieġ li jkun proporzjonat għall-ħsara kkawżata u jeħtieġ li jkun f'konformità mar-regoli internazzjonali. Fl-aħħar nett, l-Unjoni Ewropea issa se tkun tista' titlob li l-pajjiż li ma jagħmilx parti mill-Unjoni Ewropea involut isewwi l-ħsara kkawżata mill-prattiki ekonomikament koerċittivi tiegħu. Fil-plenarja ta' Ottubru tal-2023, il-President tal-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali Bernd Lange tkellem dwar dan l-istrument.
2: We have now an instrument which is not a
1: issa għandna strument li mhuwiex bħal tigra mingħajr snin. Huwa ta' bilħaq tigra bis-snin. Fil-verità mhuwiex pistola tal-ilma, iżda huwa pistola vera u propja. U xi drabi jkun meħtieġ li tpoġġi pistola fuq il-mejda, anki jekk tkun taf li mhux se jintuża kuljum. Huwa ċar ukoll li dan l-istrument qiegħed hemm biex jintuża jekk ma jkunx hemm alternattivi oħrajn. Aħna rridu verament nevitaw il-koerċizzjoni, irridu li jkollna komunikazzjoni ma' sħab kummerċjali tagħna biex insolvu l-problemi. Iżda jekk ma jkun hemm l-ebda possibilità li dan isir, fl-aħħar mill-aħħar ikollna l-possibilità li niddefendu l-interessi ekonomiċi tagħna permezz ta' dan l-istrument. Bis-saħħa tal-istrument kontra l-koerċizzjoni li għadu kif ġi stabbilit, il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea issa għandhom il-mezzi legali biex jindirizzaw miżuri koerċittivi minn pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa strument essenzjali f'sitwazzjoni ġeopolitika dejjem aktar assertiva. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tat-Think Tank tal-Parlament Ewropew.
3: Gli insetti impollinatori come api, farfalle e coleotteri svolgono un ruolo cruciale nel nostro ecosistema. Ma i pericoli a cui sono esposti in tutto il mondo sono numerosi, dai cambiamenti climatici alla perdita di habitat, ai pesticidi e fino alle monocolture intensive. Queste minacce stanno portando a un rapido declino del numero di esemplari, sia selvatici che gestiti, nonostante la loro sopravvivenza sia fondamentale per il nostro benessere e per la natura. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo delle misure messe in atto dall'Unione Europea per proteggere queste piccole creature.
4: Quasi il 90% delle specie di piante fiorite selvatiche del mondo dipende del tutto, o almeno in parte, dall'impollinazione animale. Lo stesso vale anche per il 75% delle colture alimentari e per il 35% dei terreni agricoli a livello mondiale. Gli impollinatori non solo contribuiscono direttamente alla sicurezza alimentare, ma sono anche fondamentali per la conservazione della biodiversità. Secondo alcune stime, sull'intera produzione agricola annuale dell'Unione Europea, 15 miliardi di euro sono direttamente attribuibili a loro.
3: Gli impollinatori svolgono un ruolo cruciale per la riproduzione delle piante, in quanto aiutano a trasferire il polline dalle parti maschili dei fiori a quelle femminili di altri fiori. L'impollinazione può avvenire anche in altri modi, per esempio attraverso il polline trasportato dal vento e dall'acqua, ma gli animali, e in particolare insetti come api, farfalle e sirfidi, sono tra i vettori più importanti ed efficaci.
4: Farfalle, uccelli e persino pipistrelli. Gli impollinatori sono tanti e di varie specie. Ma al primo posto ci sono le api, di cui in tutto il mondo si contano tra le 25.000 e le 30.000 specie. Secondo la FAO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, gli impollinatori sono fondamentali sotto diversi punti di vista, da quello sociale a quello economico e a quello ecologico. Eppure in tutto il mondo sono esposti a numerosi pericoli come i cambiamenti climatici, la perdita di habitat, i pesticidi, le malattie e l'agricoltura intensiva, che ne stanno causando il rapido declino.
3: Negli ultimi anni il numero di impollinatori a livello mondiale è diminuito drasticamente, una tendenza che costituisce una grave minaccia per gli ecosistemi, la produttività agricola e il benessere degli esseri umani. Data l'urgenza della questione, l'Unione Europea ha lanciato una serie di iniziative volte a fermarne il declino e a favorirne la conservazione.
4: Le azioni messe in campo dall'Unione non si limitano alle misure politiche, ma prevedono anche il coinvolgimento attivo del settore pubblico e di tutte le parti interessate. Nel 2022 l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo Salviamo api e agricoltori ha raccolto più di 1.100.000 firme, a dimostrazione dell'ampio sostegno del pubblico alle misure per proteggere gli impollinatori e promuovere pratiche agricole sostenibili. L'iniziativa in questione, la settima a soddisfare tutti i requisiti necessari per essere sottoposta alla Commissione europea, chiede tagli significativi all'uso dei pesticidi e un sostegno mirato agli agricoltori nel passaggio a pratiche agricole sostenibili.
3: Nel 2020 la Commissione ha adottato la Strategia europea sulla biodiversità per il 2030. Si tratta di un piano di ampio spettro, ambizioso e a lungo termine, che punta a proteggere la natura e invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi. L'Unione vanta anche un quadro politico consolidato in materia di biodiversità, che ha già prodotto risultati positivi in tutto il continente. Al centro ci sono la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, che insieme hanno permesso di realizzare la più grande rete di aree protette al mondo, nota come Natura 2000.
4: Nel dicembre 2019, nella sua risoluzione sull'iniziativa a favore degli impollinatori presentata dalla Commissione, il Parlamento ha chiesto di definire un programma di azione su vasta scala, dotato di risorse sufficienti. Ha anche chiesto di introdurre obiettivi comuni e vincolanti per la riduzione dei pesticidi nel quadro della revisione della direttiva sull'utilizzo sostenibile di queste sostanze e ha invitato la Commissione a estendere il divieto attualmente in vigore per tre tipi di insetticidi neonicotinoidi e a tutti i pesticidi della stessa categoria.
3: Ma eliminare del tutto i pesticidi, anche se in modo graduale, non è facile. Nel giugno 2022 la Commissione ha proposto un regolamento che puntava a ridurne l'uso. Il documento, presentato nel quadro del Green Deal europeo, è stato fortemente contestato dall'industria dei pesticidi e dalle organizzazioni del settore agricolo-industriale. La proposta è stata successivamente ridimensionata e alla fine, nel novembre 2023, non ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli in Parlamento. Spetterà ora al nuovo Parlamento e alla nuova Commissione dialogare con i Paesi membri per trovare una soluzione che permetta di salvare gli insetti impollinatori.
4: La sopravvivenza delle api e degli altri impollinatori è un elemento essenziale nella lotta contro la fame nel mondo e proteggere la biodiversità tra queste specie è fondamentale per creare ecosistemi agricoli resilienti e adattarsi ai cambiamenti climatici.
3: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
1: Η σημερινή Ευρώπη δεν διαμορφώθηκε μόνο από θεσμούς και συνθήκες, αλλά και από ανθρώπους. Πίσω από κάθε βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βρίσκονται άνθρωποι που υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία, προώθησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και έφεραν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά. Για να αναγνωρίσει τη συνεισφορά όλων αυτών των ανθρώπων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε μια νέα διάκριση, το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Πρόκειται για την πρώτη τιμητική διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 10 Μαρτίου του 2026, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα,
5: ανακοίνωσε τους άντρες και τις γυναίκες που έλαβαν τη διάκριση αυτή για πρώτη φορά. Η Ευρώπη διαμορφώθηκε από αξιόλογες γυναίκες και άντρες από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, οι οποίοι είχαν το θάρρος να υπερβούν το ταραχώδες παρελθόν μας, να γεφυρώσουν χάσματα, να άρουν εμπόδια, να ανατρέψουν δικτατορίες και να ξεπεράσουν κρίσεις, ώστε να αλλάξουν προς το καλύτερο

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Radio 6023.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
4: Di cosa vi occupate?
3: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
4: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
3: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.

chiami stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché?
4: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
9: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
8: Aiutaci a fermare questa vergogna.
9: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 8480 19.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
12: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
11: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
12: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
11: Sì, ci trovate su Facebook come CD, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. 6023.
13: Sei zero ventitré.
14: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: È l'una.
3: Più o meno.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
2: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
5: Grandissima, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
2: Chi non ci vorrebbe più?
6: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
2: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
7: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
2: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
8: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
2: E chi come al solito non è d'accordo.
9: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
2: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Radio 60 23.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 60 23 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@60 23.it e visita il nostro sito Radio 60 23. Collabora con noi!
2: Radio 60 23 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
4: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
3: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
4: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
3: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
4: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
3: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
4: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
3: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
4: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
3: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
4: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
3: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
2: Radio 60 23 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Sei 023, wake up.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
4: Quando torno a casa vorrei...
5: Stare zitta e muta.
4: Al lavoro vorrei...
6: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
7: Una bottarella!
4: Dopo gli studi mi piacerebbe...
7: Non rompere!
4: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
12: E cosa fate?
11: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
12: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
11: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
13: 62-3.
14: 6-0-20 che?
15: 60-23.
14: 6-0-2-3.
13: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.